0: Jovanotti Live, l'abbiamo visto stanotte insieme a Gabri Ponte, adesso con DNA, il brano con cui vi saluto, ma con cui accogliamo anche Daniele Greco. Arriva, arriva, è qui, pronto con il caffettino. Ci sentiamo domani, ciao a tutti.
1: Un vento vagabondo.

0: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
2: Dal 90 ad oggi.
0: Dimensione, suono,

0: Music History.
1: Saluto Ele Scaiola, grazie per la linea e dico a voi buonanotte amici, vi do la buonanotte e ben ritrovati qui su Dimensione Solo Roma. Due ore da vivere insieme con me, Daniele Greco, e con tutta la nostra musica. Si parte da lei, Corona.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: History.
1: Bel viaggio, un viaggione che facciamo con la dance degli anni 90 o 2000, chissà in quale anno ti riportiamo adesso. Beh, 1997, l'ho spoilerato subito grazie ad un grande successo che riascoltiamo molto volentieri, The Chase, Obsession.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione

0: Abbiamo conosciuta che era una giovane adolescente, anche spensierata se vogliamo, ingenua, Anna Montana. La ritroviamo adesso matura, molto matura, dallo sbarazzino. L'amiamo e come mai lì, la ritroviamo con questa
1: Dimensione Suono Roma, novità.

0: Ritmic History.
1: C'è la dance del passato per ripartire. Buonanotte, sono le 4. Io sono Daniele Greco, la voce che stai ascoltando è la mia. Ti accompagno fino alle 5. Subito indietro nel tempo, 1993, si riparte da quell'anno. Accendiamo la luce con Piccolo Zubit.
2: Ritmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

la notte i nottambuli che non prendono sonno, che devono lavorare nelle ore piccole. Tranquilli, ci siamo qui noi, sono Daniele Greco, la voce che stai ascoltando. Ti accompagno fino alle 5, ripartiamo.

0: History.
1: E di prima parlavamo di amici che devono lavorare anche di notte, che lavorano di notte. Saluto Angelo e Brian, che insomma sono operativi a quest'ora. Guardie giurate, un abbraccio grande a voi. Questa ve la dedico, una superstar del ritmo. Eccola.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

trasmissione Suono

0: Extended Version.
1: Buongiorno a tutti, insieme a Lorenzo Palma, come ogni mattina all'alba, per viaggiare con alla dance degli anni 90, degli anni 2000, le hit che ci hanno fatto muovere particolarmente in quel periodo lì. 2005 per esempio, l'anno di Global DJs e di What a Feeling. Ripartiamo questa mattina però con un gran pezzone del 2002. Gabri Ponte, questo è Jordi.
0: Rhythmic History
2: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
3: Impiccheranno Jordi con una corda d'oro. È un privilegio raro, raro. Rubò sei cervi nel parco del re

0: History Extended Version.
1: Un grande artista che ha vissuto a Roma, lo sappiamo benissimo, Rino Gaetano, ma il cielo è sempre più blu, la versione dance degli anni 2000 da sentire fra poco tra le hit di Rhythmic History Extended Version. E ripartiamo però con Cotton & Joe, loro svedesi. Sto parlando dei Rednecks, un pezzo che ha quella matrice country che ci fa muovere subito.
2: Rhythmic History,
0: Rhythmic History
2: Extended Version, le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
3: I've been married long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from? Cutting

0: Mick History Extended Version.
1: Un po' di anni 2000, per l'esattezza 2001, l'anno in cui usciva il progetto di Superman Lovers di Starlight. Risentiremo anche il volume degli Articolo 31, quindi qui siamo proprio nel 2000. 1997 invece è stato proprio l'anno di gala, con tutta una serie

sfornati via uno l'altro. In questo caso c'è Let It Boy Cry. Ritmic History. Ritmic History. Extended.

0: Chisteri Extended Version.
1: Un capolavoro del 1983, ampiamente considerato l'atto di nascita della nuova scuola hip hop, grazie a questo suono innovativo e alle tematiche di denuncia sociale per R&B&C. Sentiremo la versione di Jason Nevins degli anni 90. Ripartiamo con un classico di Roberta Flack, la versione era quella invece di Regina, Killing Me Softly.

0: sonora di Roma.
1: Dimensione suono Roma.
2: Dimensione suono Roma.
3: Entra in Music Lab da sito e app e vota le tue canzoni preferite. Dimensione suono Roma, la fai tu.
4: Rhythmic History Extended Version.
5: La scena quella tedesca dalla colonna sonora di Berlin Calling, Paul Kalkbrenner, da risentire fra poco con A Sky and Sand. DJ Nico di WhatsApp apre la prossima sequenza, l'ultima per questa mattina. Io sono Lorenzo Palma, appuntamento con me per le 19 sul rooftop, quindi in salotto versione estiva, fra poco la sveglia dei gladiatori.
3: Rhythmic History.
4: Rhythmic History
3: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: Gladiatori, buongiorno! Buon lunedì 14 settembre 2026 a tutti. Ripartiamo insieme con una nuova settimana. Benvenuti su Dimensione Suono Roma.
1: Giù dalle brande, partiamo, forza! Questa, se lo sappiamo, è la giornata più difficile, quella della ripartenza, ma ci siamo noi a farvi compagnia fino alle 10 di questa mattina.
0: A costo di darvi calci, promettiamo di farvi iniziare bene questa giornata.
1: Su, okay? su, aprite le finestre, rifate il letto, fate il cubo come si faceva il militare. Ma chi se lo ricorda più il militare? E partiamo già in questa prima ora frizzantissima. Troveremo una replica del nostro Antonio Giuliani subito prima, però c'è un fantastico almanacco e in più tutti i vostri messaggi, perché il numero è sempre lo stesso, è il 393 0 119 119.
0: Hai detto tutto tu, io direi di iniziare subito. Pronti?
1: Parte?
0: Partenza, via!
2: La barzelletta di Geppo.
1: Un ragazzo sta viaggiando in macchina con il papà. A un certo punto sull'autostrada il papà deve fare pipì, si fermano a un'area di sosta, lui scende e si avvia verso un praticello lì vicino. Mo però passano 3, 4, 5 minuti. A un certo punto il figlio dalla macchina fa: e dai papà, ma quanto ci metti? E il padre, frugando con le mani, fa: aspetta un attimo, do mette le mani tua madre, non sarò mai niente.
2: Riascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: compagnia durante tutta l'estate, lunga, lunghissima.
1: Bella.
0: 2026 e oggi l'estate, stamattina almeno, sembra essere andata
1: sì,
0: via.
1: Non lo dire, guarda che sembra ieri, ma veramente ci siamo levati quei tre mesi a 39 gradi.
0: Ci sono 18 gradi stamattina.
1: Sembra star Terminillo oggi, che bello.
2: Buongiorno Geppo, buongiorno Rino, buon lunedì da Mongia da Roma.
1: Ciao.
2: Ma una domanda, ma il capo mio riuscirà a fare i stipendi del 9 di luglio?
0: Ciao,
2: farà? E uno dedica una canzone, vaffanculo De Masini. Buona giornata a tutti e buon lunedì. Dai,
0: ciao.
1: Ma adesso io mi rivolgo al capo del De Mongia.
0: Sì,
1: ma lo stipendio di luglio, stiamo il 14 settembre, andiamo un po'.
0: Dico io.
1: E dai.
3: Il 3, buongiorno Geppo, buongiorno Rino.
1: Ciao.
3: Un saluto da Giacomo da Roma.
0: Ciao, ciao Giacomo. Siamo in diretta e lo saremo fino alle 10. Questa è Dimensione Suono Roma.
4: Buongiorno esauriti, finalmente si comincia a respirare la mattina, fa fresco.
1: Vero, oh, vero, vero.
4: Buona giornata e buon lavoro a tutti.
0: L'ho detto. Claudio
4: da Roma.
0: Ciao Claudione.
1: Il primo che si lamenta che fa freddo, veramente guarda come andiamo a quel paese, ve lo dico.
0: Però un felpino stamattina serve.
1: Giacchettino, dai, mezzo a stagione.

0: Le 6.14 in questo lunedì mattina, ecco, su Dimensione Suono Roma, facciamo un piccolo recap per quanto riguarda lo sport, cosa è successo durante il fine settimana.
1: Kimi, inarrestabile sto ragazzino, inarrestabile.
0: Partiamo proprio dalla Formula 1 perché Antonelli trionfa a Madrid.
1: Dopo Sinner nel tennis è arrivato quest'altro fenomeno a tirarci su veramente il morale. E poi sai che ti dico, ma sti cavoli che sta qua a Mercedes, forza Kimi, dai no.
0: Concede il bis dopo Monza e riesce a mettersi dietro Verstappen e poi Norris. È sempre primissimo nella classifica piloti, quindi
1: che forte,
0: bravo Kimi.
1: È veramente un orgoglio nazionale, grande Kimi.
0: Tennis, Zverev ha battuto Shelton in 4-7, trionfa gli US Open, vabbè. Quindi secondo slam.
1: Pure lui,
0: secondo slam dopo la vittoria contro Cobolli al Roland Garros, diciamo che senza Alcaraz e senza Sinner il più forte, il più bravo sembra essere lui.
1: Vabbè, quel che è giusto, è un grande tennista pure lui, dai.
0: Poi chiudiamo con la pallavolo made in Italy perché i ragazzi di Fefede e Giorgi vincono contro la Slovacchia e passano agli ottavi, quindi
1: guarda,
0: complimenti.
1: Io sono veramente contento quando mi parli di questi sport, così non c'è la solita il solito monopolio del calcio di questo paese, e viva tutti gli altri sport, ecco.

0: Love, David Guetta, sia su Dimensione Suono Roma. Ci siamo, gladiatori.
1: Forza,
0: buongiorno.
1: Buongiorno a tutti.
2: Buongiorno Gepperino, Luisa da Roma.
0: Ciao.
2: Io voglio il primo vaffa la mattina, fa
0: sì.
2: proprio freddo.
0: No,
2: arrivatemi 39 gradi. Ovviamente scherzo. Buona giornata.
0: Ecco. Ciao Luisa.
1: Che valuta, che qui è il tempo ora, ma che ce lo ricordiamo quando boccheggiamo come i pesci.
0: Aspetta, aspetta, che c'è un annuncio,
1: Che succede?
0: Sentiamo. E c'è un annuncio, che vuoi da me?
1: Addirittura.
3: Signori, buongiorno, qui il capitano Giampaolo che vi dà il benvenuto. Mettetevi comodi, i nostri assistenti Gepperino vi daranno assistenza in questa giornata di partenza. Allo staff di Dimensione Suono Roma, saluto a tutti e auguro una buona giornata. Da Stoccarda è tutto, ciao.
1: Gradisce un succo d'arancia, dei cracker, dei tarallucci, un po' di polenta.
0: La polenta.
1: Nero, non la servono.
0: A quest'ora del mattino.
1: Lo so, ma quelli dal nord mangiano pesante.
0: Comunque Giampaolo, hai dimenticato di ricordare la temperatura del posto in cui poi atterreremo.
1: Aspetta,
0: capito?
1: Aspetta, guardate le mie braccia, sto indicando le uscite.
0: No,
1: di emergenza.
0: No, no, non fanno più la dimostrazione.
1: Ah, l'ultima volta che ho preso Nero c'aveva le eliche.
0: Ecco, spiegato perché non lo prende più, capito? Lo spavento è stato troppo. Piccolo breaker, state con noi, siamo in diretta alle 6:20.
1: 393 0119 119, continuate a mandarci dei fantastici messaggi, dai.
0: Tra poco torniamo con l'almanacco del giorno oggi.
4: Go! Your Energy Music.

0: Rocco su Dimensione Suono Roma.
1: Io sono Paolo Corazzone, tu sei in montagna sotto un acquazzone, ma se mi avessi portato con te avresti saputo che bling, previsto temporale.
2: Con Trebi Meteo hai un meteorologo sempre con te.
3: Resti aggiornato e ricevi le notifiche per le tue località preferite. Trebi Meteo, scarica l'app.
4: Back to work? Back to school? No, back to fiori!
5: Nuova stagione, nuove strade. E da concessionaria fiori hai ancora più scelta.
6: Scopri Jeep Avenger chilometri zero da 18.600 euro. Oppure Renault Captur GPL da 12.600 euro, anche con tasso zero.
5: Crossover, SUV e tante altre occasioni, molti brand ti aspettano. Concessionaria fiori, a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
7: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
8: Che entusiasmo!
7: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.
9: Te ne do uno io! Dal 12 al 20 settembre c'è la fiera dell'auto da Romana Auto.
7: Oh, finalmente! Vedi che settembre qualcosa di buono ce l'aveva.

0: Roman Auto. Oltre 2.000 auto disponibili a partire da 8.000 euro con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su www.romana-auto.it.
1: Dimensione Suono Roma. Meteo.
2: Ci attende un lunedì di bel tempo su tutto il Lazio, grazie alla persistenza dell'alta pressione che garantirà una giornata stabile e ben assolata. I cieli infatti saranno sereni o al più sarà possibile qualche lieve velatura. Contesto climatico estivo su tutta la regione, sulla capitale si registrerà una temperatura massima di 30 gradi. Nulla da segnalare per quanto riguarda poi la giornata di martedì, ancora tanto sole con temperature massime senza variazioni. Tutti i dettagli

0: cucina.
1: Nah, perfect. Su Dimensione del Suono Roma, pronti con l'almanacco del giorno oggi. Lunedì 14 settembre, l'orchestra medievale Bella Carica, i santi del giorno. Oggi c'è l'esaltazione della Santa Croce.
2: Croce. Come si esalta?
1: Più o meno. Vabbè. Andiamo avanti perché dobbiamo ricordarvi che nel 1978
2: Udite
1: andava in onda il primo episodio di questa serie TV qua. Vi facciamo sentire la sigla, lo riconoscete subito.
3: Nano, nano, la tua mano.
2: Questa era la fantastica serie con protagonista il mitico Robin Williams, Mork e Mindy, la storia dell'alieno caduto sulla terra che entrava in casa di una ragazza normalissima e nascevano delle storie troppo divertenti.
1: Sì, perché poi si innamorano, no?
2: Certo.
1: Gestiva il negozio di strumenti musicali.
2: Vabbè, queste sono serie veramente tipo i Chips, tipo i Team, sono quelle serie indimenticabili che ci hanno fatto compagnia spesso quando non andavamo a scuola perché avevamo la febbre.
1: Lo sceneggiatore è lo stesso di Happy Days, quindi insomma dai. E poi il successo mondiale di Robbie Williams parte proprio da questa serie di TV qua.
2: Quando sei bravo e forte come lui, dai.
1: Vi ricordiamo anche i compleanni del giorno. Okay, iniziamo da quello di un architetto molto conosciuto, un archistar. Nel 1937 oggi nasceva a Genova Renzo Piano.
2: Sì, ho il piacere di conoscerlo io perché mi ha progettato il bagno.
1: Sì,
2: ho fatto fare solo quello.
1: Ho fatto
2: un bel bagno.
1: Avessi fatto anche il salone.
2: No, il salone ho detto faccio io da solo.
1: No, Renzo Piano qui a Roma ha progettato l'auditorium Parco della Musica Ennio Morricone.
2: Ah sì?
1: Quindi
2: lo sanno tutti, dai.
1: Non una cosa da poco.
2: Numero uno io.
1: Dobbiamo anche ricordare che oggi è il compleanno di Frank Matano, nato nel 1989, tanti auguri!
2: La risata di Frank Matano, conoscono tutti, dai.
1: Quella è inconfondibile. E poi, a proposito di musica, dobbiamo ricordare due compleanni di due artisti.
2: Facciamo tre, dai.
1: A cui noi siamo particolarmente legati.
2: Ci hanno lasciato tutte e tre, ma sono uno più grande dell'altro.
1: Il 14 settembre del 1983 nasceva lei.
2: Lei ha lasciato, nonostante l'abbiamo persa giovanissima, ha lasciato un'impronta indelebile nel mondo della musica. Brava, veramente grande. Amy Winehouse.
1: Ragazzi, io per Amy ho il debole.
2: Bravissima.
1: È l'unica artista che vorrei di nuovo sentire qui perché da giovanissima è morta, secondo me.
2: L'abbiamo persa troppo presto, veramente.
1: Aveva ancora tantissimo da dire
2: vero,
1: e da dare.
2: Vero.
1: Non è l'unica che dobbiamo ricordare oggi, perché il 14 settembre del 1938 nasceva anche lui.
3: Tutto il resto.
4: Grazie Lino.
1: Ragazzi,
4: chi è che non si ricorda il Califfo?
1: Il Califfo, il maestro per eccellenza.
2: E qualche giorno fa abbiamo fatto una domanda dell'arena: qual era il soprannome di Franco Califano? E non si sa ricordare il mitico Califfo. Dai, ma come si fa a ricordare Califfo? Dai.
1: Lui ha fatto scrivere sulla sua lapide: non escludo il ritorno.
2: Ma questo dice tutto del personaggio. Grande Franco Califano.
5: Gladiatori!

0: Rhythmic History 80.
1: Stiamo per tornare indietro nel tempo, 1981, l'anno in cui Robert De Niro vince l'Oscar come miglior attore protagonista per la sua interpretazione in Toro Scatenato.
2: Un filmetto, in quegli anni, Orchestral Manoeuvres in the Dark, questa è la mitica Enola Gay.
3: Rhythmic History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10, le hit più ritmate degli anni 80, come non le hai mai sentite, su Dimensione Suono Roma.

0: Dark e Nola Gay 1981 Gladiatori.
1: Buongiorno a tutti.
0: Ci sono i vostri messaggi. Siamo in diretta 393 0119 119.
2: Vai. Buongiorno Geppo, buongiorno Rino, buongiorno Gladiatori. Giorgio da Fiuggi, direzione della Dovina Macchia Ovest.
0: Grande Giorgio.
2: Sempre presente, sempre tutta a pressione. Bene ragazzi, buon inizio settimana, buon tutto e buona giornata.
0: Grazie,
2: un abbraccio,
0: grazie,
2: ciao grazie. Belli.
1: Ciao,
2: oggi
1: Giorgio.
2: Andiamo a go-go,
0: Andiamo a go-go.
2: Ciao ragazzi, un abbraccio.
1: È partito bene lunedì a Giorgio.
0: Dopo tutto a pressione, ora andiamo a go-go.
1: A go-go, radio go-go.
3: Buongiorno Geppo, buongiorno Rino e a tutti gli ascoltatori di Capena. Ecco, mi presente Felpino messo a Capena, l'hanno pensato io, 16 faceva freddino.
1: Capena va a
0: 16 gradi.
1: Capena è un po' decentrato, sta un po' in campagna, quindi lì scendono le temperature,

0: di LB1.
1: Oh, hai fatto un'analisi da psicologo, veramente?
0: I Need a Sign, costruita intorno al sample di Robin S.
1: Vabbè, Show Me Love. Una delle canzoni più immortali della storia della dance.
0: L'avete sicuramente riconosciuta. I vostri messaggi: 393 0119 119. Vai, forza.
2: Buongiorno belli di casa, buongiorno gladiatori.
1: Ciao Sabrina.
2: Dai, che finalmente ho aggiustato il dispositivo per ascoltarvi.
0: Ah, meno
2: quindi
0: male.
2: È un buon lunedì a tutti quanti.
0: Ottimo.
2: Lunedì di passione, che si ricomincia la settimana, si ricominciano le scuole.

0: sbaglie.
1: No,
0: non so se ci stanno persone più contente o meno contente. Comunque, se ricomincia tutto, è finita la pacchia. E niente, noi siamo sempre qui alla Botteguccia in via Laurentina.
2: Grazie.
0: E un bacetto a tutti quanti da Sabrina. Dai,
1: la
0: dai,
1: numero
0: dai.
1: Uno. Grande Sabrinella,
2: grazie,
1: grande.
2: Grazie, grazie. Vi ricordiamo che potete ascoltarci sempre con l'applicazione da scaricare, esatto, gratuitamente dai vostri store.
1: Soprattutto se vi spostate e non siete a Roma e uscite dalla regione. Scaricate l'app, tanto è gratuita, quella però ufficiale, è Dimensione Suono Roma. Dai.
2: Piccolissimo break e poi torniamo con Antonio Giuliani. Restate qui.
3: Che erdaie sia con te.
4: C'è anche una grande realtà che dobbiamo dire a voce alta.
5: Ruggero, beh, come tutti gli anni, prima fa un sacco caldo
4: e ora
5: e poi un sacco freddo.
4: Giusto, e stare con Dimensione Suono Roma e Don Cash è un sacco bello. Drive
6: time. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
4: Ciao family!
3: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it. Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
7: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
3: Captur certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
7: E oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere anche in contanti.
3: Speciale Open Weekend, aperti anche sabato 19 e domenica 20 settembre.
7: Ti aspettiamo in via Appia Nuova 1259, uscita 23, Appia Gra.
3: AutoEquip, scopri di più su gruppoautoequip.it.
8: Mageia, Art, Music, Takeover. Dal 17 al 19 settembre, il Palazzo delle Esposizioni di Roma si trasforma in un festival di arte, musica e tecnologia. Tre giorni, tre notti, un solo takeover. Acquista il tuo biglietto su mageia.it.
9: Oh my car! Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
10: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
9: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
10: ValentinoAutomobili.it.

0: Berry.
1: Beh, lui è un vero crooner anche lui, eh.
0: Tornati su Dimensione Suono Roma. Buon lunedì a tutti i gladiatori. Le 6.50, come promesso, ora vi facciamo riascoltare uno degli interventi della scorsa settimana di Antonio Giuliani.
1: Antonio che tornerà più tardi a farci compagnia come ogni giorno con i suoi due appuntamenti tra le 8 e le 9 e tra le 9 e le 10.
2: Giuliani Doc.
3: Estate.
1: Antonio.
0: Eccolo.
4: Uè, ragazzuoli.
0: Che succede?
4: Che sei che dite, che sei che fate, ma soprattutto che si affogate.
1: È in gondola stamattina.
0: Il canale. Chi l'asciuga il canale?
4: No, il canale non c'è proprio più, il canale. Cioè, me se vi dico ciò perché io vivo qui nella capitale.
1: Ah, sì. Bene, bene.
4: Ma ieri per un cincinì che si è pensato di essere ritornato in quel di Venezia.
0: Per la pioggia.
4: Ah, la chiama in pioggia?
1: Che pioggia quella di ieri?
4: Che era?
0: La bufera,
1: era inondazione ieri.
4: La cosa, la piazza di San Giovanni sembra la piazza San Marco.
1: Bravo, bravo. È vero, è vero.
4: Che vero anche che si aspettavano tutti che, sai, si rinfrescasse, no?
0: Almeno quello.
4: Ma così mi si... che si rinfrescasse e non che si allagasse.
1: Esatto.
4: Ho visto gente che sono passati un attimo dal monopattino al monopattino.
0: Sì, guarda, Antonio, e poi è pericoloso.
4: Antonio, quando... tua sorella.
0: Come ti chiami?
4: Educatissimo. Come mi chiamo?
0: Sì.
4: Glauco.
1: Glauco. Beh, proprio nome tipico.
0: Veneto, certo. Tutti così si chiamano lì.
4: Scusi se l'ho interrotta.
0: No, si figuri.
4: Stavo dicendo?
0: No, dico, è pericoloso anche quando scende così tanta pioggia, capito?
4: Ma tanta, che si è finita, eh?
0: Tu dici, fino al 2027 siamo a posto.
4: Non scende più, si cerca tutti dici, ma anche un po' da noi, dall'altra parte del mondo. Cioè, no, l'ho finita tu, dove? E tutta Roma, lo vado laggiù, tutta Roma con questi romani che ci hanno rotto
0: signor Glauco, ma mi scusi.
1: Ma me viene da chiamarlo così, pure che è bene.
0: Lei al nord ha sempre detto Roma ladrona, no? E quindi Roma ha rubato tutta la pioggia.
4: Bravo, questa è bella. Questa è bella. Questa è bella sempre se c'è una sorella, ecco. De tacco e dagli di punta. Oh, Glauco! Come ho fatto prima? Ecco, ma tu, ecco, io proprio vivo a Roma, non mi piace sta qui. Gippo. Tu che sei la moto?
1: Sì,
4: e come hai fatto ieri?
1: Ci ho messo i sci sotto. D'acqua,
4: allora sei scivolito,
0: può essere.
4: E comunque ieri si è salvato, ecco, parlando di moto, solo che chi aveva come moto l'Honda.
0: Questa arriva tardi.
1: Arriva.
4: Ma arriva. Sei ritardata, lo dico io.
0: Arrivederci, signor Glauco. Mi stia bene.
4: È stato un piacere, Rino, grazie.
2: Riascolta Giuliani Doc sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Madame in diretta su Dimensione. Suono Roma alle 6:56. Buon lunedì a tutti.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno Rino e Geppo, buongiorno gladiatori, oggi ciao. È lunedì, sì, purtroppo, sì, sì. Si sono persi i primi 50 minuti della vostra bella compagnia, no. Oggi invece di uscire alle 5 sono uscita più tardi, niente, buona giornata a tutti.
0: Guarda, puoi recuperare tanto, ma fino alle 10 siamo qua.
1: Siamo qui altre 3 ore, a voglia te, dai.
0: E ci godiamo insieme questo bel freschetto.
1: Ah, che bello.
3: Buongiorno. Ad Acqua Dolce, sul lago di Piediluco, ci sono 15 gradi. Ah, buona giornata, ciao belli.
1: Ecco, 15 gradi serve il coprispalle, come si dice.
0: Ad aprile, con la stessa temperatura, esci di casa col cappotto.
1: Esatto.
4: La sveglia dei gladiatori.

0: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
1: Puoi dirlo forte.
0: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
1: Sì.
2: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
0: Scegli ora ING Business Banking.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Primo appuntamento con le news di oggi, c'è Andrea Soprani per tutte le ultime dalla capitale.
6: Buongiorno da Andrea Soprani. Ribaltato su un fianco nell'abitacolo in seguito ad una carambola tra automobilisti, il conducente è poi uscito e trasportato in ospedale. L'incidente stradale ieri pomeriggio al Nomentano in zona Piazza Bologna, 3 le vetture coinvolte. Lusso ininterrotto ieri alla Camera Ardente, allestita presso la protomoteca del Campidoglio per rendere omaggio a Emma Bonino. Ad accogliere il feretro il sindaco di Roma Gualtieri insieme alla famiglia. La Camera Ardente riaprirà oggi alle 10, poi al termine ci sarà una veglia civile in piazza del Campidoglio. Eli Schlein, Angelo Bonelli e tanti altri hanno già detto che ci saranno domani i funerali di Stato in forma laica alle 12.30, sempre in Campidoglio. Sorpresa al Circo Massimo durante la seconda e ultima serata romana del Jova Summer Party. Sul palco insieme a Lorenzo Cherubini è salito il sindaco Gualtieri che, chitarra alla mano, ha suonato con lui una versione speciale di Samba della Rosa, il celebre brano di Toquinho e Vinicius de Moraes, portato in Italia da Ornella Vanoni. Per l'occasione il testo è stato liberamente adattato e trasformato in una dichiarazione d'amore per Roma. Sport a Madrid, Kimi Antonelli vince il GP di Spagna, battuti Verstappen su Red Bull e la McLaren di Norris. Leclerc è quarto, ritirato Hamilton dopo 7 giri per problemi ai freni. Antonelli è saldamente leader del mondiale a più 81 punti su Russell. Calcio alla Serie A, ieri 3 gare, Lecce Monza è finita 3-2, Napoli-Bologna 1-0 e Sassuolo-Juventus 3-2. Oggi Torino-Roma e Como-Parma alle 18.30 e stasera Inter-Udinese. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
5: Gladiatori, buongiorno, sono le 7.

0: Gladiatori, buongiorno! E soprattutto buon lunedì a tutti!
1: Oggi è lunedì 14 settembre ed entriamo insieme nella seconda ora della sveglia dei gladiatori. La seconda ora inizia subito con il piede giusto, perché sta per arrivare l'uomo più ricco d'Europa, l'astrologo più pagato di un calciatore di Serie A, il nostro Astreo, che ci farà l'oroscopo del segno top per questa settimana.
0: E poi più tardi ritroveremo anche Emiliano Bonini con Vox Populi e vostri messaggi al 393 0119 119.
2: Buongiorno gladiatori, sono Lorenzo.
1: Ciao Lorenzo.
2: Ma oggi è la camicia a maniche lunghe o a maniche corte? Datemi un consiglio.
0: Bella domanda, Lorenzo, amico mio.
1: Veste da cipolla,
0: da cipolla,
1: come,
0: esatto,
1: come ti dicono le nonne, hai capito?
0: Metti camicia corta, un giacchetto sopra, perché a quest'ora le temperature sono molto basse.
1: Un polverino.
0: Ma siamo sicuri che più tardi col sole le temperature torneranno ad essere quelle che conosciamo.
1: Sì, tranquilli, dai.
3: Buongiorno Geppo, buongiorno Rino, come state?
1: Nico da Mentana.
0: Ciao Nico. Ciao Nico.
2: Ma sei per freschetto stamattina. Dai, inizio settimana alla grande. Carichi, voi come state? Tutto bene?
1: Alla grandissima.
2: Io sto alla grande. Buona giornata, belli.
0: Sentiamo subito che il fresco vi sta rinvigorendo, no? E quindi si parte con un altro piede ed è giusto che sia così.
1: Anche perché di caldo ne abbiamo preso più di quello che serviva, quindi basta così.
4: La barzelletta di Geppo.
0: Allora, leggi questa notizia. Allo zoo di Londra, dopo 4 anni di tentativi di riproduzione

0: Iene falliti, hanno scoperto che entrambe le iene che avevano messo insieme erano maschi.
1: Se ne sono accorti perché rideva uno solo.
2: Riascolta la barzelletta di Ceppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Rhythmic History 2000.

0: Kungs, Boys Noise, Getaway, le 7:10 in questo istante su Dimensione Suono.
1: Buongiorno.
0: Roma. Buongiorno a tutti, c'è spazio ancora per i vostri messaggi.
1: Andiamo.
0: 393 0119 119.
2: C'è Purrino, buongiorno. Buongiorno. Senti, potete chiamare i miei titolari e dire che non mi va di lavorare oggi.
1: Ma diciamo adesso, perché... Abbaia, sta per il 1 settembre, già stai così, andiamo. No?
0: Noi interveniamo, sì, ma quando c'è davvero bisogno.
1: Abbaia, per non sentire la fatica, lo sai che ti fa? Quando vai a lavorare, basce de samba.
0: Esatto, ballando ballando. Oh bladio, bladà.
3: Astreo.
0: Torniamo seri perché ora dobbiamo scoprire con il nostro esperto il segno zodiacale top di questa settimana.
1: Buongiorno poveri.
0: Sì, però un po' di rispetto, signor Astreo.
1: Il segno top della settimana,
0: sì,
1: è il leone.
0: Il leone, quindi quelli nati ad agosto.
1: Amore, Venere ti guarda, sorride, poi inciampa e muore. Se sei single, ci rimani. Se sei in coppia, vedi sopra.
0: Vedi sopra, quindi siete destinati a restare soli.
1: Lavoro. La settimana parte alla grande, ma non ti svegli e arrivi in ufficio mercoledì.
0: Quindi due giorni già bruciati.
1: Una pratica importante sparisce misteriosamente. La ritrova il collega che odi di più ed il capo lo promuove al posto tuo.
0: Tieni, vista, così impari.
1: Fortuna. La fortuna ti cerca, ma evidentemente c'ha l'indirizzo sbagliato. Il portafoglio sarà più leggero, il bancomat più cattivo e una monetina da 2 euro cadrà in un tombino proprio mentre stai pensando finalmente una giornata positiva.
0: Meno male che era il segno top, eh.
1: Salute, stai benissimo.
0: Ah.
1: A parte quella strana macchia blu che c'ha in faccia.
0: È esplosa un abiro.
1: Cerchi su Google di cosa si tratta ed è un virus alieno.
0: Andiamo bene.
1: Meglio vivere nell'ignoranza.
0: Delle volte sì.
1: Consiglio cosmico.
0: Qual è?
1: Ruggisci leone. Ma fallo piano. In questo periodo anche il gatto del vicino potrebbe prenderti per il culo.
0: No.
1: Voto della settimana. 7 su 10.
0: Quindi nonostante tutto questo siamo sopra la sufficienza.
1: 7 sui punti che te levano dalla
0: Ecco spiegato. Mi suonava strano.

0: I romani questa mattina si sono alzati con una temperatura
1: dai,
0: diversa.
1: Dai, c'è stampo di freschetto, dai.
0: Senti qua, senti.
2: Buongiorno a Ornaro, Ornaro in Sabina. Ornaro. Sono 11 gradi. Ciao belli.
1: Ma più stai più scendiamo, eh?
0: Non ti crediamo, faccio fatica. 11
1: vabbè,
0: gradi,
1: basta,
0: raga.
1: Basta andare a 700, 800, 1000 metri, la temperatura è fresca a quest'ora del mattino, eh?
3: Oh, buongiorno ragazzi, buon lunedì, buon inizio settimana. Sono Enrico. Ammazza, che freschetto stamattina. Fantastico, io ancora sono vestito quasi come se fossi 200 gradi all'ombra, vabbè, va. Buona giornata.
0: È tanto adeguarsi un attimo.
1: Ma sì, dai.
0: Perché io... dal freddo riusciamo a coprirci con gli indumenti, dal caldo invece no, ecco, quello è il grande problema.
4: Buongiorno Gepo, buongiorno Rino, buongiorno. Saluto da Cristel.
1: Ciao Cristel.
4: Come si fa? Io mi ero quasi abituato a non fare niente.
0: No.
4: Un po' di serie che mi sono fatto. Ai, mi tocca rilavorare.
0: Sì, ragazzi.
4: Ciao
0: sì.
4: Ragazzi, buona giornata a tutti.
0: Bisogna andare a lavorare, bisogna fatturare, come dicono i nostri ascoltatori.
1: No, come dice Giorgio, no?
0: Ora ci prendiamo una piccolissima pausa alle 7:19, siamo in diretta, lo saremo fino alle 10 e poi torniamo con Emiliano Bonini, restate qui.
1: A settembre da CarPoint ripartono le super offerte su tutta la gamma Volkswagen. Qualche esempio?
0: Nuova T-Cross a 21.900 euro e nuova T-Roc in pronta consegna tua a 229 euro al mese. E in più, solo da CarPoint, le prime tre rate sono maggio.
1: Vai ora sul sito carpoint.it e scopri tutte le offerte di settembre sulla gamma Volkswagen.
5: Go. Your Energy Music. Tra poco su Dimensione Suono Roma.

0: al 21 settembre. Peroni, birra in bottiglia da 66 centilitri, 89 centesimi. Salmone a tranci, 9,99 euro al chilo.
1: Supermercati PIM, Piper Family Agora, di risparmio, di qualità.
2: Dopo il diploma non c'è una sola strada. L'ITS Academy Agroalimentare di Roma e Viterbo ti prepara al mondo del lavoro. Corsi biennali gratuiti, laboratori, project work e stage in aziende del settore. Il tuo futuro comincia da ciò che sai fare. Scopri i corsi e iscriviti su itsagro.it.
3: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
4: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it. In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
5: Per i più giovani. Per chi va a vivere da solo. Per chi ha mille responsabilità. Per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
6: Back to work? Back to school? No. Back to Fiori!
7: È il momento di rimettersi in moto con le offerte di concessionaria Fiori.
6: Cerchi una city car? Fiat Panda chilometri zero da 9.900 euro. Oppure scegli Fiat 500 da 149 euro al mese. Anticipo zero e tasso zero.
7: Due modi diversi di vivere la città, una sola

0: destinazione. Concessionaria Fiori, a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
1: Dal 19 settembre ogni sabato e domenica dalle 7 alle 19 sarà in vigore la zona a traffico limitato su via Appia Antica nei tratti via delle Mura Latine, via Appia Pignatelli e via Ardiatina, via delle Sette Chiese. L'accesso sarà comunque consentito ai veicoli che entrano ed escono dallo stesso varco nella stessa giornata. Il completo attraversamento dell'area invece con il limite a 30 km orari sarà permesso soltanto agli autorizzati. È una campagna di comunicazione a cura di Roma Servizi per la Mobilità per conto di Roma Capitale.
2: Da Pewex c'è aria di festa! Festeggia l'anniversario Gross, gruppo romano supermercati, con prezzi speciali fino al 22 settembre. Tonno in olio d'oliva Asdomar, 12 lattine per 70 grammi a 8,99 euro. E pasta de cecco limited edition 500 grammi a soli 69 centesimi. Pewex, l'entusiasmo di servirvi!
3: Ibrida o elettrica, cabrio o 3 più 1. E se fosse Abarth?
4: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
3: No, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto. Vado sul sicuro, una Fiat 500, non posso sbagliare.
4: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
3: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo, grupporosati.it.
5: Dimensione Suono Roma, meteo.
6: Ci attende un lunedì di bel tempo su tutto il Lazio, grazie alla persistenza dell'alta pressione che garantirà una giornata stabile e ben assolata. I cieli infatti saranno sereni o al più sarà possibile qualche lieve velatura. Contesto climatico estivo su tutta la regione, sulla capitale si registrerà una temperatura massima di 30 gradi. Nulla da segnalare per quanto riguarda poi la giornata di martedì, ancora tanto sole con temperature massime senza variazioni. Tutti

0: Dua Lipa alle 7.30 su Dimensione Suono Roma Gladiatori. Buongiorno, buon lunedì a tutti, buon lunedì anche al nostro Emiliano Bonini.
1: Vox Populi di Dimensione Suono Roma.
0: Emiliano, facce ride!
2: Ragazzi!
0: Eccolo!
3: Che dici?
2: Oh, ma dico, ci avete fatto caso che le romane più so belle più hanno la faccia antipatica?
3: Qualche volta. Qualche
0: le famose volta. Ragazze acidelle, come cantavano i Flaminio Mafia.
2: Bravissimo. O meglio, diciamo, fanno la faccia antipatica, che dicono che è una forma di difesa, no?
3: Sì, Beh, secondo loro.
0: Perché così, evidentemente tanti uomini
2: gli romperanno le scatole,
0: e
2: insomma,
0: poi si approcciano anche in maniera molto maleducata.
2: Una volta stava il pappagallo negli anni 30, no? Che te cantava la canzone "Tanto sei bella". E quindi una volta poteva essere una cosa, ma invece "Tanto sei bella". Diventa un po' più. Così all'uomo non attraente gli passa la voglia e se ne va, diciamo così. Oppure no, più che non attraente è quello che non gli interessa a lei.
3: Non parli di noi, quando diciamo.
2: Ma non mi permetterei mai. Non mi permetterei mai di dire che Geppo mi si mette a fischiare donne e loro scappano. No, fare mai.
3: È proprio ammazzo.
2: Ma lui è rimasto nel 1982, capito? Lui è rimasto lì, e quell'anno là. Pensate che le ragazze hanno uno strumento a specchio che si chiama gnoccometro e ti dice quanto puoi tirartela in base a quanto sei attraente.
3: Cos'è? Dall'uomo a Rai?
0: Nei negozi di bricolage.
2: No, da Action. In poche parole, le ragazze bellissime in giro per Roma non ridono mai. Non sia mai che qualcuno si dovesse avvicinare per provarci, no?
0: Quindi è un meccanismo di difesa.
3: Di difesa. Da Zulander.
2: Sono partito. E poi negli anni hanno studiato varie facce da fare in base a chi ci prova. Allora, per esempio, che ne so, se te reputano brutto ma simpatico, ti fanno il sorriso finto. Se sei brutto e insistente, fanno la faccia schifata con scrutamento da testa a piedi.
3: Esatto.
2: Se sei carino e l'hai scioccata, ti fanno la faccia infastidita. Mai dare soddisfazione, per carità. Se sei bello e povero, ti guardano come per dire, che vuoi fa? Sarà per la prossima vita.
0: Esatto. Infatti, quello è il classico dei vorrei ma non posso.
2: No, è vorrei ma non voglio. È un po' diversa. Se sei ricco e bello, sei tu che non la guardi e lei si dispererà. Questa cosa è classica, è un meccanismo. Ma adesso la domanda sorge spontanea, no?
0: Vai.
2: Ma se ragazze belle, diciamo, ma sono mai state con un uomo?
0: No, secondo me alla fine no.
2: No.
1: Riascolta Vox Populi sulla nostra app e su Dimensione suonoroma.it.

0: Rhythmic History 80.
1: Andare al cinema nel 1980 significava vedere anche il secondo tragico Fantozzi e Un sacco bello, due grandi film usciti proprio quell'anno.
2: In che senso? In quegli anni Bob Marley and the Wailers. Questa è Could You Be Love?
0: Rhythmic History 80. Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80 come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.

0: questa musica. Reggae.
1: Ricordo sbloccato dal 1980.
2: La sveglia dei gladiatori di dimensione suono.

0: tutti, sono Francesco da Sermoneta.
1: Ciao,
0: io ho già ricominciato scuola. No. Ciao a tutti, a presto.
2: Il grosso riparte domani, però, Francesco.
1: Però qualcuno ci ha messo piede in casa.
2: Ti sei anticipato, in bocca al lupo per quest'anno, eh? Mi raccomando, spacca tutto.
1: Dai.
2: Noi ci prendiamo una piccolissima pausa, torniamo tra poco, restate qui.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
4: Subaru.
5: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
6: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
7: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
8: Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
9: Mageia, Art, Music, Takeover. Dal 17 al 19.

0: 9 settembre, il Palazzo delle Esposizioni di Roma si trasforma in un festival di arte, musica e tecnologia. 3 giorni, 3 notti, un solo takeover. Acquista il tuo biglietto su mageia.it.
1: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it. In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapolloniGhetti.com.

0: 119.
1: Ciao, io sono Adriano. Ciao, e oggi Adriano. È il mio compleanno. E sto andando emozionato a scuola. Ciao.
2: A tutti i gladiatori ti salutiamo.
1: Sì.
2: Dai, forza che?
1: Lazio.
2: Dai, quando chiami?
0: Cecchino. Ciao Adriano.
3: Innanzitutto Adriano, tanti auguri di buon compleanno. Certo, iniziare scuola il giorno del compleanno non è proprio un bel regalo.
0: Vabbè, però cioè, comunque lui è contento.
3: Ma sì, oggi festeggi in classe, dai.
0: Con tutti gli amichetti, magari porta anche un po' di torta.
3: Ma sì.
0: Suona la campanella.
3: Forza.
0: Forza, entriamo. Parliamo di mensa scolastica stamattina, perché a quanto pare mangiare insieme cambia il modo in cui percepiamo il cibo. E non è soltanto una sensazione, è ciò che racconta una ricerca scientifica.
3: Esatto, secondo questa ricerca scientifica, quando siamo con gli altri, in compagnia, ci capita di mangiare anche cose che generalmente non ci piacciono.
0: Per questo la mensa scolastica può diventare molto più di un luogo dove si pranza, perché può essere uno spazio in cui i bambini scoprono nuovi alimenti, superano le diffidenze iniziali e costruiscono un rapporto più consapevole con il cibo.
3: Allora guarda, questa è una cosa che in genere viene crescendo, no? Perché quante volte da piccolo tu odi proprio qualcosa,
0: rifiuti
3: proprio il tuo cervello di mangiare, poi crescendo l'assaggi e capisci magari quanti anni ti sei perso quella cosa. A me è successo tantissime volte.
0: Con quale alimento, tipo?
3: Guarda, ti dico una cosa, io da bambino non riuscivo veramente neanche a guardare la rughetta.
0: La rucola.
3: Adesso io mi mangio l'insalatiente solo di rughetta, perché me la sono persa per una vita.
0: Pensa che il 61% dei genitori, quindi molto più della metà, racconta che a scuola i figli mangiano alimenti che a casa rifiutano, oppure scoprono nuovi cibi che poi entrano nella loro alimentazione.
3: Si assaggia tutto nella vita, poi ci sono le cose che ti piacciono, le cose che assolutamente non ti piacciono, ma quello è anche giusto. Però se non assaggi non puoi sapere, ecco.
0: L'obiettivo della mensa è proprio questo: deve essere un ambiente educativo dove serve qualità del pasto, tempi adeguati e un clima sereno e relazioni positive, perché in questo modo maturiamo anche un rapporto più sano con il cibo e impariamo a scoprire anche le cose che magari non ci piacciono.
3: Io per esempio da piccolo andavo a scuola con facevo anche il dopo scuola,
0: sì,
3: e lì ho imparato a mangiare le ostriche, il caviale.
0: Da bambino,
3: certo.
0: Ottimo, mancava solo lo champagne.
4: La sveglia dei gladiatori. La sveglia.

0: Semi su Dimensione Suono, Roma nel ritmo della capitale. Però questa mattina tanti mini gladiatori sono tornati all'ascolto.
1: Forza ragazzi, dai
2: Buongiorno Geppelino, Massimiliano da Ciglia. Oggi mia figlia Giorgia comincia la prima media, dai. Un saluto a tutti i gladiatori e a voi che mi fate sempre compagnia, grazie. E mi mettete allegria. Un bacio grande, dai, buona giornata ragazzi.
0: Soprattutto ecco, in bocca al lupo a tua figlia.
3: Buongiorno, sono riusciti da fuori tutti i sub che erano spariti da giugno quando erano finite le scuole. Sono riusciti, hanno ritirato fuori tutti, sempre più lunghi, si sono lievitati dentro i box, sono sempre più grossi. Ma una domanda, ma sti ragazzini, ma li vanno a mandare a scuola col globo?
0: No,
3: chiami
0: no,
3: globo, metti i ragazzini tra quel cesso.
0: No, ma la finite.
1: Senti,
0: dai.
1: E a proposito di scuola, Rino,
0: sì.
1: I ragazzi oggi torneranno sui banchi fra oggi e domani, quindi porteranno tutto l'armamentario, tutta l'attrezzatura, no?
0: La cancelleria.
1: E allora andate sui profili Instagram e Facebook Geppo Show e Rino De Niro e andate a vedere, perché oggi saremo anche noi sui banchi di scuola.
0: C'è stata per puro caso
1: un misunderstanding,
0: quindi entrambi stamattina abbiamo indossato due maglie dai colori molto accesi. Uno Geppo con la maglia fucsia, l'altro il sottoscritto
1: Rino con la maglia gialla evidenziatore. Sembriamo due stabili boss. Allora, se volete vedere come siamo conciati oggi,
0: esatto,
1: potete andare sui nostri profili Instagram, c'è la nostra foto, anzi cliccate e commentate.
4: La sveglia dei gladiatori.
5: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
6: Proviamo insieme a fare chiarezza.
7: Buon gustaio? Ma vai da Conad. Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, confezione da due di tartare di scottona Saporie Idee Conad da 105 grammi al pezzo a 4,90€. Scopri di più su conad.it.
8: Così questa è la nuova Volvo X60.
9: Che ne dici? 100% elettrica.
8: Bellissima, ma giusto un limite.
9: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
8: È vero, ma il prezzo?

0: come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
0: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
2: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
3: Yeah, uno c'è!
4: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
3: Piacere! Calzolone!
4: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
3: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
5: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
6: Buon lunedì alla nostra redazione con Andrea Soprani, ora tutte le ultime dalla capitale.
7: Buongiorno da Andrea Soprani. Stava aspettando l'arrivo della metropolitana nella stazione Termini tenendo per mano la sua bambina di 6 anni quando un'altra donna in evidente stato confusionale ha afferrato la piccola sulla banchina cercando di portarla via. Momenti di paura nel pomeriggio di sabato con la madre della bimba, una cittadina bulgara di 38 anni che ha subito reagito riprendendosi la figlioletta terrorizzata. Altre persone hanno quindi chiamato la polizia che è subito accorsa. Gli agenti hanno bloccato la donna, una somala di 69 anni. E alla stazione Piramide invece una ragazza di 24 anni è stata pesantemente molestata da un uomo mentre si trovava con alcune amiche. Si apprestava a prendere un treno della metropolitana quando è stata avvicinata alle spalle da uno sconosciuto che le ha messo le mani addosso. Immediata la reazione della vittima con la fuga del maniaco. La polizia, subito avvertita dalla giovane molto provata da quanto accaduto, gli sta dando la caccia anche con l'aiuto dei filmati delle telecamere di vigilanza. 6 rapine sempre nello stesso negozio con lo stesso modus operandi scoperte dalla polizia che hanno portato all'arresto di un 42enne romano. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori che hanno rintracciato l'uomo nella zona del Trullo, i 6 episodi si sarebbero susseguiti tra agosto 25 e agosto 26 in un negozio della Magliana. Il copione sarebbe stato pressoché ricorrente: l'ingresso nel negozio, l'approccio diretto alla cassa, la minaccia alla dipendente e, una volta ottenuto il denaro, la fuga a piedi. Calcio alla Serie A, ieri 3 gare, Lecce Monza è finita 3-2, Napoli-Bologna 1-0 e Sassuolo-Juventus 3-2. Oggi Torino-Roma e Como-Parma alle 18:30 e stasera Inter-Udinese. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
6: Gladiatori, buongiorno, sono le 8.

0: Gladiatori, buongiorno! Buon lunedì 14 settembre 2026 a tutti. Le voci che state ascoltando sono quelle di Geppe, di Rino, De Niro. Benvenuti su Dimensione Suono Roma.
1: Incredibile, siamo già nella terza ora della sveglia dei gladiatori in questo lunedì, lunedì 14 settembre, e iniziamo subito perché quest'ora contiene anche il nostro Antonio Giuliani con uno dei suoi fantastici interventi, e poi arriva il primo momento gioco della mattinata. Arriva l'Arena dei Gladiatori, segnatevi il nostro numero
0: 393 0119 119. Allora, abbiamo parlato all'inizio della scuola e abbiamo parlato anche della cancelleria che porti classe, e questa mattina, neanche a farla apposta, abbiamo indossato due maglie con due colori molto accesi.
1: È incredibile.
0: Su Instagram le pagine sono sempre quelle, Geppo Show e Rino De Niro. Potete ritrovare questa foto e commentarla come fanno tanti nostri gladiatori.
2: Senti. Buongiorno Geppo, buongiorno Rino. Volevo fare i complimenti perché mica è da tutti comprare un evidenziatore a forma di maglia e indossarlo pure, poi aver coraggio di indossarlo. Bravi, complimenti.
1: No, ma poi la cosa assurda, lo sai qual è? Perché noi non è che ci diciamo come ci vestiamo il giorno,
0: ci mancherebbe altro.
1: Oggi è veramente un puro caso, uno fucsia e l'altro già l'evidenziatore. Noi stasera dobbiamo dormire in un astuccio, dobbiamo dormire.
3: Certo che con queste magliette di questi colori sembra di Teletubbies, sembrate.
0: Grazie, grazie. Non vi diciamo quanto le abbiamo pagate, perché altrimenti dopo finisce non male. Di più,
4: la barzelletta di Geppo.
1: Due amici si rincontrano dopo parecchi anni che non si vedono. Uno, come vede l'altro, gli fa: ciao Mario, come stai? Ti vedo veramente bene, ma grazie. Ma sei riuscito finalmente ad uscire dalla dipendenza dalle droghe? Quello fa: sì sì sì, ma ci sono voluti anni, eh. Senti, tu invece ci sei riuscito a disdire Sky? Io ancora no.
4: Riascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it. Rhythmic History 94.

0: Dai, Woman, Gladiatori, buongiorno. Giorno. Chi c'è lì fuori?
1: Ciao, carino. Come state? Lo sai che oggi è il mio primo giorno di scuola? Elementari. Ciao, un bacio grande da Ludovica
2: e papà Daniele.
3: Ciao.
0: Buona scuola
3: e divertiti tanto, eh?
0: Domani poi ritornano anche i mini gladiatori in sfida,
3: tutto,
0: quindi
3: tutto
0: vi aspettiamo,
3: domani,
4: Ragazzi, ciao, Letizia da Roma.
0: Ciao,
4: io
0: Letizia.
4: Vi ringrazio tantissimo per questo piccolo inserto sulla mensa. Io sono nutrizionista e mi occupo di educazione alimentare nelle scuole.
3: Vedi?
4: E non sapete quanto combatto con i genitori che pensano e temono che i propri figli muoiano di fame.
0: Per carità.
4: Mentre invece appunto è proprio il mio obiettivo quotidiano, quello di spiegare che appunto la mensa scolastica è proprio un momento di crescita.
3: Certo.
4: Ecco, quindi veramente i bambini non mangiano quello che mangiano a casa.
0: No,
4: perciò
0: no.
4: Bravissimi, ottimo messaggio.
0: Grazie.
4: Iniziamo la scuola così. Un abbraccio, buona giornata.
0: Anche perché
3: l'immensa,
0: quello che poi i bambini mangiano è tutto studiato, l'abbiamo raccontato prima, questo studio scientifico.
3: Certo, eh.
0: I bambini quando sono in compagnia mangiano alimenti che da soli a casa non mangerebbero mai.
3: Esattamente.
0: E questi alimenti poi entrano nella loro routine.
3: Ma poi i bambini devono mangiare tutto, perché l'alimentazione comprende un po' tutto, no? Dai.
0: Voltiamo pagine, parliamo di un compleanno molto importante, perché oggi è il compleanno di Papa Leone.
3: Vedi, oggi è il compleanno di questa splendida persona. Anzi, a proposito, ti volevo avvisare che ci ha invitato.
0: Sì, davvero.
3: Quindi stasera siamo alla festa, eh?
0: Oh, che bello. Come ci vestiamo?
3: Allora, innanzitutto io non possiamo andare vestiti così.
0: No.
3: Dobbiamo vestirci di bianco e giallo.
0: E giallo.
3: Che sono i colori del Vaticano.
0: Del Vaticano.
3: E soprattutto io mi devi dare la parte tua del regalo, eh?
0: Cosa regaliamo a Papa Leone?
3: Io ho fatto un completino da padel, perché so che lui piace giocare a tennis, a padel,
0: sì,
3: capito?
0: Lui è un grandissimo amante dello sport.
3: Esatto.
0: Soprattutto lui il tennis lo ha praticato.
3: Sì, lo pratica tuttora, ogni tanto gioca dentro al campo che c'ha lì al Vaticano.
0: E poi è americano e non ha mai nascosto le sue radici. No, quindi ama il baseball ed è un grandissimo fan. Lui è nato a Chicago, dei White Sox.
3: Ecco, allora, però siccome con la mazza da baseball non ci fanno entrare al Vaticano.
0: No, direi.
3: Allora ho optato per un completino, eh. Ti piace? Guarda un po', guarda, è bello.
0: Io porto la racchetta.
3: Esatto.

0: nel lunedì mattina di Dimensione Suono Roma Gladiatori.
1: Buongiorno.
0: Restate qui perché tra poco torniamo e ci sarà anche il primo intervento del nostro romano doc Antonio Giuliani.
1: A settembre da CarPoint ripartono le super offerte su tutta la gamma Ford. Hai fino a 11.000 euro di incentivi per acquistare la tua nuova Ford. Qualche esempio?
0: Ford Puma Hybrid in pronta consegna, tua a 21.750 euro, anche con microtasso al 3,95%. Vai subito su carpoint.it e scopri tutte le offerte di settembre sulla gamma Ford.
2: Go! Your Energy Music.

0: tra poco su Dimensione Suono Roma.
1: La scelta dell'università giusta può fare la differenza per il tuo futuro. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde, un ambiente accogliente internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 17 e 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenota il tuo posto su uer.it.
2: Renault Captur 2023 a 12.990 euro.
3: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
2: Captur certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
3: E oltre 400 auto certificate e garantite, tra cui scegliere anche in contanti.
2: Speciale Open Weekend, aperti anche sabato 19 e domenica 20 settembre.
3: Ti aspettiamo in via Appia Nuova 1259, uscita 23, Appia Gra.
2: AutoEquip, scopri di più su gruppoautoequip.it.

0: My Car.
1: Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
0: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
1: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
0: ValentinoAutomobili.it.
2: La scelta è tua, Eletto. Porta azzurra, fine della storia. Porta rossa, resti nel paese delle... No, Eletto, quella è la porta del bagno.
3: Per la tua casa, scegli la porta giusta. Su messereporte.it trovi qualità italiana al giusto prezzo. Come Chloe, tua da 180 euro più IVA. Messere Porte, più porte che mai.
4: Back to work? Back to school? No, back to fiori!
1: Se cerchi efficienza, tecnologia e vantaggi, settembre ti porta da concessionaria fiori.
4: Renault Clio Full Hybrid E-Tech con tasso zero da 259 euro al mese. Oppure scegli la gamma Hyundai GPL, anticipo zero e tasso zero, 5 anni di garanzia, antifurto satellitare e assicurazione casco.
1: Qualunque sia la tua strada, comincia da fiori. Concessionaria Fiori, a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
5: Dimensione Suono Roma, meteo.
6: Ci attende un lunedì di bel tempo su tutto il Lazio, grazie alla persistenza dell'alta pressione che garantirà una giornata stabile e ben assolata. I cieli infatti saranno sereni o al più sarà possibile qualche lieve velatura. Contesto climatico estivo su tutta la regione, sulla capitale si registrerà una temperatura massima di 30 gradi. Nulla da segnalare per quanto riguarda poi la giornata di martedì, ancora tanto sole con temperature massime senza variazioni. Tutti

0: Dreams, This Girl, Dimensione Suono Roma, Gladiatori.
1: Buongiorno!
0: E buongiorno anche ad Antonio Giuliani.
2: Giuliani Doc.
0: Antonio.
3: Buenos días, gringo. Benvenido, benvenido alla rubrica novantesimo e svenudo. Por la relazione, diciamo, della settimana passata, la settimana passata che è passata da poco, degli sport, diciamo,
1: gli sport in generale.
3: E allora vamos con la sigla.
1: Eccola.
3: Vi ho parlato in uno spagnolo paglielleronico.
1: Ma io ho capito.
3: La paiella, capito?
0: Non ci sono i maccheroni.
3: No, è come l'inglese, bravo, maccheronico. Perché ieri l'evento sportivo più importante è stato il Gran Premio di Spagna di Formula 1.
0: Sì. A Madrid.
3: A Madrid, è vero che c'è stata anche la finale degli, la finale degli US Open, vinto da Zverev. È visto il forfè di Sinner, che prima del torneo, poverino, si è stirato il sopracciglio.
1: Il sopracciglio. Allora, ci ha giocato 1000 tornei.
3: Ho capito. Allora, lascia fare, perché ha fatto uno sguardo su, si è stirato il sopracciglio, e quindi ha dato forfè. E i nostri azzurri, gli altri azzurri, non sono arrivati neanche agli ottavi di finale. E con estrema sincerità devo dire che sono molto felice per Zverev, perché non so se lo sapevate, ma questo ragazzo lotta contro il diabete sin da piccolo. E ogni tanto, durante una partita, è costretto ad andare negli spogliatoi per controllarsi i valori.
1: C'è poraccio.
3: È una cosa meravigliosa, perché poi alla fine, no, uno magari pensa sempre all'atleta, ma sta antipatico, è tedesco, è qua, oppure no, basta anche una piccola cosa. Invece no, e devo dire che i veri valori a questo punto sono per lui. Così, tornando al Gran Premio, ho visto una buona Ferrari, peccato solo per Hamilton, che dopo solo pochi giri si è dovuto ritirare per un problema ai freni.
0: Mannaggia.
3: E a 370 km orari.
1: E i tacchetti lì non stringono bene.
3: Capito? Sì. Il tacchettino, quello che hai capito, quello che stringe. Che filo ci hai messo questo? Perché questo dagli si stucca. Tu ricordi che si è stuccato?
1: Certo.
3: No, perché dico, insomma, i freni sono abbastanza importanti. La macchina fa 370 km orari. È come se arrivi, che ne so, stai su un aereo e a un certo punto in volo apri il portellone.
1: È brutta, se freni soli.
3: Capito, so, dice che fai, squilla e dai. È strano a dirsi, ma ha vinto ancora Kimi Antonelli.
0: Lottando
3: però fino alla fine con Leclerc, che è stato in testa per tutta la gara, però poi costretto a fermarsi ai box per il cambio gomme. E passando così da primo a quarto, anzi non passando ma scivolando al quarto posto, perché se sei Charles Leclerc è normale che scivoli, capito?
4: Riascolta Giuliani Doc sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Music History 80.
1: Stiamo per tornare nel 1984. In quell'anno nascono due bellissime. La prima fa musica, Katy Perry.

0: il cinema ed è Scarlett Johansson.
1: Niente, due brutte. In quegli anni Shade Adu con Smooth Operator.
2: Rhythmic History 80.
3: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80 come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.

0: pubblicato Smooth Operator dal 1984. Ritorniamo però in questo lunedì mattina 14 settembre perché a breve giochiamo con voi.
1: Come promesso in apertura di ora, questa è l'ora in cui trovate l'arena dei gladiatori. Quindi torna il gioco di cultura generale, in palio la nostra fantastica t-shirt e questo è il momento dove potervi prenotare. 393 0 119 119, un semplice messaggio con la parola arena.

0: Swedish House Mafia, Happiness is So Sad, le 8:40, gladiatori, buongiorno. E quindi a breve giochiamo con voi all'arena, ma abbiamo bisogno di due gladiatori pronti a sfidarsi.
1: Prenotati adesso al 393 0119 119, basta un semplicissimo messaggio WhatsApp o SMS che contenga la parola arena.
0: Va bene il messaggio scritto, va bene quello vocale, se vi è più comodo noi mettiamo in palio la maglia ufficiale dei gladiatori
1: con il nostro motto ridi e gratis, forza.
0: Il numero è questo, ve lo ripeto, 393 0119 119. Piccolissima pausa e poi torniamo con i due concorrenti di questa mattina.
2: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
3: Music Club.
4: Mi diverto votando la mia musica preferita.
3: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
2: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
3: Fashion, trendy e potenti.
2: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
5: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
6: Yuhuu! C'è nessuno!
7: Yeah! Uno c'è! Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
8: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
9: Con la promo Grandi Marche mi tuffo in un mare di convenienza.
10: Alla Coop, fino al 23 settembre, solo per i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite, come galletti Mulino Bianco 800 grammi a 2,15 euro. Offerte valide in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
11: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'Arte nel Cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
12: Ibrida o elettrica, cabrio o 3+1, e se fosse Abarth?
13: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
12: No, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro, una Fiat 500, non posso sbagliare.
13: Eh sì, gamma 500 è tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
12: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo, gruppo Rosati.
14: Fairwax, Fairwax, qualità conveniente sempre.
15: Da Fairwax c'è aria di festa. Festeggia l'anniversario grosso e Gruppo Romano Supermercati con prezzi speciali fino al 22 settembre.

0: olio extravergine Coricelli da un litro a 4,99€ e gocciole Pavesi da un chilo a 3,49€. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
1: Su Dimensione Suono Roma,
2: la sveglia dei gladiatori.

0: l'arena dei gladiatori di dimensione Suono Roma.
1: Abbiamo i due concorrenti pronti qui per partecipare al nostro fantastico gioco l'arena, ve li presentiamo subito. Una è una vecchia conoscenza e l'altra invece è nuova, forza Cristian e Isabella, ciao ragazzi.
2: Eccoli, buongiorno, benvenuti.
1: Allora Cristian, spegni la radio per favore, grazie. Ok, allora partiamo da Isabella che è la prima volta che gioca con noi. Isa, raccontaci da dove ci ascolti e cosa fai di bello.
3: Allora, siamo da Roma e sono un dottore commercialista.
1: Commercialista, di che zona sei di Roma esattamente?
3: Monte Sacro.
1: Benissimo, ci piace sapere sempre l'origine, il quartiere d'origine. Vai.
2: Cristian invece ha già giocato con noi, sì. E quindi ti richiediamo da dove chiami e cosa fai di bello nella vita. Mi sembra custode, portiere tipo.
4: Sì,
2: o no?
4: Sto facendo portiere.
2: Sì, okay, ottimo, ottimo. Va bene, allora Cristian, tu hai giocato con le domande di Geppo, giochi con le mie domande oggi. Isabella invece gioca con le domande di Geppo.
1: Facciamo i cavalieri, facciamo iniziare Isabella. Pronta Isabella?
3: Prontissima.
1: Vai.
0: 3, 2, 1, 0.
1: Isabella, il nome del clown dei Simpson?
3: Pazzo.
1: La pianta principale cibo dei panda?
3: L'eucalipto.
1: Il colle del testaccio è noto per essere una collina artificiale. Da cosa è formata principalmente?
3: Pazzo.
1: Il nome del clown dei Simpson?
3: Non lo so, non passo proprio.
1: È rimasta quella del colle testaccio. Da cosa è formato questo colle?
3: Argilla, non lo so.
2: Il tempo è scaduto, Isabella.
1: Isabella, devo darti una bruttissima notizia. Ti fermi a 0-0-0-0. Allora, ti do le risposte esatte che non erano difficili, probabilmente, e ti sono sfuggite un po' per l'emozione. Allora, il clown dei Simpson è il famosissimo Krusty il clown.
2: C'è pure il Krusty Burger,
3: Cioè, hai ragione.
1: I panda si nutrono principalmente di bambù, di canne di bambù. L'eucalipto lo mangiano i koala invece.
3: Hai ragione.
2: E quello serve per lavare i denti.
1: Esatto,
2: quindi.
1: No, ma ci fanno pure le caramelle.
2: Mangiano prima il bambù.

0: Cristian ha un gol a porta vuota.
1: Vai, Cristian, va. Ci sei?
2: Sì, eccomi.
1: Andiamo, concentrato, mi raccomando.
2: Ciao, ciao.
3: 2-1-0.
1: Cristian, qual è l'unità di misura della corrente elettrica nel sistema internazionale?
2: Watt.
0: Watt.
1: Lo sport dei fratelli Abbagnale.
2: Passo.
1: La dea romana della bellezza.
2: Aspetta, ce l'ho sulla punta della lingua.
0: Le donne vengono da? C'è pure il film.
2: Troia. Passo.
1: Lo sport dei fratelli a bagnale.
2: Passo.
1: Ragazzi, ma che cos'è? Le donne vengono da Troia.
0: Ma come da no? Ma come? Ma c'è pure il film, no? Le donne vengono da Venere, no? Venere è la dea della bellezza, Gri.
2: Ma sono sbagliato, vabbè.
4: Sì, abbiamo fatto brutta figura.
1: Lo sport dei fratelli a bagnale è il canottaggio con le mitiche telecronache di Giampiero Galeazzi. L'unità di misura della corrente elettrica nel sistema internazionale non sono i watt, sono gli ampere. Quindi, ragazzi miei, tarallo tarallo, 0-0, la maglia resta qui, un disastro stamattina.
4: Va bene, ragazzi.
0: Noi come al solito vi salutiamo, grazie per la simpatia, grazie per aver giocato. Ci riprovate la prossima.
1: Cristian, tu volevi fare.
4: Siete meravigliosi!
1: Grazie, Isabella. Cristian, tu volevi salutare tua moglie, se non sbaglio.
2: Sì,
1: giusto?
2: Oggi compie 41 anni. Sì.
1: Come si chiama?
2: Valeria.
1: Ciao Valeria,
0: tanti auguri!
1: Auguri da parte nostra!
0: Ciao!
5: Riascolta l'Arena dei Gladiatori sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: disastro durante l'arena di questa mattina.
1: Disastro, è stata una Caporetto questa, non disastro.
0: 393 0119 119 i vostri messaggi, andiamo.
2: Ah Cristian, mannaggia la dea della bellezza. Bene. Mi verrebbe da dire una parolaccia con quello che hai detto, però è meglio che mi fermo, va. E dai, su.
0: Sorvoliamo.
3: La dea della bellezza Troia è una dea nuova?
0: Ma perché in questi mesi si è tanto parlato dell'Odissea,
1: l'Odissea
0: di Nolan.
1: L'Odissea, il cavallo di Troia, tutte queste cose.
0: E quindi
1: no,
0: potete immaginare.
4: Giorgio. Ciao Ri,
0: ciao.
4: Comunque soltanto quelle che si chiamano Elena vengono da Troia.
1: Ah,
4: cioè,
1: si chiamano Elena.
4: Accurato.
0: Elena.
4: Saluto.
0: Elena e Lenuccia, capito?
1: Esatto,
0: non è che c'è.
1: Fanno sui documenti così.
2: Allora, la prossima volta chiamatemi figlia che vi risponde. Ha 10 anni.
0: No.
2: Fabiano da Roma.
1: Ciao Fabiano.
5: Ciao, buongiorno Rino, buongiorno Geppo.
0: Ciao,
5: buongiorno. Gabriele da Fregenio. Il coccio è sì. L'unità di misura del canottaggio. Ogni 10 cocci c'è un bambù.
6: La sveglia dei gladiatori.
7: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19, su Dimensione Suono Roma.
8: Proviamo insieme a fare chiarezza.
9: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
10: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
11: In occasione dell'inizio dell'anno scolastico è a disposizione Under 19, l'abbonamento annuale dedicato agli studenti, sottoscrivibile alla tariffa speciale di 50 euro. Hanno diritto all'abbonamento gli Under 19 residenti a Roma, indipendentemente dalla fascia di reddito. Per richiederlo accedi alla pagina ATAC dedicata. Fino al 25 settembre è possibile richiedere i buoni libro per studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado. I buoni consentono acquisto di libri di testo, dizionari, narrativa consigliata dalle scuole, notebook e tablet. Requisiti e dettagli su comune.roma.it. Dal 17 al 19 settembre il Palazzo delle Esposizioni ospita l'esordio del Festival Mageia, un nuovo format che mette in relazione arti visive, ricerca sonora e tecnologia.
0: Ritorniamo in redazione ora con Andrea Soprani, tutte le ultime dalla capitale.
12: Buongiorno da Andrea Soprani, ancora un incidente stradale, morta a Morlupo la cugina del sindaco di Castelnuovo di Porto, scontro frontale sabato sera con l'auto di un ubriaco. Stefania Travaglini, 53 anni, stava viaggiando sulla sua vettura in via Campagnanese. L'altro automobilista positivo all'alcol test è in gravi condizioni, le indagini sono in corso per capire la dinamica dello scontro. Per 12 mesi ha preso di mira sempre lo stesso negozio della Magliana, terrorizzando la cassiera con un copione ripetuto 6 volte, trasformando quel modus operandi in una vera e propria firma criminale. La polizia ha arrestato un romano di 42 anni. L'inchiesta ha ricostruito una lunga sequenza di assalti consumati tra l'agosto 25 e l'agosto 26. Roma, vedette, ruoli codificati e consegna e chiamata. 5 arresti dei falchi della Polizia di Stato nella periferia nord-est della capitale, tra Ponte di Nona, Tor Bella Monaca ed il quadrante Labaro Prima Porta. Sequestrate oltre 160 dosi di stupefacenti. 2 consumatori segnalati alla prefettura. Orrore nel parco della Pia Antica. Un gruppo di ragazzi cerca di impiccare un cucciolo di volpe. Gli aguzzini sono stati messi in fuga dall'intervento di un runner. La banda di ragazzini aveva già messo la corda intorno al collo dell'animale. Ora è in cura dalla Lipu. Calcio oggi pomeriggio Torino-Roma, la vigilia della trasferta contro la squadra di Abate. Gasperini ha parlato in conferenza stampa. Dybala, se sta bene, gioca sempre, non c'è nessun dubbio. E poi Pellegrini è convocato. Infine l'allenatore giallorosso ha parlato di Malen. Difficile pensare a questi numeri straordinari, fuori dal normale. Ha fatto qualcosa di speciale con continuità. È tutto, l'informazione è tornata tra meno di un'ora.
0: Gladiatori, buongiorno, sono le 9. Su Dimensione.

0: soprattutto buon lunedì 14 settembre 2026 a tutti.
1: Buongiorno ragazzi, buongiorno.
2: Buongiorno anche a te amico nostro, iniziamo tutti insieme la quarta ora della Sveglia dei Gladiatori, quarta ed ultima in questo lunedì. In quest'ora torna a trovarci ancora una volta il nostro Romano Doc Antonio Giuliani, ma continuiamo con l'argomento di quest'ora al 393 0119 119.
0: Vi chiediamo qual è la mansione più assurda o fuori contratto che vi è toccato fare al lavoro, ok? E per cui magari dovreste chiedere anche i danni morali.
2: Sì, ma soprattutto quando magari ti chiedono di fare una cosa fuori dalle tue mansioni, dici ma perché proprio a me?
0: Ecco, mi è capitato di recente, qualche settimana fa, esatto, poi dopo vi spiego di cosa si tratta. Prima però precedenza le vostre storie e i vostri messaggi 393 0119 119. Al lavoro spesso ci capita di svolgere mansioni assurde fuori dal nostro contratto, raccontatecele che magari, perché no, ci facciamo anche una bella risata.
3: La barzelletta di Geppo.
2: Posto di blocco dei carabinieri, arriva un'auto un po' troppo allegra, diciamo, che sta correndo un po' troppo, viene palettata, si avvicina al carabiniere, fa il saluto, questo abbassa il finestrino, lo guarda e fa così: abbiamo fretta qui, eh? E l'automobilista gli fa: e allora che mi hai fermato a fare?
3: Riascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
4: Rhythmic History 97.

0: sveglia dei gladiatori.
1: Partenope!
0: Le 9.08, ci siamo noi, i vostri messaggi. Vai. Vi abbiamo chiesto qual è stata la mansione fuori contratto più assurda che vi è capitata di svolgere durante il vostro orario lavorativo.
2: Buongiorno Geppo, buongiorno Rino.
1: Ciao.
2: Primo lavoro, ero pischello, avevo 15 anni, colazioni in albergo. Mi facevano fare di tutto e mi ricordo che una volta ho capato 10 kg di patate, cioè ancora mi fanno male le mani. All'epoca manco c'era.

0: e la patate, quindi tutto di cortello. Mamma mia. Comunque, però, ricordi.
1: Questo è un grande classico delle cucine, no? Spesso si inizia la gavetta, la si fa pelando le patate.
2: Guarda, io ci sono stato, quando facevo il militare, inizi sempre o con le patate o con la lavastoviglie industriale, dove svuoti i piatti e li metti dentro. Ecco. Quello è un classico dei classici, ecco.
3: Buongiorno a tutti, Asia da Roma. Ciao, io racconto la mia esperienza lavorativa. Ciao. Io ho fatto l'estetista per un sacco di anni e praticamente lavorando dentro a una spa, piuttosto che fare massaggi e tutto quanto, mi hanno messo praticamente a pulire il gabinetto del bagno, a levare le incrostazioni.
1: Bene, ottimo.
3: con la paletta.
1: Se non era questo il tuo lavoro, immagino di no.
2: Io sta cosa la voglio ricordare. Allora, sì. Io ho fatto il militare, sono stato uno degli ultimi, poi il militare è stato tolto, no? Quando tu arrivavi in caserma da recluta, o andavi a fare la guardia notturna, oppure se eri uno di quelli che non ti mettevano a fare la guardia, che lavoravi all'interno della caserma, la prima cosa da cui partivi erano i bagni.
1: I bagni e la pulizia dei bagni. Però tu facevi il militare, sotto il militare comunque bisogna darsi una mano.
2: Lo so,
1: tutti devono fare tutto.
2: Se parte dalle cose più umili e poi piano piano si sale.
1: Ma poveretta Asia, con tutto il rispetto per chi pulisce il bagno, per carità, signore, alzo le mani.
2: Però ecco, nel senso, dovunque vai alla gavetta si fa.
1: Sì, ma se lei è stata contrattualizzata per fare i massaggi, perché la metti a fare un'altra cosa?
2: È come quando vai al cantiere a far muratore.
1: Dai.
2: Non è che tu il primo giorno ti fanno alzare un muro, parti dalle cose e vai, impassi il cemento, ti carichi i sacchetti di cemento.
1: Sì, ma fa sempre parte, capito, di quel mondo lì.
2: Si parte da quelle cose più pesanti, più brutte, più scomode. Dai.
4: Buongiorno. Qualche anno fa ho fatto la babysitter, mio marito aveva perso anche il lavoro.
1: Sì.
4: Purtroppo non ho fatto solo la babysitter, ma anche la donna delle pulizie, cioè dovevo pulire tutto, capito. Altrimenti la signora mi mandava via. E quindi ho ingoiato per qualche giorno, anzi per qualche mese, diciamo, questo rospo, quella stronza.
1: No, come quella stronza?
2: Vabbè, lo dice pure Masini.
1: Ci aveva il dente avvelenato. Questa è un ricatto bello e buono. Perché tu mi paghi per fare la babysitter e non mi paghi per fare anche la donna delle pulizie.
2: Ecco.
1: Altrimenti ci sediamo e rivalutiamo la paga oraria.
2: È come noi qua, no? Noi qui facciamo gli speaker.
1: Sì.
2: Però il vetro dalla finestra lì non è pulito.
1: No. Quindi olio di gomito, metti la cera, togli la cera.
5: Come on, get up. La sveglia dei gladiatori di dimensione Suono Roma.

0: In questo lunedì mattina parliamo di mansioni strane, particolari,
1: molto
0: spesso
1: strane,
0: non previste neanche dal nostro contratto che siamo stati costretti a svolgere durante l'orario lavorativo.
1: Sono arrivati molti messaggi, ma questo è uno dei più curiosi, fammelo sentire.
0: Senti.
2: Buongiorno Geppo, buongiorno Rino.
0: Buongiorno.
2: Carla da Roma.
1: Ciao,
2: il mio primo lavoro è stato lavorare in una cereria. E praticamente dovevo prendere delle cose e metterle nella cera bollente.
0: Che cosa?
2: E a me mi è capitato dei cartoni immensi, indovinate di cosa dovevo immergere dentro alla cera? Erano pure grandi. E quindi stavo tutto il pomeriggio, 8 ore, a mettere sti cosi dentro la cera.
1: Aspetta,
0: Carla, abbiamo capito bene.
1: No, io non ho capito che sono sti cosi. Voglio sapere bene che cosa sono questi cosi.
0: Cosi grandi anche.
1: Grandi, pure grandi.
0: Io una mezza idea ce l'ho.
1: Ormai crescono sugli alberi, dai.
3: La sveglia dei gladiatori.
4: Ciao, dimensione sua.

0: State con noi, tra poco ritorna anche Antonio Giuliani.
1: Settembre è tempo di ripartire, ma con l'auto giusta. Da 0100 trovi un'ampia gamma di vetture usate garantite Toyota e Lexus.
0: Solo questo mese passaggio di proprietà e tagliando sono inclusi nel prezzo. Visita le divisioni usato di via Pontina 591 e di via Casilina angolo Gra.
1: Le offerte sono online su gruppo0100.it. 0100 da 30 sulla strada del futuro. Go! Your Energy Music.

0: tra poco su Dimensione Suono Roma.
1: Con la promo Grandi Marche mi tuffo in un mare di convenienza.
2: Alla Coop, fino al 23 settembre solo per i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite, come galletti Mulino Bianco 800 grammi a 2,15 euro. Offerte valide in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
3: Oh my God!
4: Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
5: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
4: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
5: ValentinoAutomobili.it.
6: Mageia, Art, Music, Takeover. Dal 17 al 19 settembre, il Palazzo delle Esposizioni di Roma si trasforma in un festival di arte, musica e tecnologia. 3 giorni, 3 notti, un solo takeover. Acquista il tuo biglietto su mageia.it.
7: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
8: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
9: Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
10: La scelta dell'università giusta può fare la differenza per il tuo futuro. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde, un ambiente accogliente internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e

0: ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenota il tuo posto su uer.it.
1: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
3: In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapolloniGhetti.com.

0: elettrica, cabrio o 3+1. E se fosse Abarth?
1: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
0: Eh no, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
1: Eh sì, gamma 500 è tua. Tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
0: Oggi super novità. Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo. Grupporosati.it.

0: Le 9.30 qui su Dimensione Suono Roma, anche Eva Max, Million Dollar Baby, Gladiatori.
1: Buongiorno!
0: Gepperrino De Niro insieme fino alle 10. Iniziamo con il piede giusto questa settimana.
1: Forza!
0: E ci affidiamo al nostro Romano Doc.
2: Giuliani Doc!
1: Antonio!
0: Eccolo!
3: Allora, lavoratori!
0: Lavoratori della notte!
1: In the best, in the best!
3: Avete sbloccato in me dei ricordi, anche non belli, diciamo, però un ricordo è sempre un ricordo, capito? Certo, quindi, certo. Siccome prima la canzone faceva mamma, avete ricordato in me di tantissimi anni fa, quando sì. andavo ad aiutare mia mamma, capito? Che lavorava praticamente per una ditta di pulizie, uh-huh. che in gestione aveva la pulizia dei cinema, che è una cosa difficilissima. Ecco. E mia mamma puliva, ancora me lo ricordo, il fiamma e il fiammetta.
1: Che
3: non so se ci sono ancora, e sono, erano due cinema e stavano, diciamo, a Via del Corso.
1: Non credo che esistano più.
3: Non lo so, vabbè, comunque sia. E quindi mi avete sbloccato il suo ricordo e non so se venire là a menarvi, picchiarvi.
0: No,
3: perché, sì, perché è un ricordo non bellissimo, però come dicevo, un ricordo è sempre un ricordo. E mia mamma ogni tanto mi portava con sé, mi diceva dai, vieni a guadagnare qualche cosetta così, però io poi andavo per dargli una mano. E vedevo la difficoltà di questa donna da sola a pulire una sala del cinema, perché prima c'era la moquette.
1: Sì, è vero.
3: E pulire la moquette
0: non è semplice, no?
3: Non è semplice, perché poi adesso ci sono, non so, vari aspirapolveri, addirittura senza wireless, senza il cavo elettrico. Prima c'erano gli aspirapolveri, ma erano quelli veramente mastodontici, quindi diciamo che in alcuni punti non arrivavano. Io mi ricordo, mi mettevo in ginocchio e andavo a prendere le cose sotto il portone che
0: con le mani.
3: E mia madre dice, che sta a fare? Dico, è popcorn. Che mani? Ma non ci arriva aspirapolvere. Dice, ma prendi la scopa che ha la paletta, no? Solo che il problema è che la scopa che ha la paletta, quando tu scopavi i popcorn, te li portavi verso destra, te rimbalzavano, andavano verso sinistra, perché
1: sulla moquette, sì.
3: Hai capito? Sembrava che ancora schioppettavano, che stavano usciti dalla pentola, capito? Ed era veramente impossibile prenderle. Quindi un giorno, sapete che ho fatto? Mi sono sdraiato proprio a terra sulla moquette e mi sono reso conto che erano lagari che mi ritiravano indietro, capito? Perché però se devo essere sincero, sì. C'è ancora adesso un lavoro assurdo, diciamo, che sto facendo, uh-huh. E che non vorrei fare, però lo faccio.
0: Qual è
3: quello di intervenire nella vostra trasmissione, cioè, è proprio una cosa, me devono rimborsare.

0: Cosmic History 80.
1: Il 1982 non è stato soltanto l'anno in cui abbiamo vinto i mondiali.
2: No.
1: Se accendevi la TV, quell'anno trovavi i primi episodi dell'ispettore Derrick.
2: Mamma mia, il telefilm tedesco. In quegli anni due colossi, Queen e David Bowie, Under Pressure.
3: Rhythmic History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10, le hit più ritmate degli anni 80, come non le hai mai sentite, su Dimensione Suono Roma.

0: e soprattutto i Queen. Madonna, la voce di Freddie Mercury.
1: Due colonne
0: dal 1982, Under Pressure.
2: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suona Roma.
3: Estate.

0: Hai mai sentito parlare di rumore rosa? Sai che cos'è?
1: Il rumore bianco, quello che serve per dormire meglio, lo conosco. Il rosa non lo conosco.
0: Il rumore rosa però può aiutarci a ripulire il cervello durante il sonno, quindi anche questo può essere utile per il nostro benessere.
1: Per esempio negli ultimi... lo raccontiamo fra un pochino?
0: Fra un pochino,
1: sì,
0: esatto.
1: Sì, perché poi ti dico la mia esperienza, dai.
0: Piccolo break e poi approfondiamo l'argomento. Restate qui.
2: Dopo il diploma non c'è una sola strada. L'ITS Academy Agroalimentare di Roma e Viterbo ti prepara al mondo del lavoro. Corsi biennali gratuiti, laboratori, project work e stage in aziende del settore. Il tuo futuro comincia da ciò che sai fare. Scopri i corsi e iscriviti su itsagro.it.
3: Per i più giovani. Per chi va a vivere da solo. Per chi ha mille responsabilità. Per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
4: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
5: Renault Captur 2023 a 12.990 euro.

0: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
1: Captur certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
0: E oltre 400 auto certificate e garantite, tra cui scegliere anche in contanti.
1: Speciale Open Weekend, aperti anche sabato 19 e domenica 20 settembre.
0: Ti aspettiamo in via Appia Nuova 1259, uscita 23, Appia Gra.
1: AutoEquip, scopri di più su gruppoautoequip.it.
2: Dal 19 settembre ogni sabato e domenica dalle 7 alle 19 sarà in vigore la zona a traffico limitato su via Appia Antica nei tratti via delle Mura Latine, via Appia Pignatelli e via Ardiatina, via delle Sette Chiese. L'accesso sarà comunque consentito ai veicoli che entrano ed escono dallo stesso varco nella stessa giornata. Il completo attraversamento dell'area invece, con il limite a 30 km orari, sarà permesso soltanto agli autorizzati. È una campagna di comunicazione a cura di Roma Servizi per la Mobilità per conto di Roma Capitale.
3: Su Dimensione Suono Roma,
4: la sveglia dei gladiatori,

0: gli auguri.
1: No, dobbiamo fare gli auguri perché è diventata mamma Lady Germanotta.
0: Per la prima volta.
1: Che bello, eh?
0: Sono già in giro le foto di lei che porta con sé il maschietto che ha dato la luce.
1: È sempre bello quando viene alla luce una nuova vita, dai.
0: Quindi fiocco azzurro in casa Lady Gaga.
1: Maschietto ha fatto, eh?
0: Che ormai il papà è Michael Polanski. È dal 2020 che i due si frequentano. Non sono marito e moglie, sono.
1: Come la chiamava? Leandro?
0: Non si sa ancora
1: si sa
0: nulla.
1: Ancora il nome, eh?
0: Anche perché nessuno prima di questa notizia sapeva che in realtà lei fosse già incinta.
1: Lo so, ma ha voluto tenere private queste cose. Dai, c'è sta.
0: Cambiamo argomento. Come promesso, parliamo di rumore rosa.
1: Sì.
0: Che cos'è il rumore rosa? Quanto pare questo rumore aiuta a ripulire il cervello dalle scorie durante il sonno profondo. E non lo dicono Geppellini.
1: No, no, no, lo dice la scienza. Pensa, esistono addirittura degli auricolari che si mettono nelle orecchie per dormire, che fanno proprio questo rumore, riproducono questo rumore, e si dice che ti concilia meglio il sonno, ti fa dormire molto meglio.
0: Lo studio arriva dal Massachusetts Institute of Technology, il famoso MIT.
1: Sì.
0: Ok, che cos'è il rumore rosa? È un suono che racchiude tutte le frequenze udibili ma con un volume maggiore per quelle più basse. Ok, un esempio pratico è il rumore della pioggia o il rumore di una cascata,
1: sì,
0: in lontananza.
1: Però adesso abbiamo il rumore rosa in diretta, lo facciamo sentire?
0: Certo. È questo qua. Non è la radio che no, non si sente bene, magari c'è un errore di frequenza. No, questo che sentite è il rumore rosa.
1: Ah, non so, okay? Le cascate delle marmore.
0: No, no, è il rumore rosa.
1: È lo stesso rumore che
0: si
1: sente sotto le cascate.
0: Lo ricordo. Quindi i ricercatori hanno inviato brevi impulsi di rumore rosa a 14 volontari sani senza svegliarli, precisamente durante il picco delle onde lente del sonno profondo, e gli stimoli acustici hanno aumentato l'ampiezza delle onde cerebrali lente.
1: Vedi?
0: E questo incremento ha stimolato i vasi sanguigni a contrarsi e dilatarsi, creando un effetto pompa che spinge il liquido fuori dal cervello, intensificando la rimozione dei prodotti di scarto.
1: Sì, ho capito, sta spiegazione che ha dato te, capisce solo uno laureato in chimica nucleare.
0: Comunque
1: dormi
0: fa bene.
1: Meglio, dormi meglio.
0: Fa bene, c'è anche la possibilità di riprodurre questo rumore durante il sonno. Lo potete riprodurre sia magari cercando il video su internet.
1: Ma basta una sveglia di quelle smart, no?
0: Bravo.
1: Riproduci rumore rosa.
0: Addirittura ho scoperto che esiste, se magari non vogliamo tenere acceso il cellulare tutta la notte, esiste una macchina, la White Noise Machine, la macchina per il rumore bianco, che va bene anche per quello rosa, che si mette lì dove avete la luce sul comodino e potete dormire con il rumore rosa tutta la notte in sottofondo.
1: O se no accendete il televisore e mettete su un canale non sintonizzato, il rumore è lo stesso.
2: Sole, musica, la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
3: Estate.

0: Insomma, stanotte tutti a dormire con il rumore rosa, mi pare
1: di aver capito.
0: Sì,
1: io lo voglio mettere però a 10 col volume.
0: Funziona! Serve ad eliminare le scorie del cervello.
1: Via, via, via!
2: Ah, quanto che rumore rosa! È il rumore rosa del guanciale che frigge in padella per la carbonara.
0: Bravo! Lo ricorda, molto simile.
1: È vero.
0: Comunque, prima di andare a letto a dormire, ancora è lunga, quindi non vi preoccupate che ora vi lasciamo in ottime mani. C'è Gianmarco Callarige e Perrino De Niro, vi danno appuntamento a mezzanotte.
1: Esatto, a mezzanotte con la notte dei gladiatori, e domani alle 6 in punto torniamo con la puntata del martedì, che è quella che corrisponde con l'inizio totale di tutte le scuole. Eh?
0: Gioia infinita a tutti!
1: Peace and love! Ciao!
3: Noi ci sentimo domani! Ciao!

0: ripresa gourmet online? Ma vai da Conad! Dal 10 al 23 settembre, acquistando 3 prodotti sapori e dintorni e sapori ed Conad a peso fisso, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.

0: Subaru.
1: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Buongiorno alla redazione, sentiamo le news dalla capitale.
3: Buon pomeriggio da Andrea Soprani. Flusso ininterrotto ieri alla Camera Ardente allestita presso la Protomoteca del Campidoglio per rendere omaggio a Emma Bonino. Ad accogliere il feretro il sindaco di Roma Gualtieri insieme alla famiglia. La Camera Ardente riapre in questi minuti, poi al termine ci sarà una veglia civile in piazza del Campidoglio. Elie Schlein, Angelo Bonelli e tanti altri hanno già detto che ci saranno domani i funerali di Stato in forma laica alle 12.30 sempre in Campidoglio. Un uomo di 48 anni di Ceccano in provincia di Frosinone è morto a causa di un incidente stradale avvenuto su via dei Monti Lepini. L'uomo era in sella a uno scooter e si è scontrato frontalmente con un'auto che stava per effettuare una svolta a sinistra. Per il centauro non c'è stato nulla da fare, è morto sul colpo. Sul posto, oltre al personale dell'ambulanza, sono intervenuti i carabinieri di Frosinone che stanno effettuando i rilievi per determinare l'esatta dinamica dell'incidente. Roma, droni spia sulla casa di Onorato. L'assessore ai grandi eventi va dai carabinieri. Prima e dopo il maxi show di Ultima Tor Vergata i dispositivi si sono fermati sul giardino del politico romano. Scattano così la denuncia e le indagini dei militari. Formula 1, Kimi Antonelli vince anche a Madrid e allunga in vetta al mondiale. Il ventenne bolognese, aiutato dalla safety car, ammette meritava Norris, arrivato poi terzo. Secondo Verstappen, quarto Leclerc, Hamilton si ritira. Tennis, Alexander Zverev trionfa agli US Open e sfuma il sogno americano di Shelton. Il tedesco si è imposto 6-3, 7-6, 5-7, 6-2. Flushing Meadows resta tabù per gli statunitensi che non vincono da 23 anni. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know
2: what time it is? Le 10 e un minuto. Adesso,
4: now, subito. Altro hit senza interruzioni.
2: Amici miei, buongiorno. Buongiorno a tutti da Gianmarco Callari. Anche oggi fino alle 13, lunedì 14 settembre. Questo significa l'ultimo giorno di pacchia per gli studenti della capitale. Da domani inizia la scuola.

0: Network for You. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa.
1: Ascolta dal tuo smart speaker. Basta dire: Alexa, apri dimensione suono rosa.

0: The Bosa su Dimensione, suono Roma, il ritmo della capitale a chiudere le 4 hit senza interruzioni. A settembre Dakar Point ripartono le super offerte su tutta la gamma Volkswagen. Un esempio, nuova T-Cross a 21.900 euro, nuova T-Roc in pronta consegna tua a 229 euro al mese, e in più solo Dakar Point le prime tre rate sono omaggio. Vai ora sul sito carpoint.it e scopri tutte le offerte di settembre sulla gamma Volkswagen.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Steve Edwards, Planet Funk, Rewind My Mind. Miley, Bass Persuades.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Io sono Paolo Corazzone, tu fai jogging sotto il sole, ma se mi avessi portato con te avresti saputo che bling prevista AFA.
4: Con Trebimeteo hai un meteorologo sempre con te. Resti aggiornato e ricevi le notifiche per le tue località preferite. Trebimeteo, scarica l'app.
5: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
6: Che entusiasmo!
5: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.

0: dell'auto di Romana Auto. Oltre 2.000 auto disponibili a partire da 8.000 euro con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su www.romana-auto.it.
1: Oh my car!
2: Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
3: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
2: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
3: ValentinoAutomobili.it.
4: La scelta è tua, Eletto. Porta azzurra, fine della storia. Porta rossa, resti nel paese delle... No, Eletto, quella è la porta del bagno.
5: Per la tua casa, scegli la porta giusta. Su messereporte.it trovi qualità italiana al giusto prezzo. Come Chloe, tua da 180 euro più IVA. Messere Porte, più porte che mai.
6: Cerchi un'auto nuova che ti dia di più, ma spendendo meno. Questo mese da Autostar Flaminia, la gamma MG parte da 190 euro al mese, con anticipo zero, 7 anni di garanzia, 3 tagliandi e 4 anni di polizza furto e incendio inclusi. Benzina, ibrida o 100% elettrica. Qualunque sia il tuo stile di guida, c'è una MG pronta per te. Vieni a scoprirla da Autostar Flaminia, concessionaria ufficiale MG a Roma, in via Salaria 1282 e in via Raffaello Nasini 4, angolo via Tiburtina, zona Rebibbia.

0: fino al 21 settembre. Peroni, birra in bottiglia da 66 centilitri, 89 centesimi. Salmone a tranci, 9,99 euro al chilo.
1: Supermercati Pim, i family agora, di risparmio, di qualità.
2: Back to work? Back to school? No, back to Fiori!
3: Nuova stagione, nuove strade. E da concessionaria Fiori hai ancora più scelta.
2: Scopri Jeep Avenger chilometri zero da 18.600 euro. Oppure Renault Capture GPL da 12.600 euro, anche con tasso zero.
3: Crossover, SUV e tante altre occasioni multibrand ti aspettano. Concessionaria Fiori, a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
4: Ritmo. Dimensione Suono Roma.

che riparte la scuola. Che ansia sta campanella, ragazzi. Passano gli anni, ma quell'angoscia non passa mai. Invece tornerà di conseguenza il traffico, conseguenti arrabbiature. Manca a farlo apposta. A proposito di auto, di caos, arrivano proprio in queste ore i dati della motorizzazione civile di Roma, diffusi dal Ministero dei Trasporti, che sostengono che tra gli aspiranti automobilisti della capitale, cioè coloro che si presentano all'esame di teoria della patente, per prendere la patente, uno su due viene bocciato. Ragazzi, è un numero altissimo di bocciature, livello di bocciature record, forse a livelli mai visti. Ce ne sono state tante anche nei precedenti anni, però forse qua abbiamo raggiunto il picco nel 2026, quindi male. E visto che quello che poi viviamo tutti i giorni in strada, uno potrebbe pensare, beh, la teoria va male, la pratica peggio, nella pratica sarà ancora peggio. Ragazzi, no, invece, sorprendentemente vi dico di no, perché dopo lo scoglio del quiz, la stragrande maggioranza dei romani al volante alla strada spianata, proprio in discesa, e quindi ce la fa agevolmente.

0: Beh, questo è un esempio di grande amore, nonostante la distanza, la separazione, si continua a pensare, non si riesce a smettere di pensare a qualcuno che si ama. Un po' al messaggio di I've Been Thinking About You, un altro appuntamento con la storia del ritmo dal 1990, London Beat.
1: Dimensione Suono Roma.

0: con Khalid di Weekend, tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi su Dimensione Suono Roma. Buongiorno, benvenuti, sono le 10.36. Oltre il nostro bel caffettino, questo è lo spazio che riserviamo solitamente alla musica nuova. Che fate, ve la perderete? No.
1: Che erdai e sia con te.
2: C'è anche una grande realtà che dobbiamo dire a voce alta.
3: Ruggero, beh, come tutti gli anni, prima fa un sacco caldo
2: e ora?
3: E poi un sacco freddo.
2: Giusto, e stare con Dimensione Suono Roma e Don Cash è un sacco bello.
4: Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
2: Ciao family!
1: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
5: Perché? Perché? Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
6: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Ecco perché.
6: Non fartela scappare.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
8: Così questa è la nuova Volvo X60.
9: Che ne dici? 100% elettrica.
8: Bellissima, ma giusto un limite.
9: Ancora?
10: Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
8: È vero, ma il prezzo?
10: Come la tua ibrida.
8: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
10: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
11: Nuova Volvo X60, the game changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
12: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
13: Puoi dirlo forte.
12: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
13: Sì.
14: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
12: Scegli ora ING Business Banking.
14: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
15: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
16: Con la promo Grandi Marche mi tuffo in un mare di convenienza.
17: Alla Coop, fino al 23 settembre solo per i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite, come galletti Mulino Bianco 800 grammi a 2,15 euro. Offerte valide in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.

0: Come spesso accade a quest'ora c'è una novità, 14:45 arriva lei, bella, bionda, occhi chiari, si chiama Miley, ha vinto un Grammy Award, dischi multiplatino all'attivo, la nuova si chiama Best Persuade.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

conosciuta nella musica e in TV, Miley, Best Persuade, su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Per chi non l'avesse riconosciuta, si tratta di Miley Cyrus, che ha deciso di eliminare il cognome, almeno per quanto riguarda la parte artistica. Lei continua a chiamarsi con il suo nome e cognome originale, quindi Miley Cyrus, ma artisticamente parlando ha tolto il cognome, così un po' per snellire. Less is more, come dicono gli americani, di meno è meglio, e noi comunque l'apprezziamo ugualmente. Questa canzone ci ha fatto ballare parecchio, da una hit del presente ad un capolavoro, perché solo così si può definire, del passato. Tornano gli 883, li riascoltiamo con un grande pezzo da cantare tutti insieme.

0: in ogni caso, lunedì 14 settembre, suppongo che per alcuni la scuola, almeno il primo giorno, sia già finito, già andato. Se c'è qualcuno all'ascolto, qualche ragazzino che sta tornando dalla scuola e vuole raccontarmi com'è andata, io vorrei prendere un po' di informazioni. Il numero per farlo è il 393 0119 119, mentre arriva per noi Irama.
1: Dimensione Suono Roma.

Tuo colore, su Dimensione Sonoroma, è il ritmo della capitale. Qualunque sia il colore, noi proviamo a metterci poi tutti i colori dell'arcobaleno, quelle hit più ritmate dal 90 ad oggi. Adesso è tempo di andare in redazione.

0: Ben trovati da Francesco Certo. Resterà aperta fino alle 19 la Camera Ardente per Emma Bonino, allestita in Protomoteca. Prosegue intanto l'omaggio di cittadini e esponenti politici. Stamane in Campidoglio anche il vice premier Tajani. Dalle 19 a Piazza del Campidoglio la veglia, ricordo della combattente radicale. Fra gli altri sono attesi Saviano, Elly Schlein, Francesco Rutelli, Francesca Fagnani. Domani poi alle 12:30 funerali di Stato deliberati stamane dal Consiglio dei Ministri. Vi sarà anche Giorgia Meloni. La cerimonia laica in Protomoteca vedrà la partecipazione delle più alte cariche della Repubblica, sarà trasmessa in diretta TV e potrà essere seguita sul maxischermo in Piazza del Campidoglio. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagini dopo aver ricevuto l'informativa dai carabinieri di Montemario sui due droni avvistati dall'assessore ai grandi eventi Onorato sopra la sua abitazione alla Camiluccia il 4 e il 5 luglio. Onorato ha sporto denuncia ai carabinieri del Trionfale, il reato ipotizzato è quello di interferenze illecite nella vita privata. Uno spettacolo di droni ha illuminato il cielo sopra l'Olimpico nella tarda serata di ieri, alla vigilia dell'annuncio ufficiale delle date del nuovo tour degli Oasis. La scritta luminosa Oasis ha subito riacceso l'entusiasmo dei fan. Secondo i rumors, i fratelli Gallagher saranno a Roma il 24 e 25 luglio del prossimo anno, ma gli appuntamenti saranno svelati alle 16. Grazie per aver scelto la nostra città, vi aspettiamo, il messaggio a corredo del post dell'assessore Onorato in risposta a quello degli Oasis accompagnato dalla bandiera tricolore. Siamo al calcio. La Serie A completa il quarto turno con Torino-Roma alle 18:30 e Como-Parma alla stessa ora. Stasera l'Inter contro l'Udinese, Gasp e Chivu cercano i tre punti per il primato. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora. You know
1: what time it is? Che ore sono? Sono le 15 e un minuto.
2: Rhythmic History. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
1: Buon lunedì 14 settembre, c'è chi viene, c'è chi va, qualcuno starà tornando da lavoro, qualcuno ci starà andando in questo momento e io sono pronta ad accompagnarvi fino alle 16, pausa caffettino. Si torna indietro nel tempo, 1990, io avevo solo un anno, ma suonava questa qui, I Can Stand It.
3: Dimensione suono. Rhythmic History 1990.

0: sono Roma e la ritmo della capitale.
1: Ciao Xenia. Ciao. Sono Viola.
0: Ciao
1: Oggi
0: Viola.
1: Oggi ho cominciato la prima superiore.
0: Sì.
1: È andata bene, solo che...
0: Solo che?
1: Siamo 30 persone in classe, quindi è un po' difficile da gestire. Ma speriamo vada bene. Va bene? Ciao.
0: Grazie per questa testimonianza, Viola.

un piacere trovare dei giovanissimi all'ascolto di Dimensione Sonora, ma che poi interagiscono anche con noi. Dalla tua voce sento che insomma è andata bene, andrà sicuramente bene. Ti dico, cara Viola, che quando ero io in prima superiore noi eravamo 35, purtroppo c'è stata una stangata e siamo arrivate veramente in poche, non proprio in poche, però insomma eravamo circa 17 in quinto superiore, perché alcuni li abbiamo persi per la strada, chi non è riuscito a superare l'anno, chi insomma ha voluto fare altro. Io vi auguro di restare tutti insieme, perché è veramente molto bello se c'è una bella sinergia tra tutti voi, compagni di classe e insegnanti, veramente uno dei periodi più belli della vita. Quindi in bocca al lupo Viola, in bocca al lupo a tutti i ragazzi che hanno insomma appena terminato il primo giorno di scuola, qualunque sia la classe. Godetevi tutto, anche se oggi vi sembra

0: scuola e che ascoltano Dimensione Suono Roma. Andiamo incontro ad una 4 for you tra pochissimo, 4 hit senza pausa.
1: 4 for you. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa.

0: poco su Dimensione Suono Roma.
1: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it. In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
3: Con la promo Grandi Marche mi tuffo in un mare di convenienza.
4: Alla Coop, fino al 23 settembre solo per i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite, come galletti Mulino Bianco 800 grammi a 2,15 euro. Offerte valide in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
5: Settembre, si torna a lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
6: Che entusiasmo!
5: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.

0: dell'auto di Romana Auto. Oltre 2000 auto disponibili a partire da 8000 euro con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su www.romana-auto.it.
1: Omoda e GQ stanno conquistando sempre più automobilisti e a settembre da Autostar Flaminia il vantaggio si sente davvero. Omoda 5 a soli 19.900 euro, senza vincolo di finanziamento e qualunque sia il tuo usato. E con i Super Hybrid Days hai fino a 9.000 euro di vantaggi sulla gamma plug-in, più 1.000 euro di extra sconto sulle vetture in pronta consegna, senza vincoli di finanziamento. Scopri Omoda e GQ da Autostar Flaminia.
2: Dal 19 settembre ogni sabato e domenica dalle 7 alle 19 sarà in vigore la zona a traffico limitato su via Appia Antica nei tratti via delle Muralatine, via Appia Pignatelli e via Ardiatina, via delle Sette Chiese. L'accesso sarà comunque consentito ai veicoli che entrano ed escono dallo stesso varco nella stessa giornata. Il completo attraversamento dell'area invece con il limite a 30 km orari sarà permesso soltanto agli autorizzati. È una campagna di comunicazione a cura di Roma Servizi per la Mobilità per conto di Roma Capitale.
3: Back to work? Back to school? No, back to Fiori!
4: Se cerchi efficienza, tecnologia e vantaggi, settembre ti porta da concessionaria Fiori.
3: Renault Clio Full Hybrid E-Tech con tasso zero da 259 euro al mese. Oppure scegli la gamma Hyundai GPL, anticipo zero e tasso zero, 5 anni di garanzia, antifurto satellitare e assicurazione casco.
4: Qualunque sia la tua strada, comincia da Fiori. Concessionaria Fiori, a Roma, Ostia e Latina. concessionariafiori.it.
5: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
6: Ibrida o elettrica? Cabrio o 3+1? E se fosse Abarth?
7: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
6: Eh no, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
7: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
6: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo. Gruppo Rosati.
8: Le 15:20 e c'è bisogno di
9: For You.
8: Assolutamente, caffettino e

Bene, Corona, Baby Baby 1994, questa a chiudere la nostra Super 4 for You. 15:33 in questo momento, che tu abbia usufruito del potere energico, energizzante del caffè oppure della nostra 4 for You, mi auguro che insomma l'occhio sia un tantinello più aperto di prima, perché sì, è un lunedì particolare questo, è proprio quello della ripartenza effettiva, anche se magari hai iniziato a lavorare già da tempo, però oggi è la giornata del caos più totale, perché con l'inizio delle scuole

0: più ne metta. Per fortuna che c'è Dimensione Suonorama e le hit più ritmate. A proposito di fortuna, sta per arrivare il mollicone, ci ho già interagito, e quindi per voi sta per arrivare una grande domanda, anzi ve la faccio adesso, al 393 0 119 119. Qual è il motivo che ti fa sentire fortunato? Che sia una persona, una cosa, il tuo lavoro, insomma, ti senti fortunato perché? Per cosa? Raccontalo al me, al Mollicone Nazionale, 393 0 119 119. Ti aspettiamo con messaggi audio WhatsApp.
1: Captur 2023 a 12.990 euro?
2: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
1: Captur certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
2: E oltre 400 auto certificate e garantite, tra cui scegliere anche in contanti.
1: Speciale Open Weekend, aperti anche sabato 19 e domenica 20 settembre.
2: Ti aspettiamo in via Appia Nuova 1259, uscita 23, Appia Gra.
1: AutoEquip, scopri di più su gruppoautoequip.it.
3: La scelta dell'università giusta può fare la differenza per il tuo futuro. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde, un ambiente accogliente internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 17 e 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenota il tuo posto su ur.it.
4: Settembre è il momento delle scelte giuste, e se stai pensando di cambiare auto, questo mese scegliere una nuova Ford conviene ancora di più. Sulla gamma Ford hai fino a 11.000 euro di incentivi e l'esclusivo microtasso al 3,95%. Tecnologia, comfort e piacere di guida, oggi con un vantaggio che fa davvero la differenza. Scopri tutte le offerte su autostarflaminia.it oppure visita le sedi Ford di Autostar Flaminia in via Salaria 1282, via Tiburtina 1227 e via Maremmana Inferiore 28 a Villa Adriana Tivoli.
5: Da Pewex c'è aria di festa! Festeggia l'anniversario Gross, gruppo romano supermercati, con prezzi speciali fino al 22 settembre. Olio extravergine Coricelli da un litro a 4,99€ e gocciole Pavesi da un chilo a 3,49€. Pewex, l'entusiasmo di servirvi!
6: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
7: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
8: In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapolloniGhetti.com.

0: semplicemente ordinare una pizza o la possibilità di poter godere, no, delle proprie piccole cose e quindi essere felici. Qual è la cosa che ti fa sentire felice, fortunato? Sono fortunato perché? Continua questa frase al 393 0 119 119.
1: Dimensione Suono Roma.

0: più, dammi di più, dammi tutto, dammi tutto.
1: Give me everything è la traduzione di quello che ha appena detto il Mollicone Nazionale. Ciao!
0: Ma buon pomeriggio! Bentornato! Come è andato il weekend?
1: Bene, bene, molto bene.
0: È il weekend?
1: È il weekend. Siamo tornati in coppia originale, in formazione originale, non abbiamo fatto separazione ufficiale, quindi tranquilli.
0: È noi stata una pausa di riflessione.
1: È stata una pausa di riflessione breve,
0: ma intensa.
1: Ma poi abbiamo chiarito.
0: Ma no? Non è vero, non abbiamo mai litigato.
1: Non è vero, a finire che... E mi sento fortunata.

0: Proviamo a sentire.
1: Pronto?
2: Gigio, io sono Katia da Roma.
1: Ciao Katia.
2: Io mi ritengo fortunata perché nonostante sia single da 9 anni, perché sono rimasta vedova, ho però una figlia meravigliosa, sì. Ok? Che non vive più con me, convive, quindi vivo da sola con il mio cane. Ma la cosa che mi fa sentire fortunata è con il mio stipendio da sola, sì. In affitto, con tutte le spese che tutti hanno, io riesco sempre a farcela da sola. Oh, e il fatto di riuscire a fare tutto da sola mi rende orgogliosa di me stessa,
1: sì.
2: E fortunata. Fortunata perché tanti, nonostante facciano magari salti mortali, non ci riescano, io anche tirando la cinghia, ma neanche tanto, riesco a pagare tutto, le mie cose, di tutti, quelle che hanno tutti, e a vivere in maniera più che decente. Quindi, quindi sono felice.
1: Lei è felice perché riesce ed è veramente bello, perché i miei sacrifici poi mi permettono di riuscire a fare quello che voglio, non chissà che cosa, però quello che voglio riesco a farlo. Bellissimo.
0: Il bello infatti è quello, il lusso di potersi permettere una vita senza pensieri, è già un lusso di per sé, e soprattutto riuscire a esserne consapevoli è una cosa che ti dà felicità. Vi faccio fare una riflessione. Quando ti lamenti del traffico, quando ti lamenti dei tuoi figli che la sfragnano, quando ti lamenti delle bollette, vuol dire che hai una casa, hai dei figli che ti aspettano e hai una macchina da guidare.
1: È vero.
0: Quindi piuttosto che lamentarvi di quello che dovete fare, di quello che incombe, pensate a quanto siete fortunati ad avere quelle cose, perché chi non ha una macchina sognerebbe di averla, chi non ha dei figli sogna di averli, chi non c'ha una casa di sicuro sogna di averla.
1: Quindi capovolgete la situazione. Potrebbe essere, ecco, un buon proposito per questo settembre, capovolgere la domanda. Io sono stressato per il traffico, ma se sono stressato per il traffico è perché ho una macchina, se una macchina probabilmente ho un lavoro e così, no? A ruota. Mi piace questa nuova visione delle cose in questo settembre. Li facciamo
0: continuare,
1: parlare?
0: Sì, direi.
1: Ragazzi,
0: di sì.
1: Vogliamo sentire la vostra voce. 393 0 119 119. Sono fortunato perché
3: Drive Time.
4: Che il DAI sia con te. Riascoltalo sull'app e su dimensionesuonoroma.it. You make me feel alive.

0: stanno arrivando i vostri messaggi al 393 0119 119. Ci state raccontando il motivo per il quale vi sentite fortunati. Ne sono arrivati di bellissimi, non vi spoilerò nulla, ma alcuni mi hanno fatto venire i brividi. Li ascolteremo insieme con il Molicone Nazionale nelle prossime tre ore. Con me ci sentiamo domani in pausa pranzo. Ciao a tutti, baci e abbracci.
1: Sicura, non è che te ne vai?
0: No, stavolta
1: niente sorprese.
0: Qua, per sempre qua.
1: Okay.
0: Ciao belli.
1: Ciao Xenia.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19, su Dimensione Suono Roma.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
5: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
7: Sì.
8: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
6: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
9: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: È arrivato il tempo delle ultime news, vogliamo in redazione per la nostra capitale.
10: Bentrovati da Francesco Certo. Resterà aperta fino alle 19 la camera ardente per Emma Bonino, allestita in protomoteca dalle 19 a piazza del Campidoglio La Vegna, ricordo della combattente radicale. Domani poi alle 12.30 ancora in protomoteca i funerali di Stato deliberati stamane dal Consiglio dei Ministri. La cerimonia laica vedrà la partecipazione delle più alte cariche della Repubblica e potrà essere seguita sul maxi schermo in piazza del Campidoglio. Momenti di paura sabato pomeriggio quando una 69enne somala in stato confusionale ha afferrato una bimba di 6 anni che era con la mamma in attesa della metro alla stazione Termini. La donna bulgara di 38 anni ha subito reagito riprendendosi la figlioletta. Gli agenti della Polmetro hanno bloccato la somala arrestata per resistenza e tentato sequestro di persona aggravato. Ora si indaga per capire se la donna sia responsabile di azioni analoghe e quali siano le sue condizioni di salute mentali. Alla stazione Piramide invece una 24enne è stata pesantemente molestata da un uomo mentre si trovava con alcune amiche. Si apprestava a prendere un treno della metro quando è stata avvicinata alle spalle da uno sconosciuto che le ha messo le mani addosso. Immediata la reazione della vittima con la fuga del maniaco. La polizia, subito avvertita dalla ragazza molto provata, gli sta dando la caccia anche con l'aiuto dei filmati delle telecamere di vigilanza. Un vero e proprio magazzino mobile allestito per rifornire la vendita abusiva di gadget è stato scoperto dalla polizia locale durante i controlli predisposti in occasione del maxi concerto di Jovanotti al Circo Massimo. Oltre 1.500 articoli di merchandising contraffatto, riproduzioni dei prodotti ufficiali dell'artista sono stati sequestrati, denunciato un 26enne, inoltre l'auto utilizzata come deposito è stata posta sotto sequestro penale. Papa Leone festeggia il compleanno numero 71, lontano dalle celebrazioni solenni. Grazie per la cura e la vicinanza che ogni giorno dimostra per Roma, ha affermato il sindaco Gualtieri. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora. You know what
1: time it is. Sono le 16 e 2 minuti, buon lunedì, 14 settembre. Dimensione.

0: Capitale.
1: E allora bentornati in studio, se è la prima volta che state con noi, piacere, benvenuti, questo è il Drive Time della Capitale, che dai e sia con te. Qui dentro si gioca, si scherza, si cresce, si pensa, si fa tutto liberamente, potete essere voi stessi la versione migliore, mi auguro, di voi stessi. L'importante è mandare la vostra voce, o i vostri messaggi, i vostri pensieri in generale al nostro numero, il 393 0119 119. E mi raccomando, eliminate i filtri, come sui social, eliminate i filtri, non serve filtrare, l'importante è essere se stessi come quando eravamo bambini. E a tal proposito, torniamo bambini, indietro nel tempo sugli ali della musica, dritti per la prima hit insieme al 1995. Bambini non a caso, perché partiamo con Robert Miles e la sua Children.
2: Drive Time. Che dai e sia con te, il Drive Time di Dimensione Suona Roma.
3: Rhythmic History 95.

0: Sport for You. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa.
1: Ascolta dal tuo smart speaker. Basta dire, Alexa, apri dimensione suono Roma.

0: mi perdessi dentro me stesso. Come dici, rap e non scherzo. Come arrivare davanti a una curva, avere lo sterzo e dire non scherzo. E come dici, avanti lo stesso. Mi sono perso dentro me stesso. E ogni giorno mi sveglio perplesso. Il problema è che non sono mai lo stesso. Beh, spero di averlo detto in freestyle. Si chiama Lose Myself. Ho perso me stesso. I The Bausa. In chiusura delle nostre quattro hit, senza interruzione, a giudicare dal movimento di capoccia del nostro regista Ivan Gallarello Mattarello Darello, mi sa che è spaccato di brutto. Allora, qual è il motivo per cui i nostri ascoltatori si sentono felici? Mi sento felice perché vi leggo un messaggio. Sonia D'Anzio dice: mi fa sentire bene, mi sento fortunato, il mio nipotino l'ho preso a 6 anni e insieme a lui la giornata sembra essere sempre più allegra. Ci siamo conosciuti a Nettuno, mi sento fortunato, dice il nostro amico Giulio, perché ho un lavoro, ho 66 anni in salute e ho una moglie e una figlia che amo e mi amano, e questa è una cosa che oserei dire meraviglioso.
1: Cash, ciao. Sono Ivano, mi sento fortunato oggi perché ho conosciuto Jessica, ci siamo sposati 10 anni fa, e mi sento proprio una sensazione.
0: È vibrato, è stato bello, che sensazioni senti?
1: Sensazione strana, cioè, quindi proprio una sensazione strana, ma bella però. Ciao ragazzi, ciao da Ivano.
2: Ce la faccio più.
3: Drive time. Che il Dai sia con te.
0: Fidati di noi, settembre è il momento giusto per ripartire, ma con l'auto giusta. Da 0100 troverai un'ampia gamma di vetture usate, garantite, Toyota e Lexus. E solo per questo mese, passaggio di proprietà e tagliando inclusi nel prezzo. Visita le divisioni usato in via Pontina 591 e anche in via Casilina, angolo del Gra. Le offerte sono anche online, le trovi digitando qui, gruppo 0100.it. 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
3: Novità!
4: Novità!
3: Music. Le novità di questa settimana.
4: Marrakesh e Guè, Casini.
5: Casini da sta, Casini da bar, Casini giù in mezzo alla via.
4: Steve Edwards, Planet Funk, Rewind My Mind.
3: Discover new music. Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
6: La scelta è tua, Eletto. Porta azzurra, fine della storia. Porta rossa, resti nel paese delle... No, Eletto, quella è la porta del bagno.
7: Per la tua casa, scegli la porta giusta. Su messereporte.it trovi qualità italiana al giusto prezzo. Come Chloe, tua da 180 euro più IVA. Messere Porte, più porte che mai.
8: Oh my car!
9: Sabato 19 e domenica 20, open weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero. Anticipo 19.20,
10: speciale nuovo usato e chilometri zero Valentino.
9: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
10: ValentinoAutomobili.it.
11: Per i più giovani, per chi va a vivere da solo, per chi ha mille responsabilità, per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
12: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
13: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
14: Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.

0: Fino al 21 settembre, Peroni birra in bottiglia da 66 centilitri, 89 centesimi. Salmone a tranci, 9,99 euro al chilo.
1: Supermercati PIM, Iper Family Agora, di risparmio, di qualità.
2: Back to work? Back to school? No, back to Fiori!
3: Nuova stagione, nuove strade. E da concessionaria Fiori hai ancora più scelta.
2: Scopri Jeep Avenger chilometri zero da 18.600 euro. Oppure Renault Captur GPL da 12.600 euro, anche con tasso zero.
3: Crossover, SUV e tante altre occasioni multibrand ti aspettano. Concessionaria Fiori, a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
4: Drive time!
0: Gerdaie!

0: Coldplay, BTS, My Universe. 25 minuti trascorsi dopo le 16, anzi dopo le 4. Buon lunedì 14 settembre, data importante ragazzi perché mancano 3 giorni, cioè meno 3.
1: In che senso?
0: Meno 3 all'evento degli eventi, meno 3, raga, meno 3.
2: Andiamo bene, meno 3. Proprio bene.
0: Ivan, vogliamo dire perché cosa mancano 3 giorni? Lei non lo sa neanche lei, la regia non è cosciente di cosa. Mancano 3 giorni al mio compleanno! Mancano 3 giorni e divento vecchio, è il mio compleanno, cioè dovete segnarlo, è un'istituzione, mi ha messa sul calendario, dopo Natale c'è il compleanno di Don Cash, non è vero per niente. Motivi per cui vi sentite felici e fortunati, sono grato e fortunato perché?
3: Io sono grato perché? Domani dovevano essere 2 anni che mio padre non c'era più, si era sentito male il 15 di settembre del 2024, ci hanno detto che non sarebbe arrivato un giorno dopo.
0: E invece?
3: Invece domani abbiamo già preso la torta e festeggiamo che sono passati 2 anni e lui è ancora qua.
0: Bravo!
3: Un saluto da Yuri da Montimerano.
0: Yuri da Montimerano, io domani immagino che festeggerete con la canzone di Vasco Rossi. E già, e sono ancora qua. E noi siamo con te.
4: Drive time. Che il DAI sia con te. Il Drive Time di Dimensione Suono Roma.

0: Yes, now, come on, kick it. You got to let the music. Le note firmate Cappella alle 16:31. Viaggio dritti fino al 1994. E allora, ragazzi, perché qua si parla del mio
1: Donkey!
0: Compleanno?
1: Donkey! E io me lo ricordavo che era il tuo compleanno tra 3 giorni.
0: Meno male che te lo ricordi tu. Non se lo ricorda il mio DJ, ma te lo ricordi tu. Le cose brutte da
1: vita. Il 6 è stato il mio di compleanno.
0: Auguri.
1: Oggi è quello del mio compagno Marco. E tra 3 giorni è il tuo, me lo ricordavo, Donkey.
0: E allora,
1: un abbraccio, un saluto a tutti da Valentina NCC.
0: Vale a te che l'hai già fatto, auguri. Auguri a Marco che lo fa oggi, che è il più bel giorno del vostro passato, come per l'amico di prima, se solo il più brutto del vostro futuro. E a me gli auguri non me li faccio in anticipo perché porta male, quindi meglio evitare. 393-0119-119, se siete fortunati, ditemi qual è il motivo per cui oggi vi sentite felici e fortunati.
2: Drive Time.
3: Che Erdaglie sia con te.
4: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma, la decidi tu partecipando al Music Club.
3: Music Club.
5: Voto la musica che amo e voglio ascoltare più spesso.
3: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
4: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
3: Fashion, trendy e potenti.
4: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
6: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
7: Dopo il diploma non c'è una sola strada. L'ITS Academy Agroalimentare di Roma e Viterbo ti prepara al mondo del lavoro. Corsi biennali gratuiti, laboratori, project work e stage in aziende del settore. Il tuo futuro comincia da ciò che sai fare. Scopri i corsi e iscriviti su itsagro.it.
8: Oh My Car.
9: Sabato 19 e domenica 20 Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid chilometri zero da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
8: 19.20 speciale nuovo usato e chilometri zero Valentino.
9: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
8: ValentinoAutomobili.it.
10: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
11: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
12: In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
13: Mageia, Art, Music, Takeover. Dal 17 al 19 settembre, il Palazzo delle Esposizioni di Roma si trasforma in un festival di arte, musica e tecnologia. 3 giorni, 3 notti, un solo takeover. Acquista il tuo biglietto su mageia.it.
14: Ibrida o elettrica, cabrio o 3+1. E se fosse Abarth?
15: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
14: No, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
15: Eh sì, gamma 500 è tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
14: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo. Grupporosati.it.
3: Che Erdaglie sia con te!

0: Reggae con Ride It, 40 minuti dopo le 16. Allora,
1: all'epoca si cantava così in discoteca.
0: Che è successo? Lo so, Dimensione Sonora Roma fa questo effetto. Prima c'è stato Children di Robert Miles, giustamente. Ok, questo è il bello di quando te via, che te sale il Gigi D'Ago, te sale il Robert Miles. Non sai dove sei finito.
2: Come on, guys. This is a new week.
0: Oh yeah.
2: It's Lunedon.
0: Yeah.
2: It's Traumedon.
0: Oh yeah.
2: And this is the King of Dry Time.
0: Chi sarebbe?
2: Ladies and gentlemen.
0: Yes.
2: Don Cash.
0: Ma quanto sono fortunato ad avere voi, e voi, se vi sentite fortunati, ditemi perché. Ciao.
3: Io sono grato perché domani dovevano essere 2 anni che mio padre non c'era più. Si era sentito male il 15 di settembre del 2024, ci hanno detto che non sarebbe arrivato un giorno dopo. Invece domani abbiamo già preso la torta e festeggiamo che sono passati 2 anni e lui è ancora qua. Un saluto da Yuri da Montemerano.
0: Yuri, meraviglioso, never give up, mai arrendersi, neanche quando ti dicono di smettere, voi dovete continuare a lottare sempre e soprattutto essere grati di quello che si ha, anche l'amore che sembra scontato.
4: Ciao, sono Franca, chiamo da Roma.
0: Ciao Franca.
4: Mi sento fortunata perché ho un uomo speciale che mi ama da 37 anni.
0: Ed è una cosa meravigliosa, anche perché amarsi un giorno va bene, amarsi un anno va bene, amarsi 37 anni e rimanersi vicini e fedeli è cosa veramente, al giorno d'oggi, molto difficile. Sono Giorgia da Roma e sono grato per aver superato la mia malattia. Non vogliamo neanche sapere quale sia.
5: Che... Pronto?
0: Ma, esatto, ma il fatto che tu stia bene ci fa impazzire. Vedi, impazzita tutta la nostra regia. Ma
6: ce la faccio più.
0: Lo so, va presa proprio male. Lo so. Ah, perché si chiama come tua figlia. Ecco perché vi siete fatti prendere al cuore. Va bene, ragazzi, avete capito qual è il motivo della vostra fortuna? Esserci, avere un sorriso e una voce da poter regalare agli ascoltatori di Dimensione Suono Roma. E fortunelli che non siete altro, ve beccate pure la novità.
7: Drive time. Che il dai sia con te. Il drive time di Dimensione Suono Roma. Novità.
8: Novità.
0: E se in questi giorni non si è fatto altro che parlare del grandissimo casino combinato da quei due grandissimi geni del mondo del rap, Marracash e Gue Pequeno, che hanno fatto la reunion all'ippodromo San Siro. Casini è anche il titolo del loro nuovo singolo insieme, che riprende Gangster Paradise.
7: Dimensione Suono Roma, novità.

Potersi muovere come Mick Jagger, Moves Like Jagger, i Maroon 5 in casa Dimensione sono Roma. E allora, buon pomeriggio ragazzi, è arrivato il momento di indovinare la canzone. Dovete indovinare la canzone e anche l'interprete, quindi non solo il titolo della canzone ma anche chi la canta. Oggi vogliamo oltreoceano, non è una canzone italiana, è una canzone che viene dall'estero. Sentiamo, regia, 3, 2, 1. Vi ricordo che il più veloce, la più veloce e soprattutto chi indovina sia la canzone che il personaggio verrà in diretta con me, forse si aggiudica.

0: È un premio. Via. Attenzione. Beh, però già così. E a questo punto mi sembra anche abbastanza facile comunque il titolo, e allora vediamo chi indovina l'interprete. 393 0119 119, via le voci.
1: Drive time. Che dai, e sia

Che idea! E allora balla. Pino D'Angiori, preso dai Bunker 44, Bunker 44. È un pezzo che ci ha fatto ballare di sicuro sempre il pezzo da indovinare oggi. L'interprete e il nome della canzone. Nome della canzone e nome del cantante.

0: ragazzi, mentre continuate a provare e a indovinare, io lancerei anche la nostra sigla. E allora per il Dammi Tre Parole di oggi una cosa semplice, il vostro desiderio istantaneo. Se volete partecipare al gioco della canzone da indovinare, il numero è sempre lui, 393 0119 119. Se invece volete essere scelti per la nostra sigla, allo stesso numero dovete mandare nei prossimi 60 secondi un vocale dicendomi di che cosa avete voglia, o tanta voglia di. Può essere di tutto, una cosa da mangiare, di fare la fortuna, dei sordi, dei partiti, quello che vi pare, o tanta voglia di, il tuo desiderio istantaneo. 60 secondi a partire da adesso. Tic tac.
1: Che il Daje sia con te.
2: Il ritmo della capitale non è solo musica.
1: Visita dimensionesuonoroma.it per tutte le news, eventi e curiosità da Roma.
3: Buon gustaio? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, pecorino sardo dolce DOP Saporie e dintorni Conad a 16,90 € al chilo. Scopri di più su conad.it.
0: È tempo di news, vogliamo in redazione per le ultime dalla nostra capitale.
5: Bentrovati da Francesco Certo, rimarrà aperta fino alle 19 la Camera Ardente in Protomoteca per Emma Bonino, dalle 19 in Piazza del Campidoglio la veglia a ricordo della combattente radicale, domani alle 12:30 i funerali di Stato deliberati stamane dal Consiglio dei Ministri. La cerimonia laica vedrà la partecipazione delle più alte cariche della Repubblica e potrà essere seguita sul maxi schermo in Piazza del Campidoglio. Stamane l'omaggio del vice premier Tajani.
6: Ho condiviso con lei la battaglia europeista, ci siamo sempre ritrovati come ci ritrovavamo con Marco Pannella, però ricordo anche l'impegno del 94, un'alleanza che organizzò Berlusconi che portò poi Emma a essere commissaria europea. Ricordo che Berlusconi si impose, è giusto che sia lei a fare il commissario europeo, e l'ha fatto bene, è stato un grande commissario europeo come è stato un bravo ministro degli esteri.
5: Riapre la scuola Romolo Balzani nel quinto municipio. Bambini e bambine sono tornati oggi nelle aule del plesso, completamente riqualificato in 10 mesi grazie ad un investimento di Roma Capitale di 2,4 milioni dopo i danni provocati dall'esplosione del 4 luglio del 2025 presso un distributore di carburante in via dei Gordiani. La scuola è stata inaugurata stamane dal sindaco Gualtieri e torna ad accogliere 360 alunni tra la scuola dell'infanzia comunale Il Piccolo Principe, la scuola dell'infanzia statale e la scuola primaria statale dell'istituto comprensivo Simonetta Salacone. Dopo il furto di condutture elettriche in rame e il grave danneggiamento degli impianti del plesso, con conseguenze sulla rete elettrica, telefonica, dati e sul sistema antincendio, tutte le lezioni dell'Istituto Vittorio Bachelet di via Nazareth 150 saranno trasferite nella sede della Einstein di via Pasquale II. La decisione è comunicata dalla dirigente scolastica dopo il via libera della città metropolitana e il parere del responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Resterà in vigore fino a nuove disposizioni per garantire la sicurezza di studenti e personale. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora. You know
0: what time it is. Mancano 2 minuti, anzi 1 minuto alle 17 in punto.
7: E non fa male. Suono Roma, il ritmo della capitale.
0: Il ritmo della capitale scandito dai vostri desideri. Avete gli ultimi 60 secondi per dire il vostro nome e il vostro desiderio. Ho tanta voglia di che cosa?
8: Abbiamo tanta voglia di viaggiare.
0: Viaggiare.
8: Andrea, Danilo da Roma.
0: Ok, ciao Andrea, ciao Danilo, adesso tocca a te. Vai, vai con la voce. Ho tanta voglia di viaggiare e stavolta ti faccio viaggiare io verso il 1993. Jeffrey J, Blue Steam, People Have the Power.
1: Drive time. Che il Daje sia con te. Il drive time di Dimensione Suono Roma.
2: Rhythmic History 93.

0: I pinguini tattici nucleari con Sorry Scusa lo sento che mi piacciono tantissimi e non mi sento affatto in colpa se adesso ci divertiamo insieme. Allora, siete tanti ma gli amici scelti dalla regia sono una decina. Che cosa vogliono i nostri ascoltatori? Leggo un messaggio anonimo: vorrei mia figlia Deborah fosse più brava. Ok, quindi se c'è una Deborah all'ascolto, Debbie fai la brava, che mamma o papà se disperano. Poi ancora Sonia: ho tanta voglia di rivalsa, voglio fare tanta strada e voglio dimostrare alla mia famiglia e ai miei ex, scritto grande, amici, di che pasta sono fatta. Bello, a me le storie di rivincita vi piacciono sempre tanto. Di che cosa avete voglia? Sentiamo i nostri ascoltatori.
1: Ciao donna, sono Mimmo.
0: Mimmo, dai,
1: io ho tanta voglia di far l'amore.
0: Dai.
1: Si può dire. Il sesso non si può dire.
0: L'hai detto.
1: Ma l'amore sì.
0: E l'hai detto, ormai l'hai detto.
2: Andiamo bene.
0: Sorella,
2: proprio bene.
0: E l'ha detto, ormai l'ha detto.
3: Ma non c'è, ho voglia tanto di andare a lavorare.
0: Va là, non vuoi lavorare, basta lavorare.
3: Trovate lavoro.
0: Trovate il lavoro tutti quanti. E poi vorrei non avere problemi e non dover pensare all'affitto. Il messaggio di Marco, bello ragazzi, capisco che cosa vuoi dire perché ogni volta giustamente arrivano i pensieri, già stai a pensare a metà mese, a fine mese, lo capisco. No.
4: Abbiamo tanta voglia di viaggiare. Andrea e Danilo da Roma.
0: Ok, Andrea e Danilo sono i primi che abbiamo sentito prima e anche gli ultimi che sentiamo adesso. Va bene ragazzi, questi gli amici e le amiche scelte dalla regia, io direi ci provo, dai.

0: zitti. Beh, spero di averle prese tutte, ragazzi. Adesso voi ritornate a parlare di quello di cui stavo parlando prima, perché ve l'ho detto anche come parola chiave dentro questa canzone. C'è di questo rap, c'è una canzone da indovinare. Come? Ed era la parola must, la parola chiave che ho messo all'interno. Il titolo già ve l'ho suggerito, ma chi è che canta questa canzone?
1: Drive Time! Che il Dai sia con te! Riascoltalo sull'app e su dimensionesuonoroma.it. Dimensione.

Girls, Milky, Just the Way You Are, David Guetta. 15 minuti trascorsi dopo le 17, 17 che è il mio numero di compleanno, farò 3 giorni, meno 3, mentre oggi è il 14, è il lunedì. Allora ragazzi, fuori dalle note di David Guetta, abbiamo giocato con l'80 voglia di, ci sono ancora tanti messaggi, chi ha voglia di un gelato, se non è più gelato, chi vorrebbe ritornare in vacanza, ma adesso io ho voglia di sentirvi indovinare, il brano è indovinare.

0: mi pare evidente che il titolo da indovinare sia abbastanza facile, quindi parliamo allora dell'interprete quantomeno.
1: Allora, tutti i gusti, sì? Tutti i gusti.
0: Come te pare?
1: Per me o è Bobby Solo.
0: Bobby Solo.
1: O Little Tony. O Elvis Presley.
0: Ah, fatter figo. E se ti dicessi che no e no e no, e la risposta è no per tutte e tre, ci crederesti? Continuate a provare a indovinare. Chi lo sa, chi lo sa, chi lo sa, chi lo sa.
2: Drive time.
3: Che erdaglie sia con te.
2: All for you. Le hit più ritmate dal 90 ad

0: poco su Dimensione Suona Roma.
1: Io sono Paolo Corazzone, tu sei in montagna sotto un acquazzone, ma se mi avessi portato con te avresti saputo che bling, previsto temporale.
2: Con Trebin Meteo hai un meteorologo sempre con te. Resti aggiornato e ricevi le notifiche per le tue località preferite. Trebin Meteo, scarica l'app.
3: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
4: Che entusiasmo!
3: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.
4: Te ne do uno io!

di Roman Auto. Oltre 2000 auto disponibili a partire da 8000 euro con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su www.romana-auto.it.

0: fresco DOP 79 centesimi letto. Asdomar, tonno all'olio d'oliva, confezione da 12 per 70 grammi, 8,99 euro.
1: Supermercati PIM, Iperfamilia Gorà, di risparmio, di qualità.
2: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
3: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it. In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
4: Back to work? Back to school? No. Back to Fiori!
5: È il momento di rimettersi in moto con le offerte di concessionaria Fiori.
6: Cerchi una city car? Fiat Panda chilometri zero da 9.900 euro. Oppure scegli Fiat 500 da 149 euro al mese. Anticipo zero e tasso zero.
5: Due modi diversi di vivere la città, una sola destinazione. Concessionaria Fiori. A Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
7: Con la promo Grandi Marche mi tuffo in un mare di convenienza.
8: Alla Coop, fino al 23 settembre solo per i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite, come galletti Mulino Bianco 800 grammi a 2,15 euro. Offerte valide in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
9: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
10: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
9: Captur certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
10: E oltre 400 auto certificate e garantite, tra cui scegliere anche in contanti.
9: Speciale Open Weekend, aperti anche sabato 19 e domenica 20 settembre.
10: Ti aspettiamo in via Appia Nuova 1259, uscita 23, Appia Gra.
9: AutoEquip, scopri di più su gruppoautoequip.it.
11: Oggi è la giornata della fortuna e allora, fortunelli del mio cuore, il motivo per cui vi sentite fortunati è il nostro numero.

0: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi senza pausa.
1: For you.
0: Dimensione suono Roma.
2: Rhythmic History 94.
3: The Bandy attack fish, I can rock the flock around the clock non-stop as our till ya.

0: Alexia insieme ad Ice MC, Think About Away, in chiusura delle nostre quattro senza interruzione. 1994, la targa su questo brano, prima anche Noemi, Jax Jones, e in apertura invece Partenope, Partenope. Abbiamo dato il via da questa session di musica senza interruzione con il brano di Merck & Cremon, Serena Brancale e The Colors al completo. E invece il brano da indovinare, Tutti Frutti o Blooney. Vi ho detto prima che non era Elvis Presley, non era Little Tony neanche,
1: Ciao donna, sono Barbara, sono appena rientrata dal lavoro. Allora ho sentito questo ascoltatore, se non è, se tutte le sue risposte sono no, allora è cantata, è Tutti Frutti, cantata da Little Richards.
0: Da Little Richards.
1: Un bacione.
2: Ciao Don Cash, la canzone Tutti Frutti l'ha cantata per la prima volta Little Richard.
0: Okay.
2: E poi è diventato anche un grande successo di Elvis Presley.
0: Insomma. Allora, per dovizia di cronaca, la più veloce in assoluto a indovinare non sei stata tu, ma è stata lei è stata la più veloce in assoluto.
3: Little Richard.
0: Esatto, perché la voce originale di Little Richard e poi l'ha interpretata il grande Elvis Presley, ma ragazzi sappiate che non è stata una cessione. Lui aveva desiderato il successo, per quello parlavamo poco fa di desideri del vostro, lui sognava di fare fortuna, però è impazzito perché questa canzone gli è stata sottratta, gli è stata rubata. Fra un attimo vi racconto la storia per intero, ma torniamo a parlare di fortuna e di desideri. Vi sentite fortunati? 393 0119 119, ditemi perché. Avete un desiderio? Ditemelo.
4: Ciao Don Cash, Roberto da Pomezia.
0: Ciao Robby.
4: Ho voglia di caffè.
0: Bello, bello.
4: Ciao Randy.
0: Nada Zuriele, caffè.
5: Drive time. Che il dai sia con te.
0: E a settembre vieni da CarPoint perché ripartono le super offerte su tutta la gamma Ford. Avrai fino a 11.000 euro di incentivi per acquistare la tua nuova Ford. Buon esempio, Ford Kuga può essere tua in pronta consegna con soli 25.950 euro, anche con microtasso al 3,95%. Vai subito, trovi tutte le info qui, carpoint.it. Scopri tutte le offerte di settembre sulla gamma Ford.
6: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
7: Il risultato sportivo sicuramente più importante è stato quello di mia mamma, che ha battuto il record mondiale non del lancio del disco ma il lancio da ciabatta. Aveva raggiunto il vicino di casa da una distanza di 200 metri che continuava ad annaffiare le piante sgocciolando l'acqua sul balcone di mia madre.
8: Allora ha fatto bene.
5: La notte dei gladiatori.
6: Dal lunedì al venerdì, da mezzanotte alle 3, la notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
9: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.

0: Per i più giovani. Per chi va a vivere da solo. Per chi ha mille responsabilità. Per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
1: Renault Captur 2023 a €12.990.
2: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
1: Captur certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da €12.990 con finanziamento.
2: E oltre 400 auto certificate e garantite, tra cui scegliere anche in contanti.
1: Speciale Open Weekend, aperti anche sabato 19 e domenica 20 settembre.
2: Ti aspettiamo in via Appia Nuova 1259, uscita 23, Appia Gra.
1: AutoEquip, scopri di più su gruppoautoequip.it.
3: Back to work? Back to school? No, back to fiori!
4: Se cerchi efficienza, tecnologia e vantaggi, settembre ti porta da concessionaria Fiori.
3: Renault Clio Full Hybrid E-Tech con tasso zero da €259 al mese. Oppure scegli la gamma Hyundai GPL, anticipo zero e tasso zero. 5 anni di garanzia, antifurto satellitare e assicurazione casco.
4: Qualunque sia la tua strada, comincia da Fiori. Concessionaria Fiori, a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
5: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
6: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da €19.990 per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
7: Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
8: Che Erdaie sia con te!

0: Odi e t'amo, diceva Catullo. Nel 2016 invece Robin Schulz arrivò con I Hate You, I Love You. Invece viaggiamo ancora più indietro nel tempo, vi riporto al 1955, è l'anno in cui, ragazzi, è uscita, anzi è andato in studio proprio oggi, 1955, andò in studio a registrare presso gli G&M di Cosimo Matassara nel New Orleans un grande artista, a registrare una canzone che iniziava con questa frase magica: blamba beluba blam bam boom. E qui era Tutti Frutti è una delle canzoni più suonate al mondo, una delle canzoni che ha fatto da capostipite, sicuramente la canzone che dà il via a rock and roll, cioè quando si parla di rock and roll la prima canzone rock and roll è questa. Nel vostro cervello c'è questo effetto Cassandra, cioè molti di voi se la ricordano come la canzone di Elvis Presley, infatti prima abbiamo fatto il quiz, ma la canta Little Richard, l'avete indovinato. Elvis Presley questa canzone la rubò
1: Little Richard,
0: già, perché ai tempi, all'epoca, non esisteva ancora la CIA, soprattutto in America, questo era suonata nelle radio dell'America del Sud. Lui, che si trovava in tour mentre col suo discografico viaggiavano, sente questa canzone suonata nelle radio del Sud perché era andato in televisione a cantarla, ma al Nord, quindi in America, New York, da quella parte lì non era ancora arrivato. Si ciulano immediatamente la canzone, la ricantano andando in studio e non dichiarano che questa canzone è di Little Richard, e lì nasce questo gap, perché lui aveva sempre sognato la fortuna, aveva sempre sognato di diventare fortunato, e invece diventa la sua grande maledizione perché non gli vengono riconosciuti inizialmente i diritti, nasce un procedimento legale, lui impazzisce, Little Richard diventa prete, si chiude in convento, smette di parlare con chiunque, ritornerà a parlare e a cantare solo quando sarà oramai grande, tipo 70 anni, poco prima della morte. Insomma, non ha avuto una vita felice. Quello che doveva essere la sua grande fortuna si è trasformata invece in un boomerang che gli è tornato indietro male. E allora, giornata di quest'oggi, desideri e motivi per cui vi sentite fortunati. Sentiamo.
2: Ciao, io ce l'ho un desiderio.
0: Desiderio?
2: È un cavallo meraviglioso, cavallo. E siccome si chiama desiderio, è proprio il mio desiderio.

0: Era il 2026, gli anni volati, l'abbiamo visto anche al Sanremo, presentato da Raffaella Carrà insieme a Pippo Baudo. Temevamo che fosse Ozzy Osbourne, invece è arrivato un umilissimo ragazzo. E devo dire che anche Eminem con The Real Slim Shady, che abbiamo appena sentito, in un certo qual modo deve dire grazie, come me dico grazie a questo furto di cui vi parlavo prima di Elvis Presley nei confronti di Little Richard, perché è vero che ha rubato questa canzone Tutti Frutti, ma da qui in avanti, oltre a essere impazzito Little Richard, che era il proprietario della canzone, succede un altro fatto curioso. Cioè, diciamo che, visto che questa è la prima canzone rock and roll, la popolazione afroamericana non la prende molto bene, perché è stato un afroamericano ad aver inventato il rock and roll, e invece il rock and roll viene attribuito a Elvis Presley come il re del rock and roll. Allora, a quel punto le cose si scindono, e per quanto non sia una legge scritta, i musicisti lo sanno, le popolazioni afroamericane hanno iniziato a prediligere totalmente l'utilizzo del basso, e nasce una linea melodica che è la linea chiamata funk, che poi è la stessa linea melodica che vi faccio sentire per intenderci. Ok? Questa linea di basso, se la sintetizzi e la metti dentro un computer, diventa più veloce e diventa la disco music degli anni 80. Se la rallenti, diventa l'hip hop. Quindi, se non ci fosse stato questo depredamento culturale da parte di Elvis Presley di questa canzone, non sarebbe probabilmente mai iniziata questa lotta tra la cultura afroamericana e la cultura invece americana del nord, quindi tra la musica rock and roll e la musica funk. Non ci sarebbe stata la disco music, la dance, e probabilmente non ci sarebbe stato neanche l'house music e il rap. Quindi tutto succede per un motivo. Ogni tanto la felicità diventa triste, soprattutto quando te la rubano, anche perché il titolo della prossima è proprio questo: Happiness is so sad.
1: Drive time, che il dai sia con te, il drive time di Dimensione Suono Roma.

0: La felicità può essere triste? Sì, a volte sì, ve ne parlavo prima. Swedish House Mafia, Lick Lee, Happiness is so sad. Ma noi parliamo di gratitudine, di fortuna e di felicità e di voglie. Avete un desiderio istantaneo, qualsiasi esso sia, potete raccontarcelo, e se vi sentite fortunati diteci il motivo della vostra fortuna.
1: Ciao Donno, buonasera a tutti.
0: Buonasera a lei.
1: La cosa di tanta voglia adesso, tanta voglia adesso è da domani mattina nessuno si ricordi di me. Sarebbe no. Bellissimo.
0: Ma no. Ma no, che cosa brutta, no? Come che nessuno si ricordi di lei? A meno che non la stiano cercando. Allora, se la stanno cercando, potrebbe essere diverso.
2: In che senso?
0: È meglio non approfondire.
3: Drive time. Che erdaie sia con te.
4: Decidi la colonna sonora di Roma.
5: Dimensione suono Roma.
6: Dimensione suono Roma.
7: Entra in Music Lab da sito e app e vota le tue canzoni preferite. Dimensione suono Roma. La fai tu.
8: Così questa è la nuova Volvo X60.
9: Che ne dici? 100% elettrica.
8: Bellissima, ma giusto un limite.
9: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
8: È vero, ma il prezzo?
9: Come la tua ibrida.
8: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
9: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
10: Nuova Volvo X60, the game changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
11: Yeah, uno c'è!
12: Ma ho bevuto o c'è qualcuno?
11: Piacere, Calzolone!
12: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
11: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
13: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
14: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
0: È tempo di volare in studio, scopriamo insieme le ultime news dalla nostra capitale.
15: Bentrovati da Francesco Certo. Tragico incidente sul lavoro nel primo pomeriggio a Ostia. Un operaio impegnato ad eseguire lavori in quote in un cantiere di via Antonio Forni ha perso la vita precipitando da un cestello della gru da un'altezza di 4-5 metri. Un suo collega è rimasto ferito in modo non grave e alla Grassi. Sul posto i sanitari del 118, il personale servizio prevenzione e sicurezza del lavoro e i carabinieri chiamati a ricostruire la dinamica dell'accaduto. Gli investigatori dell'arma hanno circoscritto la zona e la procura di Roma coordina le indagini. Domani è mercoledì 16, sciopero nazionale dei medici promosso dal sindacato Medici Italiani contro l'accordo stralcio sulle case della comunità dello scorso 23 giugno. Lo SMI spiega quali sono le motivazioni della protesta che vede al centro un secco no al debito orario nelle case di comunità e al ruolo unico in medicina generale. Manifestazioni e assemblee anche a Roma e Rieti, a Roma

0: dalle 10 alle 13 presso la sede del sindacato, assemblea aperta a tutti i medici del Lazio in via San Bucuccio d'Alando al civico numero 9. La musica, notizia di poco fa, gli Oasis suoneranno all'Olimpico il 29 e 30 luglio 2027, lo ha annunciato la band che ha reso note sui social tutte le date del nuovo tour. I fan dovranno registrarsi entro giovedì 17 settembre alle 17, coloro che saranno selezionati riceveranno un codice univoco e non trasferibile che consentirà l'accesso ad una specifica finestra di vendita. Le finestre di vendita varieranno di città in città e si svolgeranno tra il 25 e il 27 settembre. Non sarà prevista alcuna vendita generale né altre prevendite pubbliche al di fuori di questa modalità. I prezzi dei biglietti saranno fissi e varieranno da 92,29 euro a 276,86 commissioni incluse. Tutte le informazioni sul processo di registrazione disponibili su oasisnet.com. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.
1: È trascorso un minuto dopo le 18, buon lunedì 14 settembre.
2: Suono Roma, il ritmo della capitale.
1: Bellissimo il messaggio del mio amico anonimo che dice: hai detto una cosa bellissima prima, chi si lamenta del lavoro è perché un lavoro ce l'ha, chi si lamenta delle bollette è perché una casa ce l'ha, e quindi stavo riflettendo che probabilmente sono fortunato anch'io. Bellissimo, quindi sono riuscito a carpire l'attenzione nel fare il contrario di quello che si pensa normalmente. Oggi non ci lamentiamo ma ci raccontiamo il motivo per cui siamo fortunati. Sono fortunato perché al 393 0119 119 perché arrivano 4 hit senza alcuna interruzione.
3: Che il dai e sia con te, il drive time di Dimensione Suono Roma.
4: Rhythmic History 98.

0: Madame, con la sua Mamma Non Mama, prima DJ Brother, Moving to the Sun di Hugel, e in apertura di queste quattro gli ATB con 9pm Chill Com dal 1998. Fortunelli, fortunati, più o meno fortunati, vi sentite fortunati in questo momento? Ditemi il motivo al 393 0119 119.
1: Drive Time, che Erdai sia con te.
0: E a settembre da CarPoint, su tutta la gamma Hyundai, avrai un doppio risparmio: il finanziamento anticipo zero, interessi zero, e in più, se scegli la motorizzazione GPL, i primi 5.000 km te li regalerà CarPoint. Vuoi un esempio? Può essere tua la nuova Hyundai i20, subito in pronta consegna con soli 14.900 euro. Vai ora sul sito carpoint.it e scopri tutte le offerte di settembre sulla gamma Hyundai.
2: Novità!
1: Novità!
2: Music. Le novità di questa settimana:
1: Miley, Bass Persuades. Steve Edwards, Planet Funk, Rewind My Mind.
2: New music. Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Io sono Paolo Corazzone, tu fai jogging sotto il sole, ma se mi avessi portato con te avresti saputo che bling prevista AFA.
4: Con Trebin Meteo hai un meteorologo sempre con te. Resti aggiornato e ricevi le notifiche per le tue località preferite. Trebin Meteo, scarica l'app.
5: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
6: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
5: Captur certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
6: E oltre 400 auto certificate e garantite, tra cui scegliere anche in contanti.
5: Speciale Open Weekend, aperti anche sabato 19 e domenica 20 settembre.
6: Ti aspettiamo in via Appia Nuova 1259, uscita 23, Appia Gra.
5: AutoEquip, scopri di più su gruppoautoequip.it.

0: posso sbagliare.
1: Eh sì, Gamma 500 è tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
0: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo, grupporosati.it.
2: Dal 19 settembre ogni sabato e domenica dalle 7 alle 19 sarà in vigore la zona a traffico limitato su via Appia Antica, nei tratti via delle Mura Latine, via Appia Pignatelli e via Ardiatina, via delle Sette Chiese. L'accesso sarà comunque consentito ai veicoli che entrano ed escono dallo stesso varco nella stessa giornata. Il completo attraversamento dell'area invece, con il limite a 30 km orari, sarà permesso soltanto agli autorizzati. È una campagna di comunicazione a cura di Roma Servizi per la Mobilità, per conto di Roma Capitale.
3: Dopo il diploma non c'è una sola strada. L'ITS Academy Agroalimentare di Roma e Viterbo ti prepara al mondo del lavoro. Corsi biennali gratuiti, laboratori, project work e stage in aziende del settore. Il tuo futuro comincia da ciò che sai fare. Scopri i corsi e iscriviti su itsagro.it.
4: Oh my car!
0: Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
4: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
0: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
3: ValentinoAutomobili.it.
5: Dimensione suono Roma, meteo.
6: Nelle prossime ore contesto di assoluta stabilità atmosferica su tutto il Lazio. Una serata dunque gradevole con cieli sereni e tersi. E per la giornata di martedì l'alta pressione dominerà ancora la scena meteorologica su tutta la regione. Tempo stabile e prevalentemente assolato, i cieli risulteranno sereni o al più qualche nuvola di passaggio si farà vedere tra pomeriggio e sera a ridosso dei rilievi, ma con assenza di precipitazioni. Clima estivo, su Roma si raggiungerà una temperatura massima di 30 gradi. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
7: Drive time!
8: Gerdaie sia con te!
9: Es un regalo de

0: Sammy Yellowcation, Zerb Dollar Sign insieme a Wiz Khalifa. Mandami la tua posizione, che è sintomatico anche lì. Vediamoci, famo roba, insomma. Allora, sentiamo invece perché sono fortunati i nostri ascoltatori. Sonia da Anzio dice: ciao donne, io mi sento fortunata perché in questo momento ho preso il mio nipotino e quando sto con lui mi fa cambiare totalmente la giornata. Proviamo a sentire il nostro numero di telefono, motivi che vi rendono.
1: Sono Ivano.
0: Ciao Ivano.
1: Mi sento fortunato oggi perché ho conosciuto Jessica.
0: A Jessica.
1: Ci siamo sposati 10 anni fa.
0: Sì.
1: E mi sento proprio una sensazione strana. Cioè, quindi proprio
2: bene,
1: una sensazione strana.
2: Bene.
1: Ma bella però. Ciao ragazzi, ciao da Ivano.
0: Ciao Ivano.
2: Non ce la faccio più.
0: E lo capisco comunque, sono Jessica e sono Ivano. Va bene, comunque andiamo avanti. Motivi della vostra fortuna.
3: Ciao, sono Franca, chiamo da Roma.
0: Ciao Franca.
3: Mi sento fortunata perché ho un uomo speciale che mi ama da 37 anni.
0: Ma che bello. Però Franca, potevi dirci il nome. Insomma, potevi dedicarglielo questo pensiero facendoci sapere il suo nome. Il numero per tutti è il 393-0119-119. Vi sentite fortunati? Diteci perché. Arriva Joel Corry con Wishbone.
4: Che il DAI sia con te, il Drive Time di Dimensione Suona Roma.

0: Brano che negli anni 70 era stata affidata alla voce della signora Hack, poi nel 95 tutti impariamo a conoscerlo nella versione cantata dalla voce di Lauryn Hill dentro il brano dei Fugees, omonimo titolo, e invece nel 96, l'anno successivo, Regina lo porta nelle discoteche in questa versione remix, ma il titolo rimane lo stesso, Killing Me Softly. Sono Don Cash, questa è Dimensione, sono Roma, voi siete il pubblico più bello del mondo, io sono grato di essere qui, ma voglio sapere per cosa vi sentite fortunati voi. Ciao Don Cash, ci siamo conosciuti a Nettuno, mi sento fortunato perché ho lavoro, sono arrivato a 66 anni in salute e sono fortunato perché ho una moglie e una figlia che mi amano e amo da impazzire. Tutte le altre cose sono bazzegole. Un abbraccio a te, Don Cash, da parte di Giulio. Ma grazie, Giulio.
1: Drive time.
2: Che erdaglie sia con te.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
4: Subaru.
5: Yeah, uno c'è!
6: Facciamo amicizia!
5: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue!
7: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
8: La scelta dell'università giusta può fare la differenza per il tuo futuro. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde, un ambiente accogliente internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 17 e 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenota il tuo posto su ur.it.
9: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di che fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
10: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
11: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
12: Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.

0: E dalla musica di ieri, passando per quella di oggi, noi qui dentro Dimensione Suono Roma, fidatevi di Don Cash, non ci accontentiamo. Noi vogliamo la musica di domani.
1: In che senso?
0: Che quando sentite la parola novità stiamo per scommettere sulla musica del futuro, anche se solo delle certezze. Planet Funk insieme a Steve Edwards, Rewind My Mind.
2: Dimensione Suono Roma.

0: l'ultimo brano firmato Stevie Edwards e Plaid Funk, la nostra novità. In casa dimensione suona Roma con lo zio Don Cash, motivi per cui i nostri ascoltatori si sentono molto fortunati. Ciao.
1: Ciao, io sono Katia da Roma.
0: Ciao Katia.
1: Io mi ritengo fortunata perché nonostante sia single da 9 anni, perché sono rimasta vedova.
0: Ah, mi spiace.
1: Ho però una figlia meravigliosa, okay. Che non vive più con me, convive, quindi vivo da sola con il mio cane. Okay. Ma la cosa che mi fa sentire fortunata è con il mio stipendio da sola, in affitto, con tutte le spese che tutti hanno, io riesco sempre a farcela da sola. E il fatto di riuscire a fare tutto da sola mi rende orgogliosa di me stessa e fortunata. Fortunata perché tanti, nonostante facciano magari salti mortali, non ci riescano. Io, anche tirando la cinghia, ma neanche tanto, riesco a pagare tutto, le mie cose, di tutti, quelli che hanno tutti, e a vivere in maniera più che decente.
0: Vedi, potersi permettere il lusso di non avere pensieri è già un lusso grande, ce ne vuole. Quindi essere orgogliosi di se stessi ogni giorno è importante.
1: Quindi,
0: brava.
1: Quindi sono felice. Oh. Sono felice per quello che la vita mi dà e per quello che riesco a raggiungere da sola, senza dover chiedere nulla a nessuno.
0: Brava.
1: Grazie, ciao, buona serata e un bacione a tutti.
0: Meraviglioso, mi piace tantissimo questo pensiero e anche il retropensiero che ti accompagna, cioè essere orgogliosi di quello che si fa. Le cose normali diventano speciali. Sony è felice perché con il nipote.
2: Ciao, sono Franca, chiamo da Roma.
0: Ciao Franca.
2: Mi sento fortunata perché ho un uomo speciale che mi ama da 37 anni.
0: Ma che meraviglia, che bello. Però potevi dirmi il nome, io mi sento fortunato ad avere voi e grazie di essere qui.
3: Hi guys.
0: Oh yeah.
3: It's Lunedon.
0: Confermo.
3: It's Traumadon.
0: Confermo.
3: And this is the King Gold Right Time.
0: Chi sarebbe?
3: Ladies and gentlemen.
0: Oh yeah.
3: Don Cash.
0: Grazie di cuore.

0: Animal, che sai? Gli occhi di gatto delle nostre amiche. Siamo delle nostre amiche, in tutti i sensi. Allora, ragazzi, proviamo a sentire i nostri amici, le nostre amiche, al nostro numero di telefono. Mi state raccontando qual è il motivo per cui vi sentite grati quest'oggi?
1: Io sono grato perché domani dovevano essere 2 anni che mio padre non c'era più. Si era sentito male il 15 di settembre del 2024, diciamo, hanno detto che non sarebbe arrivato un giorno dopo. Invece domani abbiamo già preso la torta e festeggiamo che sono passati 2 anni e lui è ancora qua.
0: Che bello.
1: Un saluto da Yuri da Montemerano.
0: Bravo Yuri, never give up, mai darsi per vinti e soprattutto continuare a lottare. Immagino che sia una cosa meravigliosa, come l'amica di prima che diceva che festeggia il compleanno insieme a noi, chi si è appena ripreso, come il nostro amico Ivan che dice: io ho avuto veramente dei brutti momenti, mi sento fortunato ad averli superati. Insomma, se siete qui sorridete, ragazzi, perché se avete una macchina vi lamentate del traffico, se avete una casa vi lamenterete delle bollette, se avete dei figli vi lamenterete del chiasso, ma la realtà dei fatti è che siete fortunati perché avete una casa, un lavoro, delle bollette, dei figli. Quindi guardate il lato positivo, cambiate, switch the point of view, switchate il punto di vista e vedrete che tutto vi farà sorridere. Qual è il motivo per cui vi sentite fortunati? Ad esempio, io mi sento fortunato a stare qui al lavoro con voi, il pubblico più bello del mondo, ad essere ancora vivo in salute, e fra 3 giorni è il mio compleanno. E quindi, e dai!

0: All of Me, John Legend, la versione mix fatta da Tiesto, uno dei brani d'amore più belli mai scritti al mondo.
1: Franky!
0: Ciao!
1: E io me lo ricordavo che era il tuo compleanno tra 3 giorni.
0: Il 17.
1: Il 6 è stato il mio di compleanno.
0: Auguri.
1: Oggi è quello del mio compagno Marco.
0: Auguri anche
1: e
0: a lui.
1: E tra 3 giorni è il tuo, me lo ricordavo, Donkey. Un abbraccio, un saluto a tutti da Valentina NCC.
0: Ma grande, Vale, mega bacione a te, a tutti gli amici e le amiche che sono stati con noi. Fortuna per me essere qui in vostra compagnia. E questa fortuna si ripete tutti i giorni, anche domani, dalle 16 alle 19. Ma fortunelli che non siete altro, fra un attimo arriverà Lorenzo Palma. Quindi, da parte di Don Cash è tutto. Peace out and I love you.
2: Che erdaglie sia con te.
3: Drive time.
4: Che erdaglie sia con te. Il drive time di Dimensione Suona Roma con Don Cash.
2: Bella questa, che canzone è?
4: Scarica la vostra app e trova nella sezione playlist il brano che ti ha dato la carica su Dimensione Suona Roma.
5: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
7: In occasione dell'inizio dell'anno scolastico è a disposizione Under 19, l'abbonamento annuale dedicato agli studenti, sottoscrivibile alla tariffa speciale di 50 euro. Hanno diritto all'abbonamento gli Under 19 residenti a Roma, indipendentemente dalla fascia di reddito. Per richiederlo accedi alla pagina ATAC dedicata. Fino al 25 settembre è possibile richiedere i buoni libro per studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado. I buoni consentono acquisto di libri di testo

0: testo, dizionari, narrativa consigliata dalle scuole, notebook e tablet. Requisiti e dettagli su comune.roma.it. Dal 17 al 19 settembre il Palazzo delle Esposizioni ospita l'esordio del Festival Mageia, un nuovo format che mette in relazione arti visive, ricerca sonora e tecnologia.
1: Andiamo in redazione, subito le notizie dalla capitale.
2: Buon pomeriggio da Francesco Certo. Oasis a Roma, finalmente c'è la data, anzi ci sono le date, sono 2, 29 e 30 luglio del 2027 all'Olimpico. I fan dovranno obbligatoriamente registrarsi entro giovedì 17 settembre alle 17 per l'acquisto dei biglietti. Non sarà prevista infatti alcuna vendita generale né altre prevendite pubbliche. I prezzi dei biglietti varieranno da 92,29 euro a 276,86. È un traguardo importante per tutta la città, scrive sui social l'assessore ai grandi eventi Alessandro Onorato. Tragico incidente sul lavoro nel primo pomeriggio ad Ostia. Un operaio impegnato ad eseguire lavori in quota in un cantiere di via Forni ha perso la vita precipitando da un cestello della gru da un'altezza di 4-5 metri. Ferito in modo non grave un suo collega. Sul posto di sanitario del 118, personale espressa, lei carabinieri, è stata circoscritta alla zona. La procura di Roma coordina le indagini. Shock a Guidonia, era all'interno della cella frigorifera, ormai senza vita. È stato ritrovato così stamane il corpo di un 60enne cinese a Guidonia Monteceglio. Sul caso indagano i carabinieri di Tivoli. Il rinvenimento del cadavere è avvenuto all'interno di un'azienda specializzata nel commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e tabacchi, con sede al civico 6 di via Fermi, nell'area di Sette Ville di Guidonia. Dall'ispezione medico-legale iniziale, il corpo non presenterebbe lesioni da morte violenta. Al momento non si esclude un malore, probabilmente dovuto ad uno sbalzo termico. Disposta all'autopsia, la vittima, che viveva nell'azienda, lavorava come guardiano. L'addio a Emma Bonino, domani alle 12.30 in Protomoteca, le esequie di Stato in forma laica della combattente radicale. Ai funerali di Stato deliberati stamane dal Consiglio dei Ministri parteciperanno Mattarella, Meloni e il Presidente del Senato La Russa. Le chiusure affidate a Prodi ed Enrico Letta. La Camera Ardente oggi tra gli altri anche Conte e Giachetti. Dalle 19 una veglia laica con la Schlein. Il calcio, la Roma in campo a Torino, Gasp schiera dall'inizio Balerdi, Pisilli e Molina, davanti ci sono Dybala, Sulé e Malen. Ed ora il nostro approfondimento.
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
4: Che succede? Che succede negli Stati Uniti? Voi direte, che succede? Il solito, immagino, no? Certo, ci si avvicina alle elezioni di medio termine di martedì 3 novembre, lì si deciderà la parte finale del percorso presidenziale di Donald Trump, che se perderà la maggioranza dei repubblicani in tutti e due i rami del Congresso sarà un presidente privo di reali poteri e in conflitto comunque con l'organismo parlamentare, col Congresso, con la Camera dei Rappresentanti e il Senato, che non gli farebbero passare nulla, e probabilmente viceversa ci sarebbe un conflitto continuo che paralizzerebbe gli Stati Uniti. Per questo, in vista di quel primo martedì di novembre, da qui ci separa evidentemente un mese e mezzo, la tensione cresce. Ma c'è anche qualcos'altro, perché in realtà il Trump, che si vantava di essere pronto a chiudere la guerra principale, quella d'Ucraina, in 48 ore, e si vantava di aver chiuso quella di Gaza con il Board of Peace, non solo si ritrova con le due guerre entrambe di fatto aperte, ma nuovi focolai e forti, Hormuz e anche la guerra di Houthi e Arabia Saudita. Un mondo che tra l'altro gli si ritorce contro dal punto di vista degli effetti collaterali che raggiungono la grande nazione americana sotto forma di crescita ormai incontrollabile del costo energetico, sia per quanto riguarda il petrolio sia per quanto riguarda il gas, ma anche per il rendimento dei buoni del tesoro americani, i T-bond, che sono arrivati al massimo dal 2023 a questa parte. Non precisamente il miglior biglietto da visita per un presidente, a cui il cittadino medio americano, secondo quanto dicono le cronache, rimprovera proprio grandi promesse, ma poi una situazione che è peggiorata in questi ormai due anni da che fu eletto appunto Donald Trump presidente a scapito di Kamala Harris. Non c'è rimpianto per chi ha perso le elezioni, c'è per molti l'evidenza di un abbaglio. Questo è stato, credere che Trump avesse una bacchetta magica. Per ora prende solo a bacchettate le speranze dei suoi cittadini.
3: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonoroma.it. You know

0: Enzo Palma insieme fino alle 22, il nostro salotto serale, quindi il rooftop ancora aperto perché siamo ritornati in terrazza per respirare quest'area un filino naturale settembrina e per dare un'occhiata a quelle che sono le iniziative in città, e fra poco ovviamente lanceremo anche il tema della sera.
1: Dimensione suono. Rhythmic History 93.

dissonanze proprio nel weekend. È stato un fine settimana intenso, con da un lato il super doppio concerto di Jovanotti e dall'altro con questo festival incentrato sulla musica elettronica e i suoni sperimentali. Buona serata a tutti, inizia una nuova settimana di eventi, di cose da vivere in città, come al solito pronti a raccontarli tutte le sere nel rooftop, quindi nel salotto estivo di Dimensione Solo Roma. Però è il momento questo della ripartenza delle scuole, quindi vuol dire spese per chi ha dei figli che vanno a scuola, incentrate principalmente sulla cancelleria ma anche sull'abbigliamento, perché vuoi non indossare qualcosina di nuovo quando vai a scuola. Quando arriva poi un po' il freschetto e cambia la stagione, i negozi sono invasi da tutti i capi autunnali, spesso volentieri c'entriamo per comprare tutt'altro, compriamo continuamente oggetti superflui spinti dal marketing, dalla noia, dal desiderio di gratificazione istantanea, quindi spesso cadiamo proprio nella trappola dello shopping d'impulso o dell'effetto Diderot, che prende spunto dal nome di un filosofo francese ed è un meccanismo psicologico per cui l'acquisto, diciamo, di un nuovo bene ne trascina con sé altri per mantenere un senso di coerenza e estetico oppure sociale. Tema della sera: tu cos'è che compri spesso anche se non hai bisogno? Cioè, tipo, a casa sono pieno di scarpe, di profumi, di quegli oggetti che ogni volta che ne vedi una nuova ti viene voglia di comprarlo, anche se poi sicuramente non ti serve. Qual è quell'oggetto? 393 0119 119 con i messaggi vocali.

0: entusiasmate dal 90 da oggi insieme a Lorenzo Palma fino alle 22, il nostro rooftop estivo, il nostro salottino dell'estate per parlare di oggetti che compriamo anche se non abbiamo bisogno. Cioè, tu cos'è che compri spesso anche se non ti serve? Perché poi si va un po' in fissa per alcuni beni, alcuni tipi di prodotti. Buonasera.
1: Ciao, sono Gadia.
0: Eccoti.
1: Io una cosa che compro, diciamo, quasi tutti i giorni,
0: quasi
1: è
0: tutti i giorni,
1: il bagno schiuma. Anche se a casa sono in base di bagno schiuma, io ovunque vado devo comprare un bagno schiuma nuovo.
0: Sì, formato piccolo, grande, cioè medio, mi auguro medio, perché sennò tutti grandi.

0: settembre è un mese facile, diciamo, perché ama gli acquisti compulsivi, ci sono tutta una serie di cose interessanti, la cancelleria scolastica, vogliamo tralasciare quel mondo lì della cancelleria. Tu cos'è che compri spesso anche se non ne hai bisogno? E questo è il tema da sviluppare con i vostri messaggi al 393 0119 119.
1: For you.
2: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa. Tra poco su Dimensione Suono Roma.
1: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
3: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
1: Captur certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
3: E oltre 400 auto certificate e garantite, tra cui scegliere anche in contanti.
1: Speciale Open Weekend, aperti anche sabato 19 e domenica 20 settembre.
3: Ti aspettiamo in via Appia Nuova 1259, uscita 23, Appia Gra.
1: AutoEquip, scopri di più su gruppoautoequip.it.
4: Con la promo Grandi Marche mi tuffo in un mare di convenienza.
5: Alla Coop, fino al 23 settembre, solo per i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite, come i galletti Mulino Bianco 800 grammi a 2,15 euro. Offerte valide in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
6: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'arte nel cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
7: Sapevi che da Pewex puoi pagare la tua spesa anche a rate? Fai i tuoi acquisti, scegli come pagare e dividi l'importo con la massima flessibilità. Scarica l'app Pewex e scopri come accedere al servizio. Pewex, l'entusiasmo di servirvi!
8: Oh my car!
9: Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
10: 19 e 20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
9: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
10: ValentinoAutomobili.it.

0: Dimensione Suono Roma. Meteo.
1: Nelle prossime ore contesto di assoluta stabilità atmosferica su tutto il Lazio. Una serata dunque gradevole con cieli sereni e tersi. E per la giornata di martedì l'alta pressione dominerà ancora la scena meteorologica su tutta la regione. Tempo stabile e prevalentemente assolato. I cieli risulteranno sereni o al più qualche nuvola di passaggio si farà vedere tra pomeriggio e sera a ridosso dei rilievi, ma con assenza di precipitazioni. Clima estivo, su Roma si raggiungerà una temperatura massima di 30 gradi. Dettagli sulla app di Trebi Meteo.
2: Ora buon lunedì sera a tutti, insieme a Lorenzo Palma fino alle 22 qui in salotto. Ovviamente la versione estiva, acquisti compulsivi, ma intanto quattro hit da ascoltare, senza interruzione.

0: Be My Lover, 19:33 minuti, salotto estivo di dimensione solo Roma, ovviamente comodi, rilassati, in terrazza, finita la prima giornata lavorativa e tra l'altro prima giornata legata alla scuola, poi ovviamente ritorniamo sull'argomento. Settembre, mese perfetto per lo shopping, chi ama lo shopping d'impulso o diciamo sotto effetto Diderot, che prende spunto da un nome di un filosofo francese, questo è il momento migliore. Tu compri spesso anche se non hai bisogno, che cosa esattamente? I vostri messaggi vocali al 393 0119 119.
1: Buonasera, no?
0: Buonasera.
1: Cosa che io compro sempre compulsivamente, sì, ogni volta, come se io non ne avessi mai bisogno, sai, come se ne avessi bisogno perché a casa non, certo, ce n'è più, sono penne, ah, e blocchi di carta, sì, sempre. Meno una cinquantina d'euro al mese.
0: Ecco, questa è la cosa che io amo alla follia: tutti i prodotti di cancelleria, cioè ovviamente non andando più a scuola, pennarelli, quelle, cioè se potessi comprare anche i pastelli, sono un po' in fissa con questo. Qual è quel prodotto, quel bene che tu acquisti anche se non hai bisogno? 393 0119 119, i vostri messaggi vocali su WhatsApp.

0: Dog Days, appena ascoltato, questa è la sera del lunedì su Dimensione, suona Roma, il ritmo della capitale, torniamo tra poco.
1: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
2: Che entusiasmo!
1: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.
3: Te ne do uno io! Dal 12 al 20 settembre c'è la fiera dell'auto da Romana Auto.
1: Oh, finalmente! Vedi che settembre qualcosa di buono ce l'aveva.
3: Dal 12 al 20 settembre torna la fiera dell'auto di Romana Auto. Oltre 2.000 auto disponibili a partire da 8.000 euro con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su www.romana-auto.it.
4: La scelta è tua, Eletto. Porta azzurra, fine della storia. Porta rossa, resti nel paese delle... No, Eletto, quella è la porta del bagno.
5: Per la tua casa, scegli la porta giusta. Su messereporte.it trovi qualità italiana al giusto prezzo. Come Chloe, tua da 180 euro più IVA. Messere Porte, più porte che mai.
6: Stai guidando un'auto che ormai non è più quella giusta per te? Questo mese da Autostar Flaminia. Scegli tra oltre 200 auto usate e chilometro zero in super prezzo, senza vincolo di finanziamento. City car, SUV, ibride, elettriche e premium a prezzi tra i migliori sul mercato e condizioni trasparenti. Ma affrettati, le occasioni migliori non aspettano. Corri negli automercato usato di Autostar Flaminia, in via Salaria 1021 e via Raffaello Nasini 4, angolo via Tiburtina, in zona Rebibbia. Puoi scoprire tutte le offerte anche sul sito autostarflaminia.it.
7: Mageia, Art, Music, Takeover. Dal 17 al 19 settembre, il Palazzo delle Esposizioni di Roma si trasforma in un festival di arte, musica e tecnologia. 3 giorni, 3 notti, un solo takeover. Acquista il tuo biglietto su mageia.it.
8: Ibrida o elettrica, cabrio o 3 più 1. E se fosse Abarth?
9: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
8: No, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
9: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
8: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo. Grupporosati.it.

0: Si chiama Save Your Tears ed è il pezzo di The Weeknd con Ariana Grande su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Parliamo di acquisti e shopping compulsivo, quindi acquisti fatti un po' così per istinto, ecco.
1: Ciao Lorenzo.
0: Buonasera Arianna.
1: Che cos'è, eccoti, che compro io?
0: Scarpe.
1: Tante, quando tante. Vedo le scarpe io non capisco più nulla.
0: Testa.
1: Ho una cabina armadio solo per

le scarpe. Ne ho di tutti i tipi, alte, basse, sneakers, qualsiasi cosa. Come vedo le scarpe io impazzisco. Mio ex marito mi chiamava Imelda Marcos per quante scarpe avevo.

0: ma il ritmo della capitale quando parliamo di acquisti impulsivi, cioè oggetti che compriamo anche se non ci servono e soprattutto quando
1: ciao
0: non
1: Lorenzo,
0: ci servono.
1: Ciao Lorenzo, come stai? Sono Prof. Laura Frusaria, buona serata a tutti, bella scuola iniziata, oggi
0: sì,
1: già ho iniziato con una classe che non conoscevo, quindi abbiamo fatto le prime presentazioni, poi pian piano rivedrò anche gli altri ragazzi che già conosco, insomma abbiamo preso a pieno ritmo.
0: Bene,
1: io ho una casa molto piccola, per cui è piena di libri, ecco questa è la prima cosa.
0: Bello.
1: Libri letti anche più di una volta, altri ancora da leggere, ma
0: bene,
1: io vorrei tanto farlo ma non ho la concentrazione giusta e poi mi addormento perché sono molto stanca. Io quindi non mi posso permettere di fare spese extra di cose che non mi servono, io devo avere sempre a portata di mano tutto quello che mi serve e non di grande quantità, perché non c'entra proprio in casa.
0: Brava.
1: È proprio una questione di spazio. Un abbraccio e grazie per la compagnia.
0: Mi piace questa filosofia. Ho la casa piccola, non posso permettermi di comprare delle cianfrusaglie, degli orpelli, cose inutili che non servono.

0: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, confezione da due di tartare di scottona Saporie Idee Conad da 105 grammi al pezzo a 4,90 euro. Scopri di più su conad.it.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
1: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
2: Sì.
3: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
1: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Sono le 20 in punto, andiamo in redazione.
5: Buonasera da Francesco Certo. Aveva 49 anni l'operaio edile morto nel pomeriggio precipitando dalla gru sulla quale lavorava con un collega in via Forni nella zona ponente di Ostia. Entrambi italiani si trovavano ad un'altezza di circa 5 metri quando il cestello si è rotto. Il collega 46enne, riuscito ad aggrapparsi al parapetto di un balcone, è stato salvato dai condomini che lo hanno afferrato in tempo. Trasportato in ambulanza al pronto soccorso del Grassi, è ricoverato in condizioni non gravi. Shock a Guidonia, trovato senza vita all'interno della cella frigorifera di un'azienda specializzata nel commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e tabacchi. Un 60enne cinese, sul caso indagano i carabinieri di Tivoli. Dall'ispezione medico-legale iniziale, il corpo non presenterebbe lesioni da morte violenta, al momento non si esclude il malore, probabilmente dovuto ad uno sbalzo termico. Disposta all'autopsia, la vittima lavorava come guardiano nell'azienda. Nella casa di via Poma c'era qualcuno nascosto, lo sostiene Paola Cesaroni, sorella di Simonetta, in un'intervista a Repubblica alla vigilia dell'uscita del libro In nome della verità, scritto con Igor Patruno. A 30

0: 36 anni dall'omicidio, Paola torna sui misteri ancora senza risposta. C'erano 3 strisce di sangue dietro la porta, poi sono sparite. O è stato il killer o uno che era già lì per ripulire, racconta. Gli Oasis a Roma, sono 2 le date romane all'Olimpico, 29 e 30 luglio del 2027. I fan dovranno registrarsi entro giovedì 17 alle 17. Non sarà prevista alcuna vendita generale né altre prevendite pubbliche al di fuori di questa modalità. Prezzi da 92 a 276 euro. Javier Bardem riceverà il premio alla carriera durante la festa del cinema di Roma. L'attore spagnolo riceverà il premio dalle mani del regista Oscar Paolo Sorrentino. Calcio, la Roma in campo a Torino, in corso la ripresa. All'intervallo vantaggio per Gasper 1-0 grazie al gol di Malen. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora. You know what
1: time it is. Sono passati 2 minuti dopo le 12.
2: Adesso, now, subito.
3: 4 hit senza interruzioni. 4 for you.
1: Nel salotto estivo di Dimensione Sonoro, ma questa sera parliamo di acquisti compulsivi. Entriamo in profumeria, compriamo un profumo anche se non abbiamo bisogno, perché così desideriamo, cioè, l'acquisto. Poi abbiamo visto l'effetto Diderot, che è quello che ti porta a comprare ancora più cose. Ne compro uno bello, ne voglio tanti altri belli. Fra poco ritorniamo sull'argomento con i vostri messaggi.
3: La storia del ritmo su Dimensione Sonoro.
4: Rhythmic History 2005.

0: online nella sera di Dimensione su Roma, il ritmo della capitale, quando parliamo di acquisti compulsivi, cioè vediamo quella cosa lì e non ne possiamo fare a meno, magari ne abbiamo una caterva, però è così.
1: Ciao Lorenzo, la cosa che compro più spesso ogni volta che vedo una libreria, libri, sempre libri, libri.
0: Bello,
1: e poi
0: bello.
1: La finisco come tre uomini a una gamba, ecco. Ne compro 100 al mese, non ne ho visto sfogliare uno.
0: Bene, bellissimo.
1: Però prima o poi li leggerò tutti,
0: dai,
1: quando andrò in pensione forse. Ciao Lorenzo, buonasera Nicola.
0: Ci sta, perché poi il libro fa anche un po' arredamento, no? La copertina, giochi un po' con il design, l'interior design di casa, e poi prima o poi insomma i libri verranno letti sicuramente. Intanto settembre è tempo di ripartire, ma con l'auto giusta. Da 0100 trovi un'ampia gamma di vetture usate, garantite Toyota e Lexus. Solo questo mese passaggio di proprietà e tagliando sono inclusi nel prezzo. Visita le divisioni usato di via Pontini a 591 e di via Casilina angolo Gra. Le offerte sono online su

0: gruppo 0100.it, 0100 da 30 anni sulla strada del futuro.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Marrakesh e Guè, Casini.
3: Casini da sta, Casini da ba, Casini giù in mezzo alla via.
2: Steve Edwards, Planet Funk, Rewind My Mind.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
4: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
5: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
6: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it. In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
7: La scelta dell'università giusta può fare la differenza per il tuo futuro. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde, un ambiente accogliente internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 17 e 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenota il tuo posto su ur.it.
8: Cerchi un'auto nuova che ti dia di più ma spendendo meno? Questo mese da Autostar Flaminia la gamma MG parte da 190 euro al mese, con anticipo zero, 7 anni di garanzia, 3 tagliandi e 4 anni di polizza furto incendio inclusi. Benzina, ibrida o 100% elettrica, qualunque sia il tuo stile di guida, c'è una MG pronta per te. Vieni a scoprirla da Autostar Flaminia, concessionaria ufficiale MG a Roma, in via Salaria 1282 e in via Raffaello Nasini 4, angolo via Tiburtina, zona Rebibbia.
9: Per i più giovani, per chi va a vivere da solo, per chi ha mille responsabilità, per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
10: Back to work? Back to school? No, back to Fiori!
11: Nuova stagione, nuove strade. E da concessionaria Fiori hai ancora più scelta.
10: Scopri Jeep Avenger chilometri zero da 18.600 euro. Oppure Renault Captur GPL da 12.600 euro, anche con tasso zero.
11: Crossover, SUV e tante altre occasioni multibrand ti aspettano. Concessionaria Fiori, a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.

0: prosciutto fresco DOP 79 centesimi letto. Asdomar, tonno all'olio d'oliva, confezione da 12 per 70 grammi, 8,99 euro. Supermercati
1: Pim, Family Agora, il risparmio di qualità.
2: Ibrida o elettrica, cabrio o 3 più 1? E se fosse Abarth?
3: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
2: No, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro, una Fiat 500, non posso sbagliare.
3: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
2: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo, gruppo Rosati.
4: Dimensione Suono Roma, meteo.
5: Nelle prossime ore contesto di assoluta stabilità atmosferica su tutto il Lazio. Una serata dunque gradevole con cieli sereni e tersi. E per la giornata di martedì l'alta pressione dominerà ancora la scena meteorologica su tutta la regione. Tempo stabile e prevalentemente assolato, i cieli risulteranno sereni o al più qualche nuvola di passaggio si farà vedere tra pomeriggio e sera a ridosso dei rilievi, ma con assenza di precipitazioni. Clima estivo, su Roma si raggiungerà una temperatura massima di 30.

0: Manuela Di Miele, che si fosse sposata con il fidanzato Michael Polanski. Invece, insomma, dopo un po' di tempo in cui non si avevano notizie, è venuta fuori la notizia che è diventata mamma. Tra l'altro è stata paparazzata anche dal tabloid americano Page Six con in braccio appunto il neonato. Per la sentita della sera di Dimensione su Roma Il Ritmo della Capitale, e fra poco si ritorna ad affrontare l'argomento acquisti compulsivi di diverse cose non troppo utili.
1: Dimensione suona Roma. You make me feel alive again.

0: anche se non ci servono. Buonasera a Lorenzo, Teresa, io sono una di quelle che fa shopping compulsivo di quaderni. Che meraviglia, cancelleria in generale, piace un po' a tutti, con copertine particolari e fantasiose. Ne ho decine a casa, ma non riesco a fermarmi perché sono particolarmente attratta dal colore, quindi dalla particolarità del disegno. Quindi lei, non so se è amante del journalist, di tutte quelle cose che si fanno con la carta, no? Con gli stickers, insomma, cioè essendo amante del colore è probabile. Stiamo parlando di oggetti legati non solo ovviamente alla cancelleria, per esempio le scarpe vanno moltissimo.
1: Una delle cose che compro in maniera compulsiva, perché è più forte di me, certo, sono le piante. Non riesco a farne a meno.
0: Belle le piante, belle piante, è un'altra cosa molto molto carina. Altro messaggio per chiudere il cerchio.
2: Buonasera,
0: ciao, buonasera.
2: Eccoti. Io sono malata per le Converse Runstar, ne ho 12 paia.
0: Bene, ecco.
2: Anche quando non mi servono e magari escono dei colori diversi, io le acquisto.
0: Compre così,
2: ragazzi.
0: Vabbè.
2: Ciao.
0: E la fissa, ognuno di noi ha le proprie fisse. Dimensione Suono Roma.

0: Angelina Mango di Canto d'Amore con Marco Vengoni nella sera di Dimensione. Suona Roma, il ritmo della capitale. A settembre da Carpoint ripartono le super offerte su tutta la gamma Volkswagen. Alcuni esempi: nuova T-Cross a 21.900 euro e nuova T-Roc, da oggi disponibile anche con la motorizzazione full hybrid, tua a 189 euro al mese in pronta consegna, e in più solo da Carpoint hai anche tre rate in omaggio. Vai subito sul sito carpoint.it e scopri tutte le offerte di settembre sulla gamma Volkswagen.
1: Che erdaie sia con te!
2: C'è anche una grande realtà che dobbiamo dire a voce alta.
3: Ruggero, beh, come tutti gli anni, prima fa un sacco caldo
2: e ora?
3: E poi un sacco freddo.
2: Giusto, e stare con Dimensione Sonora per Don Cash è un sacco bello. Drive
4: time. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
2: Ciao family!
1: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
5: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'arte nel cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
6: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
7: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
8: In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
9: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
10: Che entusiasmo!
9: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.
10: Te ne do uno.

0: Auto di Romana Auto. Oltre 2000 auto disponibili a partire da 8000 euro con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su www.romana-auto.it.
1: Con la promo Grandi Marche mi tuffo in un mare di convenienza.
2: Alla Coop, fino al 23 settembre, solo per i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite, come galletti Mulino Bianco 800 grammi a 2,15 euro. Offerte valide in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
3: Oh my car! Sabato 19 e domenica 20, open weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
4: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
3: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
4: ValentinoAutomobili.it.
5: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
6: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
7: Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
8: L'energia della tua musica.
9: Pure Energy Music.
8: Dimensione, suono.

Genio, appena ascoltato nel salotto di Dimensione Solo Roma, a proposito di sample nel sample, perché sotto c'è Gangsta's Paradise di Cuglio, che si riferiva già a un capolavoro di Stevie Wonder degli anni 70 che era Person's Paradise, e loro insomma l'hanno recuperato per diciamo creare il tema musicale di una novità interessante per la stagione autunnale. Ubersank.

0: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, risentita anche Goya, pezzo di Fabri Fibra e Pinguini Tattici Nucleari, redazione pronta e fra poco le notizie dalla capitale.
1: Il ritmo della capitale ti segue anche in giro o in movimento.
2: Ascoltaci dall'app di Dimensione Suono Roma.
3: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Bentornato Francesco Certo, le notizie dalla capitale.
4: Buonasera da Francesco Certo. Il capo dello Stato Mattarella e la premier Meloni saranno domani in Campidoglio per l'ultimo saluto a Emma Bonino. Funerali di Stato in forma laica ai quali prenderanno parte le più alte cariche dello Stato, i leader politici, la galassia radicale, ma soprattutto società civile e tanti cittadini. A camera ardente chiusa è scattata ed è in corso una veglia civile con diversi personaggi della politica e della cultura. La cerimonia di domani in protomoteca sarà trasmessa in diretta TV e potrà essere seguita sul maxi schermo in piazza del Campidoglio. Aveva 49 anni l'operaio edile morto nel pomeriggio per precipitando dalla gru sulla quale lavorava con un collega in via Forni nella zona ponente di Ostia. Entrambi italiani si trovavano a circa 5 metri d'altezza quando il cestello si è rotto. Il collega di 46 anni è riuscito ad aggrapparsi al parapetto di un balcone e è stato salvato dai condomini che lo hanno afferrato in tempo, trasportato al Grassi e ricoverato in condizioni non gravi. Studi chiusi e visite a rischio per 2 giorni anche a Roma e in tutto il Lazio. I medici di base scioperano per 2 giorni, domani e mercoledì 16, un'iniziativa lanciata dal Sindacato Medici Italiani per protestare contro l'accordo nazionale firmato il 23 giugno sulle case di comunità e l'obbligatorietà per i medici di famiglia di prestare servizio per 6 ore settimanali in queste strutture. Dalle 10 alle 13 nella sede del sindacato in via D'Alando, un'assemblea generale aperta a tutti i medici del Lazio. Oasis a Roma, ci sono le date ufficiali, si esibiranno all'Olimpico il 29 e 30 luglio del 2027, i fan dovranno registrarsi entro giovedì alle 17, non prevista alcuna vendita generale né altre prevendite pubbliche al di fuori di questa modalità, prezzi da 92 a 276 euro. Calcio, la Roma vince 2-0 a Torino e a segno per la sesta volta in stagione Malen nel finale Pisilli. Giallorossi primi da soli a 12 punti aspettando Inter Udinese. Nell'altra partita il Como ha battuto 2-1 il Parma e ora affianca la Lazio 10 punti in classifica. È tutto per oggi, l'informazione torna domani mattina. You know what
0: time it is. Pochi secondi alle 21.
1: Rhythmic History.
2: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
0: Ancora buona serata a tutti, insieme a Lorenzo Palma fino alle 22 c'è il nostro bel salottino estivo, siamo sul rooftop, ovviamente un salotto fresco, viste le giornate che sono decisamente migliori rispetto a qualche settimana fa, tanti gli appuntamenti da vivere in città, tanti i live, adesso ritorniamo negli anni 90 e lo facciamo con Network Depeche.
1: Dimensione suono. Rhythmic.

L'hit più ritmata dal 90 ad oggi, il progetto è quello di Jack Stay insieme a Sam Harper, che si chiama Just Lidl, appena ascoltato su Dimensione Solo Roma, il ritmo della capitale. Parleremo anche di concerti nell'arco di quest'oretta insieme, perché ce ne sono diversi da segnalare nei prossimi giorni. Intanto festival legati all'arte, alla musica elettronica e poi soprattutto agli eventi di settembre in luoghi meravigliosi tipo Palazzo delle Esposizioni. Fra poco parleremo anche di Mageia.

settembre, sempre un mese importante per le iniziative, per gli eventi. In questo caso c'è un evento molto carino, un format culturale nuovo a Palazzo delle Esposizioni, che una tre giorni, praticamente 17, 18, 19 settembre, che porterà le arti visive, la musica, la tecnologia, quindi trasformerà temporaneamente un luogo e un'istituzione culturale in un club. Artisti, producer e performer prendono possesso dello spazio, dando vita a esperienze in cui l'arte contemporanea e il club si incontrano. Ci saranno tre direzioni: il fermento creativo della città, la club culture contemporanea, la French touch, il suono che non riempie le sale, e quindi anche l'aspetto quello più artistico, con un'installazione che è l'Art Takeover di Mageia, un site specific che interpreta volumi, superfici e prospettive di Palazzo delle Esposizioni attraverso una selezione rielaborata dei lavori più significativi, diciamo, dello studio. La prima notte, tra l'altro, affonda le radici nell'energia della capitale, un set con in console Gemitates, ci sarà Sign, Genesis, ci sarà Frenetic, White Trash, quindi una celebrazione proprio del panorama musicale romano dentro un'architettura che non ha mai ospitato assolutamente un evento di questo tipo. Quindi sarà interessante 17, 18 e 19 settembre proprio qui in città.

0: appunto di Magella, questa tre giorni dove la musica French Touch avrà il suo ruolo. Anche Martin Solveig appena sentito con Hello. A settembre da CarPoint su tutta la gamma Hyundai hai un doppio risparmio: il finanziamento è anticipo zero e interessi zero, e in più se scegli la motorizzazione GPL i primi 5.000 km te li regala proprio CarPoint. Un esempio: la tua nuova Hyundai i20 può essere subito tua in pronta consegna a soli 14.900 euro. Vai adesso sul sito carpoint.it per scoprire le offerte di settembre sulla gamma Hyundai.
1: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: Io sono Paolo Corazzone, tu stai pedalando contro vento, ma se mi avessi portato con te avresti saputo che bling, previsto vento forte.
2: Contribuimenti

0: meteorologo sempre con te. Resti aggiornato e ricevi le notifiche per le tue località preferite. 3B Meteo, scarica l'app.
1: Oh my car! Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo. 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
2: ValentinoAutomobili.it.
3: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
4: Che entusiasmo!
3: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.

0: L'auto di Romana Auto. Oltre 2.000 auto disponibili a partire da 8.000 euro con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su www.romana-auto.it.
1: Back to work? Back to school? No. Back to Fiori!
2: È il momento di rimettersi in moto con le offerte di concessionaria Fiori.
1: Cerchi una city car? Fiat Panda chilometri zero da 9.900 euro. Oppure scegli Fiat 500 da 149 euro al mese. Anticipo zero e tasso zero.
2: Due modi diversi di vivere la città, una sola destinazione. Concessionaria Fiori. A Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
3: Let the vibration take you down. Dai che ci sono pronte, sono quattro. Arrivano le hit del 4 for you con Carolina Marquez, Medusa, e ripartiamo con American Cremont e Stato.

Rafflone, Alice DJ 1999 nella sera di Dimensione. Sono Roma, il ritmo della capitale, 21:30. Sicuramente notizione importante sulla quale si parlerà molto nei prossimi giorni: l'arrivo degli Oasis e la conferma del loro doppio live allo Stadio Olimpico giovedì 29 e venerdì 30 luglio. Finalmente dell'anno prossimo loro saranno presenti qui in città con un super live molto atteso, di cui si è parlato tantissimo. Conferme che arrivano dopo giorni e giorni di dubbi, di indizi. I biglietti saranno in vendita nell'arco di 3 giorni, quindi venerdì 25, sabato 26, domenica 27 settembre. Per prenderli sarà necessario registrarsi online entro giovedì 17 alle 17 ora italiana, ma non sarà assicurato l'acquisto. Che si registra praticamente sarà selezionato in modo così casuale e riceverà un codice per comprare i biglietti. Come dire, tempi moderni. Dimensione, suono Roma.

0: La sera di Dimensione Suona Roma, il ritmo della capitale.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suona Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club.
3: Mi diverto votando la mia musica preferita.
2: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
2: Fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
4: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
5: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
4: Captur certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
5: E oltre 400 auto certificate e garantite, tra cui scegliere anche in contanti.
4: Speciale Open Weekend, aperti anche sabato 19 e domenica 20 settembre.
5: Ti aspettiamo in via Appia Nuova 1259, uscita 23, Appia Gra.
4: AutoEquip, scopri di più su gruppoautoequip.it.
6: Oh My Car.
7: Sabato 19 e domenica 20 Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid chilometri zero da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
6: 19 e 20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
7: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
6: ValentinoAutomobili.it.
8: Per i più giovani, per chi va a vivere da solo, per chi ha mille responsabilità, per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
9: Back to work? Back to school? No, back to Fiori!
10: Se cerchi efficienza, tecnologia e vantaggi, settembre ti porta da concessionaria Fiori.
9: Renault Clio Full Hybrid E-Tech con tasso zero da 259 euro al mese. Oppure scegli la gamma Hyundai GPL, anticipo zero e tasso zero. 5 anni di garanzia, antifurto satellitare e assicurazione casco.
10: Qualunque sia la tua strada, comincia da Fiori. Concessionaria Fiori, a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
11: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
12: Il ritmo della capitale.
13: Dimensione Suono Roma.

Abbiamo risentito anche Beat of Your Heart nella sera di Dimensione Sonora, il ritmo della capitale. Siccome non mi piace lasciare messaggi di chi partecipa assiduamente al rooftop, al salotto, si parlava prima di acquisti fatti un po' così, acquisti compulsivi, ne approfitto per salutare Rita. A proposito di cose compulsive, lei compra tutti gli oggetti della S Roma, portachiavi, tutto quello che, cuscino, felpa, pantaloni, giacca, che ne so, la classica felpetta col cappuccio. Quindi mi sembrava giusto, insomma, farle un saluto visto che ci ascolta ogni sera.

4 su Dimensione Sonora, ma il ritmo della capitale. Primo giorno di scuola oggi, c'è una bella serie che parla proprio dell'argomento scolastico, che si chiama FOMO ed è il titolo di questa serie televisiva realizzata da Pietro Daviddi e David Gallerano, che racconta la storia praticamente degli studenti. Per un anno scolastico le telecamere sono entrate in classe del quinto anno del liceo linguistico Vittoria Colonna, proprio qui a Roma, e hanno seguito fino al giorno della maturità ai ragazzi dell'istituto. Quindi non è una fiction, non è un documentario, è una sorta di diario collettivo dei ragazzi di 18 anni nell'ultimo anno della loro esperienza scolastica, per cui insomma l'adolescenza, la stagione in cui si cerca un po' l'autostima, quindi tutte la FOMO è un argomento ormai assodato assolutamente, e poi l'utilizzo delle parole della nuova generazione, quindi i vari significati, viene raccontato proprio tutto nel dettaglio.

0: su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Lo sapete che il nostro rooftop, cioè si chiude qui parentesi ovviamente legata a quelli che sono eventi in città, i nostri temi, però portiamo avanti il tutto con un viaggio che ci permette di esplorare la dance degli anni 90-2000.
1: Il ritmo della capitale,
2: Dimensione Suono Roma.
1: Parla con noi, la radio sei anche tu.
3: Entra nei messaggi dell'app di Dimensione Suono Roma e condividi le tue emozioni con altri ascoltatori.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
5: Subaru.
6: Rhythmic History Extended Version.
0: Un viaggio che vogliamo fare almeno un paio di volte al giorno per riassaporare la dance degli anni 90, ma anche gli anni 2000, e dal 2000 Bumblebee, per esempio, di Crime of Passion. E ripartiamo proprio con quell'annata lì. Un personaggio decisamente molto divertente, un personaggio queer, Billy Moore. La risentiamo subito con Up and Down.
1: Rhythmic History.
6: Rhythmic History
1: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: con la promo Grandi Marche mi tuffo in un mare di convenienza.
1: Alla Coop, fino al 23 settembre solo per i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite, come galletti Mulino Bianco 800 grammi a 2,15 euro. Offerte valide in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
2: Mageia, Art, Music, Takeover. Dal 17 al 19 settembre, il Palazzo delle Esposizioni di Roma si trasforma in un festival di arte, musica e tecnologia. 3 giorni, 3 notti, un solo takeover. Acquista il tuo biglietto su mageia.it.
3: Ibrida o elettrica? Cabrio o 3 più 1? E se fosse Abarth?
4: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
3: Eh no, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
4: Eh sì, gamma 500 è tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
3: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo. Grupporosati.it.
5: Rhythmic History, Extended Version.
6: Ancora buona serata a tutti. Lunedì di Dimensione solo Roma con Alla Dance degli anni 90, degli anni 2000, Magic Box di Carry On. Siamo proprio nel 2000, poi 1990 la partenza è affidata a Vanilla Ice, che prese come sample un pezzo iconico, una collaborazione fra Queen e David Bowie che si chiamava Under Pressure. Questa è Ice Ice Baby.

Un capolavoro del 1992 degli Snap, sto parlando di Rhythm is a Dancer. Prima di essere pubblicato ufficialmente come singolo, fu provato di nascosto in una discoteca per vedere un po' la reazione del pubblico. Delirio sulla pista, e da lì decisero proprio di farlo uscire come singolo. Ripartiamo da Alexia e W, questa volta insieme per Me and You.

0: La notte dei gladiatori di dimensione Suono Roma.
1: Torniamo a parlare del principe George che ieri ha affrontato il suo primo giorno di scuola a Eton.
2: Io ho uno dei miei migliori amici che è Sciarbale dentro a Eton, no? E ha detto che ricreazione, lui è andato là, si è preso una bella pizzetta rossa con la maionese. Dice che è entrato, amico mio, ha fatto George, che te vi?
1: Poi ha fatto segnare.
2: Perché... Gli ha detto qua, pagami paga.
0: La notte dei gladiatori. Dal lunedì al venerdì, da mezzanotte alle tre, la notte dei gladiatori di dimensione Suono Roma.
3: La scelta dell'università giusta può fare la differenza per il tuo futuro. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde, un ambiente accogliente internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 17 e 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenota il tuo posto su uer.it.
4: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
5: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
6: Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
0: Rhythmic History Extended Version.
7: In arrivo fra poco Marcus dalla 2001 Electronic. Risentiremo anche i Madhouse, quindi parliamo di un pezzo del 1989 di Madonna che fece molto discutere, soprattutto per il video considerato un po' blasfemo. Sentiremo la versione, quella più club, uscita invece nel 2002 di Like a Prayer.
0: Rhythmic History. Rhythmic History
8: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: ti aggiorna sulla capitale.
1: Vai su dimensionesuonoroma.it e scopri tutte le notizie della città ogni giorno.
2: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'Arte nel Cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
3: Rhythmic History Extended Version.
4: Siamo arrivati in fondo almeno per questa notte. Fra poco i cartoons di Duda, Livino Maione per Freddie Mercury, in arrivo fra le prossime hit, e ripartiamo da un grande capolavoro di Prezioso Fito di Marvin, che recuperava Voglio Vederti Danzare di Battiato. Per quanto mi riguarda è tutto, io sono Lorenzo Palma, l'appuntamento con me per domani mattina a partire dalle 5.

0: Torna domani mattina alle 5.
1: Dimensione Suono Roma.
0: Special Party.
2: Finalmente il momento in cui ci divertiamo, togliamo gli abiti da professionisti, da lavoratori e ci lasciamo un pochino andare. A Suon Hit, tra le più ritmate del momento, iniziamo dal remix del disco storico di Cher, Believe. Special.

Dopo il diploma non c'è una sola strada. L'ITS Academy Agroalimentare di Roma e Viterbo ti prepara al mondo del lavoro. Corsi biennali gratuiti, laboratori, project work e stage in aziende del settore. Il tuo futuro comincia da ciò che sai fare. Scopri i corsi e iscriviti su itsagro.it.

0: serata del lunedì di Dimensione Suono Roma per chi ha tanta, davvero tanta voglia di divertirsi con le hit più ritmate del momento. Buona serata da Gianmarco, un'oretta insieme fino a mezzanotte con un sacco di energia, con un sacco di hit, ripartendo da quella di Purple Disco Machine.
1: Ciao, Purple Disco Machine here. Let's go. My singer in the dark is Sophie and the Giant. Dimensione Suono Roma.

0: Dimensione Suono Roma
1: Special Party.
2: Attenzione, perché la musica dance non lancia soltanto messaggi di festa, di divertimento, ma ogni tanto ci sono anche quelli positivi, quelli ottimisti. Per esempio, li ritroviamo in uno dei dischi più ballati della scorsa estate, quello di Hugel, Moving to the Sun. Special Party.

0: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
1: Dal 19 settembre ogni sabato e domenica dalle 7 alle 19 sarà in vigore la zona a traffico limitato su via Appia Antica nei tratti via delle Muralatine, via Appia Pignatelli e via Ardiatina, via delle Sette Chiese. L'accesso sarà comunque consentito ai veicoli che entrano ed escono dallo stesso varco nella stessa giornata. Il completo attraversamento dell'area invece con il limite a 30 km orari sarà permesso soltanto agli autorizzati. È una campagna di comunicazione a cura di Roma Servizi per la mobilità per conto di Roma Capitale.
2: Dimensione Suono Roma.
3: Special Party.
2: Special Party.
4: Siamo dentro la seconda parte di questa serata, l'insegna del divertimento, qua su Dimensione Suono Roma con le hit più ritmate del momento. Il disco di Calvin Harris, Frizzantino Satisfy, arriva dopo Ornella Vanoni, Santa Allegria, il remix.

0: capitale in tempo reale.
1: Tutte le news, dagli avvenimenti cittadini alla cultura.
0: Su dimensionesuonoroma.it.
2: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'Arte nel Cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
1: Dimensione su-

0: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
1: Gladiatori, buonanotte. Geperrino De Niro, questa è Dimensione Suono Roma. Fino alle 3 saremo insieme. Il lunedì ormai è passato perché inizia un nuovo giorno. Possiamo dire buon martedì a tutti.
2: Esatto, e la cosa più bella di questa notte è che ci siamo appena lasciati il lunedì alle spalle. Iniziano adesso 3 ore ricche di buona musica, i nostri contenuti inediti. Riascolteremo gli highlights del mattino e soprattutto il mio nuovo romanzo. Oggi un romanzo adulto, è un romanzo di violenza, dai. Ecco.
1: Comunque, a proposito di highlights, riascolteremo quello che è successo durante l'arena del mattino e dobbiamo dirvi che è stato un disastro.
2: Strafalcioni a go go, restate qui.
0: Dimensione Suono Roma.

0: Trasmissione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: Un ragazzo sta viaggiando in macchina con il papà, a un certo punto sull'autostrada il papà deve fare pipì, si fermano a un'area di sosta, lui scende e si avvia verso un praticello lì vicino. Mo però passano 3, 4, 5 minuti, a un certo punto il figlio dalla macchina fa: e dai papà, ma quanto ci metti? E il padre, frugando con le mani, fa: aspetta un attimo, tu metti le mani tua madre e non sarò mai niente.
0: La notte
3: dei gladiatori.

0: Trasmissione Suono Roma. La notte dei gladiatori.
1: Giuliani Doc.
2: Antonio.
3: Buenos dias, gringo. Benvenido, Cito. Benvenido alla rubricas novantesimo e svenudo. por la relación, diciamo, della settimana passata, la settimana passata che è passata da poco, degli sport, diciamo,
4: gli sport.
3: Sì, gli sport in generale, E allora vamos con la siglas.
4: Eccola.
3: Vi ho parlato in uno spagnolo paglielleronico.
4: Ma io ho capito.
3: Già,
4: capito.
3: Paella, capito.
2: Non ci sono i maccheroni.
3: No, è come l'inglese, bravo, maccheronico. Perché ieri l'evento sportivo più importante è stato il Gran Premio di Spagna di Formula 1.
2: Sì. A Madrid.
3: È vero che c'è stata anche la finale degli US Open, vinto da Zverev. È visto il forfè di Sinner, che prima del torneo, poverino, si è stirato il sopracciglio.
4: Il sopracciglio. Allora, ci ha giocato 1000 tornei.
3: Ho capito. Allora, lascia fare, perché ha fatto uno sguardo su, si è stirato il sopracciglio, e quindi ha dato forfè. E i nostri azzurri, gli altri azzurri, non sono arrivati neanche agli ottavi di finale. E con estrema sincerità devo dire che sono molto felice per Zverev, perché non so se lo sapevate, ma questo ragazzo lotta contro il diabete sin da piccolo. E ogni tanto, poverino, durante una partita è costretto ad andare negli spogliatoi per controllarsi i valori.
4: C'è poraccio.
3: È una cosa meravigliosa, perché poi alla fine, no, uno magari pensa sempre all'atleta, ma sta antipatico, è tedesco, è qua, oppure no, basta anche una piccola cosa. Invece no, e devo dire che i veri valori a questo punto sono per lui. Così, tornando al Gran Premio, ho visto una buona Ferrari, peccato solo per Hamilton, che dopo solo pochi giri si è dovuto ritirare per un problema ai freni.
2: Mannaggia.
3: E a 370 km orari.
4: E i tacchetti lì non stringono.
3: Capito? Sì. E il tacchettino, quello che hai capito, quello che stringe. Che filo ci hai messo questo? Perché questo dagli si stucca. Tu ricordi che si è stuccato?
4: Certo.
3: No, perché dico, insomma, i freni sono abbastanza importanti. La macchina fa 370 km orari. È come se arrivi, che ne so, stai su un aereo e a un certo punto in volo apri il portellone.
4: È brutta,
3: sempre i soli. Capito? Dice, che fai? Squilla e dai. È strano a dirsi, ma ha vinto ancora Kimi Antonelli.
4: È forte,
3: lottando però fino alla fine con Leclerc, che è stato in testa per tutta la gara, però poi costretto a fermarsi ai box per il cambio gomme, e passando così da primo a quarto, anzi non passando ma scivolando al quarto posto, perché se sei Charles Leclerc, quindi è normale che scivoli, capito?
1: Dimensione Suono Roma.

0: Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: Vox Populi di dimensione Suono Roma.
2: Emiliano facce ride!
3: Ragazzi!
2: Eccolo!
4: Che dici?
3: Oh, ma dico, ci avete fatto caso che le romane più so belle più hanno la faccia antipatica? Un pochettino, eh?
4: Qualche volta.
5: Le famose ragazze acidelle, come cantavano i Flaminio Mafia.
3: Bravissimo. O meglio, diciamo, fanno la faccia antipatica, che dicono che è una forma di difesa, no?
4: Sì, Beh, secondo loro.
5: Perché così, evidentemente tanti uomini
3: gli romperanno le scatole,
5: e poi
3: insomma,
5: si approcciano anche in maniera molto maleducata.
3: Sì. Senza, una volta stava il pappagallo negli anni 30, no? Che te cantava la canzone. Tanto sei bella. E quindi una volta potrebbe essere una cosa, ma invece te fa. Quanto sei bella!
4: Diventa un po' più. Dai.
3: Così all'uomo non attraente gli passa la voglia e se ne va, diciamo così. Oppure no, più che non attraente è quello che non gli interessa a lei.
4: Non parli di noi, quando dici
3: No, per carità. Non mi permetterei mai. Non mi permetterei mai di dire che Geppo mi si mette a fischiare le donne e loro scappano. No, fare mai.
4: È proprio brutto, ma
3: lui è rimasto nel 1982, capito? Lui è rimasto lì e quell'anno là. Pensate che le ragazze hanno uno strumento a specchio che si chiama gnoccometro e ti dice quanto puoi tirartela in base a quanto sei attraente.
4: Sì.
5: Nei negozi di bricolage.
3: Da Action. In poche parole, le ragazze bellissime in giro per Roma non ridono mai. No. Non sia mai che qualcuno si dovesse avvicinare per provarci, no?
5: Ah, certo, quindi è un meccanismo di difesa.
4: Da faccia da Vogue, no? Da Zoolander.
3: Sono partito. E poi negli anni hanno studiato varie facce da fare in base a chi ci prova. Allora, per esempio, che ne so, se te reputano brutto ma simpatico, ti fanno il sorriso finto. Se sei brutto e insistente, fanno la faccia schifata con scrutamento da testa a piedi.
4: Esatto.
3: Se sei carino e l'hai cioccata, ti fanno la faccia infastidita. Mai dare soddisfazione, per carità.
4: Questa cosa non va specialmente. No.
3: Se sei bello e povero, ti guardano come per dire, che vuoi fa? Sarà per la prossima vita.
5: Esatto. Infatti, quello è il classico dei vorrei ma non posso.
3: No, è vorrei ma non voglio. È un po' diversa. Se sei ricco e bello, sei tu che non la guardi e lei si dispererà. Questa cosa è classica, è un meccanismo. Ma adesso la domanda sorge spontanea, no?
5: Vai.
3: Ma se ragazze belle, diciamo, ma sono mai state con un uomo?
5: No, secondo me alla fine no.
3: No.
1: La notte dei gladiatori.
0: La notte.
1: Notte.
0: Dei gladiatori di dimensione Suono Roma.

0: dimensione suono Roma. La notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: Allora, leggi questa notizia. Uh-huh. Allo zoo di Londra, dopo 4 anni di tentativi di riproduzione falliti, hanno scoperto che entrambe le iene che avevano messo insieme erano maschi.
1: Se ne sono accorti perché rideva uno solo.

0: Trasmissione Suono Roma. La notte dei gladiatori.
1: Giuliani Doc.
2: Antonio.
3: Eccolo.
4: Allora, lavoratori.
3: Lavoratori della notte.
2: In defesti, in defesti.
4: Avete sbloccato in me dei ricordi, anche non belli, diciamo. Però un ricordo è sempre un ricordo, capito? Certo, quindi, certo. Siccome prima la canzone faceva mamma, avete ricordato in me di tantissimi anni fa, quando sì, andavo ad aiutare mia mamma, capito, che lavorava praticamente per una ditta di pulizie, uh-huh, che in gestione aveva la pulizia dei cinema, che è una cosa difficilissima. Ecco. E mia mamma puliva, ancora me lo ricordo, il Fiamma e il Fiammetta.
2: Che
4: non so se ci sono ancora, erano due cinema e stavano, diciamo, a Via del Corso.
2: Non credo che esistano più.
4: Non lo so, vabbè, comunque sia. E quindi mi avete sbloccato questo ricordo e non so se venire là a menarvi, picchiarvi.
2: No, perché,
4: sì, perché è un ricordo non bellissimo, però come dicevo, un ricordo è sempre un ricordo. E mia mamma ogni tanto mi portava con sé, mi diceva dai, vieni a guadagnare qualche cosetta così, però io poi andavo per dargli una mano. E vedevo la difficoltà di questa donna da sola a pulire una sala del cinema, perché prima c'era la moquette.
2: Sì, è vero, è vero.
4: E pulire la moquette
3: non è semplice, no?
4: Non è semplice, perché poi adesso ci sono, non so, varie aspirapolvere, addirittura senza wireless, senza il cavo elettrico. Prima c'erano gli aspirapolveri, ma erano quelli veramente mastodontici, quindi diciamo che in alcuni punti non arrivavano. Io mi ricordo, mi mettevo in ginocchio e andavo a prendere le cose sotto il poltrone che
3: con le mani.
4: E mia madre dice: che sta a fare? Dico: e popcorn, che mani? Ma non ci arriva aspirapolvere. Dice: ma prendi la scopa che ha la paletta, no? Solo che il problema è che la scopa che ha la paletta, quando tu scopavi i popcorn, te li portavi verso destra, te rimbalzavano, andavano verso sinistra, perché
2: certo, sulla moquette, sì.
4: Hai capito? Sembrava che ancora schioppettavano, che stavano usciti dalla pentola, capito? Ed era veramente impossibile prenderle. Quindi un giorno, sapete che ho fatto? Mi sono sdraiato proprio a terra sulla moquette e mi sono reso conto che erano lagari che mi ritiravano indietro, capito? Perché. Però, se devo essere sincero, sì. C'è ancora adesso un lavoro assurdo, diciamo, che sto facendo, uh-huh, e che non vorrei fare, però lo faccio.
3: Qual è?
4: È quello di intervenire nella vostra trasmissione. Cioè, proprio una cosa, me devono rimborsarmi questa cosa.
1: La notte dei gladiatori.

0: La notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: Due amici si rincontrano dopo parecchi anni che non si vedono. E uno, come vede l'altro, gli fa: ciao Mario, come stai? Ti vedo veramente bene, ma grazie. Ma sei riuscito finalmente ad uscire dalla dipendenza dalle droghe? Quello fa: sì, ma ci sono voluti anni, eh. Senti, tu invece ci sei riuscito a disdire Sky? Io ancora no.

0: Dimensione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: A un tizio muore la suocera. Organizzano un funerale, chiesa gremita, bara, il prete che fa l'omelia. A un certo punto, guardando il pubblico, fa: c'è qualcuno che vuole aggiungere qualcosa? E il genero alza la mano, fa: sì, io. Si incammina verso l'altare, prende il microfono, guarda tutta la gente in chiesa e fa così: signore, accoglila con la stessa allegria con cui io te la manno.
0: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: Dimensione Suono Roma. La notte dei gladiatori.
1: L'arena dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
2: Abbiamo i due concorrenti pronti qui per partecipare al nostro fantastico gioco l'Arena, ve li presentiamo subito. Uno è una vecchia conoscenza e l'altra invece è nuova, forza! Cristian e Isabella, ciao ragazzi!
3: Eccoli, buongiorno, benvenuti!
2: Allora Cristian, spegni la radio per favore, grazie. Ok, allora partiamo da Isabella che è la prima volta che gioca con noi. Isa, raccontaci da dove ci ascolti e cosa fai di bello.
4: Allora, siamo da Roma e sono un dottore commercialista.
2: Di che zona sei di Roma esattamente?
4: Monte Sacro.
2: Benissimo, ci piace sapere sempre l'origine, il quartiere d'origine. Vai.
3: Cristian invece ha giocato con noi, sì. E quindi ti richiediamo da dove chiami e cosa fai di bello nella vita. Mi sembra custode, portiere tipo.
5: Sì,
3: o no?
5: Sto facendo portiere.
3: Ottimo. Va bene, allora Cristian, tu hai giocato con le domande di Geppo, giochi con le mie domande oggi. Isabella invece gioca con le domande di Geppo.
2: Facciamo i cavalieri, facciamo inizia Isabella. Pronta Isabella?
4: Prontissima.
2: Vai.
1: 3, 2, 1, 0.
2: Isabella, il nome del clown dei Simpson.
4: Fatto.
2: La pianta principale cibo dei panda.
4: L'eucalipto.
2: Il colle del testaccio è noto per essere una collina artificiale. Da cosa è formata principalmente?
4: Fatto.
2: Il nome del clown dei Simpson.
4: Non lo so, non passo proprio.
2: È rimasta quella del colle testaccio. Da cosa è formato questo colle?
4: Argilla, non lo so.
3: Il tempo è scaduto, Isabella.
2: Isabella, devo darti una bruttissima notizia. Ti fermi a 0-0-0-0. Allora, ti do le risposte esatte che non erano difficili, probabilmente ti sono sfuggite un po' per l'emozione. Allora, il clown dei Simpson è il famosissimo Krusty il clown.
3: C'è pure il Krusty Burger,
4: Hai ragione,
2: I panda si nutrono principalmente di bambù, di canne di bambù. L'eucalipto lo mangiano i koala invece.
4: Hai ragione.
3: E quello serve per lavare i denti.
2: Esatto, no, ci fanno pure le caramelle.
3: Mangiano prima il bambù e poi si lavano i denti.

0: Cristian ha un gol a porta vuota.
1: Cristian, ci sei?
2: Sì, eccomi.
1: Andiamo, concentrato, mi raccomando.
2: Ciao, ciao.
3: 2-1-0.
1: Cristian, qual è l'unità di misura della corrente elettrica nel sistema internazionale?
2: Watt.
0: Watt, vai.
1: Lo sport dei fratelli a Bagnale.
2: Passo.
1: La dea romana della bellezza.
2: Aspetta, ce l'ho sulla punta.
0: Le
2: qua.
0: Donne vengono da? C'è pure il film.
2: Troia. Passo.
1: Lo sport dei fratelli a Bagnale.
2: Passo.
1: No, ragazzi. Ma che cos'è? No, io. Le donne vengono da Troia.
0: Ma come da no? Ma come? Ma c'è pure il film, no? Le